sposo, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo, qualche cosa c'è stato a me. Ma va bene, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercammi la novità. Sotto pronto, sotto pronto, sotto il mio naso. E chi so te chissà che ne c'è. Sotto quello c'ho delle spalle. E chi so te chissà che ne c'è. Sotto le spalle c'ho delle fianche. E chi so te chissà che ne c'è.

m'hanno detto che ho sposi a sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? M'hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena, sotto, pronto, sotto, pronto, sotto, pieno naso. E c'è sotto, chissà che c'è. Sotto, quello sotto tiene spalla. E c'è sotto, chissà che c'è. Sotto spalla, sotto tiene fianco. E c'è sotto, chissà che c'è.

Accompagnato al piano dal maestro Enzo D'Onofrio, canta Mario Trevi.

con me, bocca fresca e San Giusella, vieni con me, pochi stuocchi a Zannariella, so poveriello, ma sono re vicino a te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, che forza una pulsa, ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa.

0: ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci amiamo.
1: O grana babastir, o grana babastir!
2: Rosso lo mese maggio,
1: giorno come è bello giorno.
2: Bello giorno, bello giorno.
1: La Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti qua!

0: E esordi e pigliari dava scherzo.
1: Caimmene là.
0: E i mettati loco, si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E chi dà fitta a te? Hai voglia di mettere l'asilogo in i cari, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: E io ti sicco tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inguilina.
0: Ma quella che dichi vorresti santi urnata, e ma fa sentire la voce della nostra agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non c'ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando meno giovani sangue.
0: E va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene, ui. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo taral e ti porta a Beatrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio a Burzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta fascetto, smalto per lui, che ce l'ho nel...

Diventa luoghi e tutto mare. E come mare tu sai che ogni colore. Parole vase tue non so sincere, ma tu con niente felice me può fa. Te cerco.

casillo a zicuso per me. Cunno tantillo e core. Cunno tantillo e te. Cunno tantillo e te.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

sta. Mo l'aspetta fuori la porta, cava forza da turna. Non sospetta me venuta, forse è andata al cinema. D'indoviga mannaritta, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per far sentire cantare. Pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo ciuccio.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

He

M'è miso no pensiero rinte suonno e rinte suonno veco sulla te. L'amore non s'accatta.

Sì, pretendo sole, e sì, pretendo mare. Sto cuore te fa cose a stravedere.

non fornisce mai. Sta amore mio per te. E non saccio che lei, sì che se smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: L'albero di cerraggio pianto ad per la cura, la mente cavaggiando la spezzata, notte in fronte cagnano flore, cadute già

era como un horario innamorado, stupore che canta e fa piacere, scendate io dico e tu lo sta scendato, fremmo non canta manca primavera, ti voglio fare non mi fa fallire.

Piagno fa amore cade un pianto mio, in tanta testa un pianto a terra quattro, schioppa la bella rosa in quel pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, un bel cuore, si te scarpe sarra.

soffi nelle acque di coroglio, sugli scogli da un mollusco e una conchiglia. Ti dona il cuore l'amore, il portafoglio, ti precosa la ciattasta tutte e tre. Ma un bel giorno scartasti l'amore, tradisti il mio cuore, scordasti coroglio e te tenisti solo portafoglio. Io ti potrei uccidere, e come, perché no? Tenga la pistola carica,

Adie na stanzi niente per sposare. Conce, adie na stanzi pranzo per mangiare. Conce, tu mi dici se ci vuole che sti mobili pasca. C'è catamma tanto me, lo fastidio, se può fare. Conce, conce, conce, mannaggia a te. Conce, conce, conce.

0: Accattatevi la foglia, accattatevi le canzoni del successo. 12 canzoni, ci andate. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia, un buon dedito, dem. Signor Manà, sa 10 andare, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli dà, ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia, sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina con la voce che tengo, perché modestamente io con la voce che tengo potesse fare prima di loro in coppia o triata San Carlo.
1: A te, la voce, che sta una caccavella.
0: La caccavella, la mia caccavella, ma l'anima la caccavella, mamma. Io per norme e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel. Ragionare un suo suo figlio era verdumare. Radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora rindo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, vabbè, vabbè, ok, voi mi criticate il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Voilà, mi è il tuo numero 4, parlo bella.

0: chiama Chiappacar!
1: Chiave che già, tu non ne capito, riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangiamo fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mi avrò un canale ziur. Io mi faccio italiano, non mi cani sur. In ma che bello. Voglio, leva da lo che mannaccio mazze male.
0: E dove vai, può venire fuori.
1: Fatando,
0: non vai niente.
1: Fatando, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa din din do. E di galle chicchiri chicchiri. E a mezza sonna.

0: y en la mia nina io non dormirebbe più.
1: All'alba raga calè, levate!
0: Disgraziato, voi siete quattro che furono, non avete capito di essere, non avete capito niente. Ma a corpi a me, i rindassi quartiere non ci facevano più. E da rimane che ogni zona, era rimane per la parte di manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannaggia, vita voi, mannaggia, ma che mazza compromettere. O alla Rusoni, ambugente, accattatevi foglie, tutte canzone sul cesso, agalate banana, e canzone sul cesso, o alla Rusoni, ambugente, chi si sono gramma a poter capire che...

0: Rai Radio Live Napoli.
1: I valori morali che si sono addirittura persi in, e si intitola O Schiaff.
2: Attore Bonò.
3: Dopo mattina in cerimonia, grazie, che non devo rifarci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susidere a chi va già parlare.

o voglio dire per vostra norma e regola, ma ieri sera ti sbagliata assai. Una curtollata sì, ma schiaffa mai. Pensate voi che schiaffa che potete.

coppa questo cazzo in galera, ma la grigia niente, con ciò maniera, la c'è ferito, sazzo, come chi non è ferita, è morta, ma stata consolata, l'uomo di niente che sta fino a parla, ma niente.

terrazzo amarilla, quando cantava.

casando tu amanda, yo ande mamá y para darla, la banda, la banda,

Ma non è più là.

strada, a sua rimanda in fondo. Non fanta barca, si innamora, non fanta che

Se tiempo così, spianne a chiamar, e aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora tu me, non può scappar più, voglio vedere, se nata vota scappe tu.

Sinnata a volta scappi tu, Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce toglia mi può consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non dormi.

sei figlio bronda, ma giudizio sei, ma per quando il cuore sai aiuta, mai ti son butta, mai a chi tu

la cambiembe guerra, era guagliona, tristezza pazza per la mia azione. Pulette l'aria umana, papura, vai volontario, e va, chi è che sta capo va. Mio caro padre, dunque sta tardente, mio caro padre, dunque sta tardente, pareva nata, ma non sta ferma, ma due settimane fa, io c'ho fatta la vita. La vita letto fatta, certamente, un fanno bello buono sta perduta, e che sedia, che sedia non momento, ma tu occhio manda tanta, a noi aiuta.

no, non mi avete di, caro signore, che ben pagata avete in aviatore. L'assicurazione è forza sì, ma non la vita di sta pagherà per me, scusate, in la meraviglia, un gettonare, papà, parolina, da branche carte, mille vite, e stendamare, sì, ma tu mercato.

con me sì, c'è sentato di pure tu. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Stanotte stella, ma dice che è buona per me. Ma tu abbandonata te lagna.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ce l'ha accompagnata, sono sola zampugnella catacatta la bunnella descarpata, se non sono trompa la cava, non chiore, caiaggia ira amore, a muovere l'ugrana da Mastro Giuliano, Mastro Giuliano, manna manalanza, caiaggia ira in Francia, da Francia a Lombardia, addostama da Malucia, non chiore, non chiore.

Esci, sol, scagliente imperatore, scagnellami d'argenta che vale 400, 150, tutta la notte canta, canta viola, lo masta de scola. Masta, masta, manna cenna priesta, cascenna masta tiesta, con la lanza, con la spada, con la

Ecco a voi dicito no, ecco a voi dicito sì, non c'è forza che ci può, quando amore potrà sì. E tra la finestra, e tra la barretona, amore

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Signori, servo Giavenza, se voi siete un signore, io volessi avere l'onore di avere ricevuto chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Quando mamma e mamma, io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn. Ma certo la cicogna si è sbagliata.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Carmenello sta buono malato, non torna da vero, non torna da me, da non niente per l'anno portata, pa farla da lei, o dottore l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malattia, la ricetta che sta qua, la casa non bagna, sarà sta sbaglia, ne stanno con solo, ne ha due viola, non viene guarnita.

Carmelella la lettera scritta, che dice così, mio carizzo non viene capito, che posso farì, ma ordinata la curetta, e schiafaccio sto ancora, ti spedisco la ricetta.

fiamma, che strumento che a noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che

fa sentire qualche bella canzone, sbacca il giappone, non sa ci guarire. E dicendo volere da Napoli, qualche troppo d'allegra per me. Mi cercai dei pugnini in valere perché pura spira se voglio spazzare. Se strumenti che spazzano con me.

strumenti che noi suonamma, si può dire su strumenti fatta proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo che c'ho.

0: Maria Giulia, fior di burro, fresca e bionda come birra, con gli occhioni bianda azzurra, quando passa, ven a guerra. Mi piace col tabarro, quando mangi, quando corri, con la febbre, col catarro, sempre cocca mio, mi piaci tu. Vieni, vieni, balla questa polca assieme a me. Tu mi fissi ed io ti fisso, e così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso, la mia madre in tre quattro osso, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra monavessa, ah, ma te sei chi sa dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, peccare, e dove c'è abbracciami.
2: Chi sa bene che la donna da piace.
0: E già che tuo padre raglia e sostiene il suo puntiglio, oh, metto mano al portafoglio e gli mollo più di un vaglia. Il suo cuore di canaglia si trasformerà in poltiglia, e con una corretta di figlia dopo se va a te mi vedrà. Balla, balla, questa volta più ci accenderà. Mi fissi che Dio ti fisso, così con doppio passo, sento il cuore che mi busso, mi fa pissi pissi, mi fa rosso rosso. Ma mia mano non c'è quattro ossa, l'altra per il corpo passa. Ah, se un'altra mano avesse, ma te se chissà dove.
1: Oh, Maria Giulia, da dove sei venuta?
0: Sei venuta diritto, faccare, roce roce un braccio a me.
2: Chissà perché la donna da piace, la donna è me, piace pure a me. Per quel che ha, a capo fa puto, mi dici tu, il fatto come fu, e gire, ma qualcosa non li harà. Tu li capi, che qualcosa c'ha da sci, vicino a te, i surbumbe che l'acqua dove sta, mi voglio rinfrisca. Ah, Maria Giulia.

eccentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma ne ho

liquido. E a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi. Allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

faceva solo con il mio ego. Dimmi, fermati, ti prego. Io fingo di sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico. E sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

casa sento questa città. Un russo, un russo con me, ogni tanto so va a pigliare. Quando nascito sento bebè, carici, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiega dopo che caffè tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Bevero caffè, se trova scusa, il offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, so già sei tazze, son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un'amica mi chiama, voi!

la Napoli se ne fa. E così si è spiegato perché è una vera specialità. Che dove caffè, casa sente per sta città. E un urco sono tosso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, un qualche caffè. E l'inglese si conta te, si ben a sapere, spesso che re. Che bello caffè, sulla Napoli se ne fa. E così si è spiegato perché, capo tutta giornata, una tazza bonata, saccata, se scalpa, se bevo caffè.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: desiderio. Rai Radio Live Napoli.
1: C'è chi costruisce ponti tra mondi che il mondo ha deciso di tenere separati, tra la disciplina silenziosa di chi scrive note su carta e la vertigine di chi le inventa nell'istante esatto in cui le suona, tra il rigore di un conservatorio e la libertà di un jam session alle 3 di notte. Il nostro ospite di oggi abita esattamente quella soglia, con la disinvoltura di chi non si è mai sentito obbligato a scegliere da che parte stare. Musicista di formazione classica e anima jazz, compositore che improvvisa e improvvisatore che compone, con un catalogo che va dal teatro lirico di Buenos Aires al piano solo più intimo e personale. Una voce che arriva da Napoli, ma che ha imparato a parlare in molte lingue, tutte musicali. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Buongiorno, come state? Sono io Fabiola Ciminella e questo è il format dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi ho il piacere di accogliere ai microfoni un artista dal percorso davvero unico e autentico, un pianista, compositore, improvvisatore. Diamo il benvenuto ad Ivano Leva. Ciao!
2: Ciao, salve a tutti.
1: Come stai, Ivano? No?
2: Abbastanza bene.
1: Come va? Bene, sei arrivato qui e cosa ci porti? Subito così, dacci un bel buongiorno.
2: Beh, insomma, ti dico subito, devo assolutamente adesso fare un cappello iniziale, altrimenti sarei assolutamente ricattabile, ti dico la verità. Provengo dal saggio concerto dei miei studenti del liceo del Samorante che è avvenuto ieri.
1: Wow.
2: E quindi chiaramente mi hanno intimato assolutamente di salutarli, altrimenti pena ovviamente l'estrazione cruenta delle unghie.
1: Qualcosa e allora genere, insomma, ciao a
2: tutti. Per cui saluto tutti gli studenti del liceo del Samorante, in particolare la mia classe la prima K e i membri dell'orchestra con cui ieri ci siamo esibiti.
1: Che bello, divertiti anche.
2: Sì.
1: È una bella soddisfazione
2: molto,
1: vedere ed ascoltare ragazzi
2: sì.
1: Giovani?
2: Giovanissimi, sì, assolutamente.
1: Quanti anni hanno?
2: Sono fra i... è una forchetta dalla prima superiore alla quinta superiore, quindi per cui a meno di bocciature e ripetizioni.
1: Che ci sono?
2: Non nel caso mio, devo dire la verità, non ce n'erano fra i miei studenti, però si viaggia fra i 14 e i 19.
1: Perché hanno capito bene il metodo di Ivano, mi fa un po' paura Ivano,
2: no,
1: maestro, mamma mia!
2: No, assolutamente, anzi ieri mi hanno fatto un regalo in diretta, figurati, si mi adorano, mi hanno fatto, insomma, sul palco mi hanno chiamato e mi hanno regalato una bacchetta d'orchestra, insomma è stato un momento molto toccante.
1: Che bello, che bello.
2: Sì. No, faccio paura perché sono massacrato dalle ore di prove che abbiamo fatto, per cui.
1: No, ma è una paura in senso buono. Io provengo dalla danza classica, dal San Carlo di Napoli.
2: Ok, perfetto.
1: Per cui sai benissimo come ci hanno cresciuto, come ci educano e come è importante l'impostazione, la disciplina, la serietà, la puntualità e tutta una serie di cose che fanno parte poi di questo mondo straordinario. Quindi
2: conosco quasi tutte
1: fai
2: le
1: bene
2: parole,
1: essere severo.
2: Sì. Hai menzionato una parola strana, puntualità, solo questo.
1: Quale?
2: Mi sconoscevo puntualità e tutte le altre le conoscevo, ti dico, ce le ho, puntualità mi manca.
1: Ma per chi? Per te o per gli
2: altri? No, per me.
1: Sei puntuale? Però sei arrivato in tempo oggi?
2: Sì, perché ero convinto che fosse ieri l'intervista.
1: ecco perché. Allora, proviamo amici insieme a conoscerlo meglio. Ivano Leva è uno di quegli artisti difficili da racchiudere in una definizione. Un pianista
2: folle,
1: è un
2: basta la parola folle.
1: Folle ti piace. Ma ecco, sa fare, se la cavicchia ad essere un pianista, compositore e improvvisatore. Ha costruito il suo percorso partendo da una solida formazione classica. Ma non è che venivi tu a fare le lezioni di danza?
2: Mi
1: al
2: vedi ballerino?
1: No, noi suonavamo
2: anche
1: con il piano.
2: Sì, lo so. Infatti ho lavorato anche ai licei coreutici come pianista accompagnatore.
1: Però sai di ballerino, hai anche un aspetto, una postura.
2: Grazie.
1: Forse può darsi. Il piano. Formazione classica, ma senza mai rinunciare alla curiosità verso gli altri linguaggi musicali. Nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione, approfondendo nello stesso tempo jazz e improvvisazione. Sì. La sua musica nasce proprio dall'incontro tra questi mondi. Da una parte la scrittura colta e dall'altra la libertà creativa dell'improvvisazione. Cos'è che ti piace fare di più? Questa improvvisazione? E ami poter improvvisare anche al momento un qualcosa, sì. Cioè ti mette più adrenalina?
2: Allora guarda, diciamo il mio viaggio in musica è iniziato oramai tantissimi anni fa, perché ho iniziato che avevo più o meno 8 anni. Adesso a momenti ne compio 51, quindi...
1: Guarda, cioè, avevo insomma... l'anno scritto, non l'ho detto, okay, e tu magari si offende.
2: No, si può dire, si può dire, assolutamente. Vabbè. E quindi, insomma, annoveriamo oramai più o meno una quarantina di anni di sul campo.
1: Che bello!
2: In questo, chiaramente è un percorso, come dire, che secondo me si muove a metà strada fra quella che è la casualità e quello che è il destino, nel senso... non credo di definirmi assolutamente un predestinato, non c'era nel mio destino di suonare il pianoforte, non c'erano neanche parenti, almeno nello stretto giro familiare, ai musicisti. Per cui in qualche modo l'ho cercata io la musica, ad un certo punto è comparsa in maniera abbastanza casuale, si potrebbe dire stocastica, non è un'offesa, è un termine che mi piace utilizzare, ma in questo caso avevo quasi paura di utilizzarlo. Okay. Invece, ecco, quindi se per questo versante in realtà è stato tutto abbastanza un caso, in realtà... c'era un destino nel fatto che nel momento in cui avessi scelto di fare la musica, sicuramente non ci sarebbe stato altro modo di farla se non attraverso quello che faccio, cioè fare il compositore, perché è ciò che in qualche modo riflette totalmente la mia indole. Fin da bambino ero uno che, a cui venivano regalati i giocattoli, un minuto dopo li aveva già smontati e rimontati a modo suo. Non era esattamente la gioia dei miei genitori questa cosa, però insomma vabbè. Diciamo che ho sempre visto questa cosa in una maniera, la riorganizzazione del materiale, quindi questa cosa continuo a perpetrarla o in maniera, come dire, più organica, ragionata, come può essere una composizione a tavolino, o in maniera estemporanea, che attraverso l'improvvisazione.
1: Che fantastico mondo! E tra l'altro un percorso che ti ha portato a vincere importanti premi, no? Di composizione, e a vedere le sue opere eseguite in teatri e sale da concerto di prestigio in Europa, Australia e Sud America, e a pubblicare diversi lavori discografici che raccontano, insomma, la tua continua ricerca artistica. Tra questi ricordiamo L'ala del silenzio, ispirato ai versi di Pablo Neruda, il progetto dedicato a Debussy realizzato con l'obista Marika Lombardi, e Drain of October, uno dei tuoi lavori più intimi e personali. Ecco, parliamo proprio di quest'ultimo che ho citato, perché a me quando si apre l'aspetto personale ed intimo mi piace tantissimo, perché poi una persona, un artista ci arriva... A spogliarsi, no? Finalmente magari di tutto, certo. e a mettersi a nudo dopo che acquisisce consapevolezza, metodo per poi poterlo fare nel momento giusto.
2: Certo. Guarda, questo disco che hai menzionato era, mi sembra di ricordare che sia stato licenziato nel 2020, qualcosa del genere, o 21 forse, più o meno. Forse hai i dati più attendibili tu, magari, se hai...
1: No, non l'ho messi proprio i dati.
2: Ah, ok, perfetto, andiamo a braccio. Va bene, andiamo a braccio.
1: No, dico così, con lui lo discutiamo insieme, ecco, qua mi manca questo dato. Poi i numeri per me sono proprio la mia passione, lo dico.
2: Ok, perfetto, ecco. È una metafora, nel senso che la pioggia di ottobre è un qualche cosa di, come dire, meteorologicamente... ha un sapore diverso, non è ancora la grande pioggia invernale, ma non è neanche la pioggerellina estiva, è una via di mezzo.
1: È un acquazzone. No.
2: Diciamo, guarda, in realtà è una metafora nella metafora, è una metafora ego, un po' ego riferita, nel senso che rispetto al mio luogo di residenza, dove attualmente risiedo, nella zona del litorale Domizio, c'è una specie, io trovo che ci sia una sorta di mattonella, come dire, meteorologica, avulsa a quello che è tutto il mondo, nel senso che ti capita molto spesso, mi capita che sento un amico che abita 2 chilometri da me e lì sta diluviando, e da me invece c'è sempre sole, e quindi c'è un clima, un microclima diverso, e quindi anche lì, quando incominciano le grandi piogge, i venti monsonici, cose del genere, da me in realtà ci sono piccole piogge. Trovo che sia una pioggia talmente particolare, talmente diversa dalle altre, che meritava sicuramente una, come dire, un'introspezione, una, quantomeno una ricerca semantica che in qualche modo la rendesse affine a tutta una serie di tematiche che poi sono presenti in ogni brano.
1: Che poi ti appartengono soprattutto.
2: Assolutamente sì.
1: Insomma. E cosa colleghi a questo, alla pioggia?
2: Ci sono vari aspetti, ci sono, come dire, ci sono state, beh, allora... Parto da un monte.
1: No, fare questa professione, che c'è
2: sì,
1: qualcosa,
2: sì, troverò il bandolo della matassa per divanare il tutto. Devo cercare la maniera più giusta.
1: Senza filtri, assolutamente.
2: Diciamo che fare questo lavoro implica necessariamente il confronto anche con giornalisti, con tutta una serie di categorie. Ci sono giornalisti in sala? Sto per... ok, va bene.
1: No, c'è solo chi ci ascolta.
2: Nessun
1: magari...
2: giornalista è stato, sarà torturato per questa, in questa sezione, no. Ho la fortuna in qualche modo di fare, come dire, parto ancora più a ritroso, insomma, avevo preso una strada, avevo imboccato, parto ancora per... abbi fede, ci ritroverò.
1: Vai.
2: Ho la fortuna di fare musica fondamentalmente per esprimere quelle che sono le mie necessità interiori, in maniera abbastanza lontana dal mercato, nel senso che sì, capita anche la commissione, ho lavorato anche per enti che mi hanno commissionato brani per balletto, per piece teatrali e quant'altro, sonorizzazioni di spot e cose del genere, ma per lo più ho la fortuna di poter lavorare semplicemente assoggettando quelle che sono delle mie urgenze interiori. Infatti mi piace spesso ripetere che faccio una musica più ancora di nicchia, proprio di loculo, la musica mia. E quindi diciamo che in questo sono abbastanza svincolato dal dover necessariamente compiacere qualcuno o qualcosa, quindi anche quando necessariamente il prodotto viene poi lanciato e ha a che fare, viene lanciato nella fossa dei leoni dei vari più o meno detti lavori, in linea di massima devo dire le accoglienze sono sempre state buone. Quel che ho riscontrato è stata sempre una grossa difficoltà nel percepire in realtà veramente la natura, come dire, l'essenza stessa dell'oggetto, nel senso che solitamente veniva visto il contorno e non il centro proprio della cosa. Mi rendo conto che non facilito le operazioni, nel senso che trattandosi molto spesso di brani autobiografici mi piace in qualche modo lasciare che il tutto resti nel criptico. In qualche
1: ma infatti
2: modo,
1: lo stai facendo anche con me in questo momento, te lo voglio dire, però ti sto facendo parlare, vai.
2: In qualche modo è un po', come dire, è una chiara, una palese patologia.
1: Ivan, una domanda t'ho fatta.
2: È vero.
1: Te la ricordi?
2: Non più, assolutamente non
1: e
2: più.
1: E c'ha problemi di memoria, non fa niente, facciamola passare così.
2: Sì,
1: però intanto prendiamoci una pausa, così lasciamo ascoltare il tuo primo brano che ci hai portato e ascoltiamo insieme. E che tra l'altro è bellissimo, anzi non ti chiedo come sai perché?
2: Sì.
1: Dopo te lo dico, intanto ascoltiamo Drought with Child e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Ivano Leva e continua il nostro viaggio, ma io aprirei una parentesi su questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Napoli Senza Confini, Ivano.
1: Apriamo questa parentesi a tuo rischio e pericolo.
0: Vai.
1: No, è un brano semplicemente che descrive delle emozioni vissute in auto. Ecco, in qualche modo potrebbe essere ascritto alla categoria della musica odeporica, diciamo così.
0: Sì.
1: Sai, ho sempre subito fin da bambino la fascinazione di quel parabrezza alle spalle di cui ci si trova ad essere, che, come dire, secondo me proietta in un mondo immaginifico particolare. Un po' questa cosa è data dal fatto che chiaramente è una porzione di spazio, per cui un rettangolo, descrivendo una porzione di spazio, in qualche modo ti porta il punto focale, te lo indirizza in un certo modo, quindi chiaramente cancelli tutto quello che c'è intorno e guardi solo lì, e quindi è già un punto di vista diverso rispetto a come se tu quello che avresti,
0: a quello
1: se
0: che potresti
1: non ci fosse,
0: vedere,
1: esatto.
0: Anche, no?
1: In più questo parabrezza poi è in maniera inequivocabile la forma di uno schermo di cinema. È inevitabile che chiaramente questa cosa vada a scavare nella nostra memoria percettiva, e quindi chiaramente tutto quello che tu vedi quando sei in viaggio ti lancia in un mondo di fantasie. Il problema è che io queste fantasie le faccio mentre sono alla guida, ecco. Non è tanto sicura come cosa, però
0: è bellissimo, perché ti dico che anche a me questo l'auto, il viaggio soprattutto, mi piace moltissimo. Sì. E da piccola ho sempre, ovviamente non guidavo, guardato fuori il paesaggio, insomma tutte le macchine che si affiancavano, e invece cercavo di immaginare in ogni macchina cosa stesse succedendo, quindi guardando una coppia, un padre e un figlio, e magari mi facevo i dialoghi di quello che potevano dire, di quello che potevano fare, di quello che potevano vivere. E poi invece quando cambiavo registro e magari mi annoiavo di fare questa, di immaginarmi questo, con la musica in sottofondo mi immaginavo delle coreografie sul guardrail, quello, e ballavo lì sopra, capito, coi piedini, facevo ta ta ta, giravo, mentre la macchina correva. Uh-huh. Quindi la macchina, certo. Insomma, il viaggio secondo me è, certo, il momento più intimo,
1: assolutamente,
0: per una persona, e poi fondamentalmente
1: è il moto al luogo, no? Esprime comunque metaforicamente il nostro viaggio, cioè il moto al luogo, stiamo andando verso qualcosa che è la nostra condizione naturale, evolversi sempre verso un punto, quindi
0: che non si sa cosa, però andiamo.
1: Sì, esatto.
0: Torniamo un attimo alla presentazione, perché oltre all'attività concertistica che ti ha portato a esibirti comunque in numerosi paesi,
1: sì,
0: hai collaborato anche con il Teatro San Carlo di Napoli,
1: sì,
0: per produzioni dedicate alla danza e non solo attività didattiche, sì, ma anche hai curato pubblicazioni musicali. Ma soprattutto sei un artista che ama attraversare confini tra discipline, trovando ispirazione nella letteratura, nella pittura, nel cinema e perfino nelle scienze matematiche.
1: Sì.
0: Questo non lo sapevo, Ivano.
1: Lo so, c'è una patologia in ognuno di noi,
0: ecco.
1: Insomma, alcune più palesi, altre un po' più nascoste.
0: E come sfocia queste arti, soprattutto l'arte poi con le scienze matematiche?
1: Beh, lì chiaramente da un lato c'è il retaggio degli studi, nel senso che le scuole superiori...
0: Aspetta un attimo, leggo, perdonami, oltre che sta avendo un mal di schiena, no?
1: No, sono uscito fuori fuoco, scusami.
0: Ah no, scusami, la
1: sedia
0: mi
1: ha giocato un brutto
0: schieno. Di schiena che capita.
1: No.
0: Come stai messo con la schiena, col
1: benissimo,
0: piano e tutto?
1: Benissimo.
0: Perché
1: sì,
0: avete
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: la postura. Bene. Te stesso ti definisci, sì, anche un inquieto?
1: Ho detto questa cosa di me? Accidenti.
0: Rabdomante.
1: Sì,
0: no,
1: è vero,
0: detto
1: è vero,
0: anche
1: è
0: prima.
1: Vero, l'ho detto, sì.
0: Sempre alla ricerca di un filo invisibile capace di unire tutti i linguaggi che ami. Ed è proprio questa ricerca continua che ti rende il percorso originale.
1: Ricordo,
0: insomma,
1: anche
0: è
1: il momento in cui l'ho detto, sì, era circa sulla fine del decennio 2009, in occasione dell'uscita di un disco, devo dire la verità. Ed ero sobrio, non avevo pippato né bevuto nulla, assolutamente.
0: No.
1: Non è il mio costume farlo, però insomma sì.
0: Si percepisce che insomma hai questa.
1: Che lo sono
0: tua...
1: di naturale, ok.
0: Sì. Sì, vabbè, ma non è un'offesa, però posso, hai un mondo comunque tuo, no? Ognuno di noi ha un proprio,
1: certo,
0: mondo,
1: certo,
0: soprattutto,
1: certo,
0: se vive, deve convivere con l'arte, ed,
1: certo,
0: è una cosa bellissima.
1: Certo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa a questa tua dichiarazione?
1: Assolutamente,
0: no,
1: sono ricattabile, okay. Processato per direttissima, vai.
0: Allora ci fermiamo un attimo,
1: sì,
0: e poi torniamo e facciamo un tuffo nel tuo passato, così capiamo tutto questo perché. Vi lascio ascoltare Eterni Riverberi di un vecchio Ponticello, e torniamo qua con Ivano Leva.

0: Eterni riverberi di un vecchio ponticello, siamo qui con Ivano Leva. Io mi immaginavo mentre ascoltavo questa melodia fantastica, che poi amo il piano, un po' mi mette. Cioè, rappresenta per me, e poi mi dici il ponticello, in che ponticello eri?
1: È preciso. Ne è uno solo. E ne è uno preciso, sì.
0: Mi mette nostalgia. Ed è quella nostalgia bella, però. Vai, torniamo al tuo ponticello.
1: Parlavi del pianoforte, però hai detto no?
0: Sì.
1: Volevi dire qualcosa?
0: No, volevo sapere il ponte.
1: Ah sì, è un ponticello preciso. Io ho vissuto tutta la mia infanzia e la mia adolescenza a Torre Gaveta, una frazione di Bacoli. E il ponte a cui mi riferisco è il... una volta era minuscolo, infatti adesso è un po' più grande, ma comunque... dunque si chiama il ponte sul Gavitello e alla foce, ti sei mai trovata ad essere lì?
0: Bacoli sì, ma non precisamente questo posto.
1: Alle spalle
0: dici?
1: Della stazione di Torre Gaveta, in
0: no.
1: pratica, ok.
0: E mi sono persa qualcosa di bello, vero?
1: Di per sé in realtà no, in realtà molte persone anche lo definiscono decadente. All'epoca in cui ci vivevo io addirittura era minuscolo ed era in legno. Poi ha subito varie trasformazioni necessarie negli anni, nel senso che l'hanno fortificato e adesso è in cemento e necessita a quanto pare di un grosso lavoro di ristrutturazione, perché quello poi è uno dei punti che in caso di allarme bradisismico dovrebbe essere uno dei punti di fuga di tutta la popolazione bacolese, per cui chiaramente si dice insomma che dovrebbe chiaramente essere abbattuto, rifatto da capo totalmente, quindi non resterà proprio più nulla di quello che è la
0: ma sicuramente il tuo brano sì.
1: Quello è legato al ricordo di quando nei pomeriggi d'estate sull'imbrunire con la mia famiglia andavamo proprio nei pressi di quel ponticello, c'erano delle piante di rucola selvatica, li coglievamo e tornavamo a casa, poi mia madre così insomma
0: preparava una bella insalatona fresca. Bei ricordi. E allora ti faccio ancora tornare in quei momenti lì, perché ti sto per chiedere, Ivano, che bambino era e che ambiente aveva intorno?
1: Che bambino era, l'ho già detto prima, ero chiaramente uno che smontava le cose e le ricomponeva, quindi questa è sempre stata un'urgenza che ancora oggi è così e cerco ogni modo possibile immaginarle per
0: questo vuol dire che la vita è tranquilla, te la devi complicare
1: un po' volendo.
0: Forse ho letto questa metà.
1: Potrebbe essere così, linea di massima sono sempre stato piuttosto silenzioso, non si direbbe, lo so, adesso non ci credere in questo momento, però
0: devo dire, chi era timido da piccolino forse un po' intimidito e poi dopo penso la gran parte delle persone abbia fatto questo switch o è servito il tempo per osservare tutto e capire forse anche tante cose,
1: certo,
0: no? Che da piccoli bisogna capire.
1: Certo. Ero, come dire, se tutti quanti gli altri bambini della mia età avevano più o meno l'amico immaginario, io avevo una città immaginaria. Avevo proprio intere famiglie, avevo dato i nomi alle famiglie, creavo anche connessioni, questo è il figlio di quello, sposato con quello, fa quello di lavoro,
0: Però avevo... senza pupazzi, bambole, no?
1: Pupazzi no, ma taccuini sì, agende sì. Cui esistenza probabilmente non è stata forse quasi mai rivelata, quindi è quasi uno spoiler questo,
0: Wow.
1: Avevo proprio dei dati specifici, sì. Si connota nel serial killer, lo so, questo qua è probabile.
0: Vabbè, questo
1: però,
0: poi
1: insomma,
0: spiega anche il tuo modo di comporre e di utilizzare, comunque di annotare delle cose, no? Di costruire delle cose, anche se costruivi famiglie e beautiful magari oggi con la musica. E quando ti sei avvicinato alla musica? Quando hai capito che volevi vivere di musica?
1: È stato molto lungo il procedimento, nel senso che inizialmente
0: non immaginavi assolutamente.
1: Non era proprio nei miei interessi, era sicuramente un diletto. A casa avevamo degli strumenti perché mio padre si dilettava a suonare, ma non c'era nulla di serio. Devo sicuramente, a onor del vero, sicuramente la riconoscenza del fatto che nell'osservazione di vederlo suonare sicuramente sia nata almeno una curiosità, ma non era
0: suonava
1: assolutamente
0: il piano?
1: Sì, piano, tastiere, insomma un po' di tutto, chitarra, insomma così. Ma sicuramente non era nella misura tale da attrarmi al punto da farmici pensare in maniera seria, né tantomeno questa cosa in famiglia veniva presa seriamente in considerazione assolutamente, per cui per molti anni in realtà è stato semplicemente un gioco al quale preferivo tutt'altri tipi di interessi sportivi di tutt'altra natura. Poi c'è stato un primo passaggio, come in ogni cosa ci sono delle, come dire, dei nodi, dei punti focali in cui a un certo punto la vicenda si snoda. Uno dei primi passaggi è stato in realtà in precedenza. Cioè, come dire, mi è stato instillato un qualche cosa che poi dopo solo più non avrebbe avuto il suo effetto. Quando avevo 5 anni, venne fuori il film E.T. E quindi la colonna sonora di E.T. Di John Williams, così, mi fu somministrata. Chiaramente se tu lo apprendi e non ti rendi conto che in quel momento qualcosa sta cambiando nella tua vita, lo capirai solo dopo. Sai, hai presente, sai, quando gli ipnotisti ti dicono una parola, ti dicono per esempio, adesso tutte le volte che dirò bottiglia, tu comincerai a camminare a testa in giù. La musica di John Williams per me probabilmente fu la parola bottiglia, sì, okay. Perché negli anni dopo, ogni qualvolta è tornata sotto forma questo input ipnotico e ho capito, ho detto che è nato tutto quanto lì, ho sempre ricondotto lì. Però la cosa è stata poi silente per molti anni. A 11 anni, e là individuo un altro passaggio, ci fu la presenza, successo un episodio, venne Paul McCartney ospite a Sanremo, lo ricordo benissimo. Devi sapere che ovviamente i Beatles facevano parte comunque del mio intorno musicale, i miei genitori ovviamente lo ascoltavano insieme a tanta altra musica classica e comunque anche musica normale di consumo. E ricordo in quegli anni, in quel periodo, in quei giorni, ricordo assolutamente, questo è un ricordo indelebile, la fibrillazione che c'era nei miei genitori nei giorni precedenti l'esibizione di Paul McCartney, per cui fra gli adulti io vedevo che si riunivano intorno al tavolo, mi raccomando, stiamo lì, ci sarà da vedere Paul McCartney. Quindi, e un altro particolare che ricordo è che quella stessa luce negli occhi, quella fibrillazione, la vedevo in loro quando nominavano Paul McCartney e quando nominavano Berlinguer, per cui io a 11 anni non avevo alcuna né cognizione politica né di musica, ma avevo capito che in qualche modo sia Berlinguer che Paul McCartney fossero due mamma santissimi nei rispettivi ambiti. Quando quella sera vidi Paul McCartney si accese qualcosa, dissi caspita, però dai, essere musicista è una cosa figa, non so, poi ne scelsi uno così, voglio dire, era già all'epoca era una leggenda vivente, quindi non è che scelsi esattamente l'ultimo arrivato, ma anche lì non fu l'ultimo passaggio, in realtà arrivò ancora dopo. Verso gli ultimi anni di scuola superiore già a quel punto avevo iniziato a studiare musica in maniera seria e a quel punto verso il terzo quarto superiore mentre portavo avanti gli studi di chimica di cui ti ho già detto
0: della
1: prima,
0: matematica
1: sì, a un certo punto venne fuori l'idea proprio di fare seriamente il musicista e così
0: è partita questa idea, cioè è stato un
1: sì
0: fulmine.
1: Diciamo che da anni oramai probabilmente questa cosa era come dire in nuce, era sotto
0: sì,
1: pelle, era stata da molti anni. In quel momento trovai proprio nell'età in cui a un certo punto ti scoppia la testa, no? Hai ogni forma di domanda e quindi chiaramente la cinetica della tua evoluzione sorpassa ogni risposta che ti può eventualmente essere calmierata o in qualche modo fornita all'occorrenza.
0: Insomma,
1: e allora a quel punto il mio strumento fu la musica e da lì non sono più tornato indietro.
0: Non l'hai più lasciata. E oggi se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è diventato?
1: Questa è una domanda molto bella. Caspita, adesso le persone ascolteranno le mie risposte e immagineranno che tu me l'abbia detta in anticipo e me la sia preparata, perché ho una risposta bellissima.
0: Sì. Perché questo? Perché te lo chiedi?
1: No, perché me lo chiedi, perché tempo fa scrollando un po' sui vari social, a un certo punto comparì un meme, si dice meme, credo si pronunci.
0: Meme?
1: Sì, credo si pronunci meme, credo qualcosa del genere, sì, in inglese. O almeno forse lì a Londra, i miei amici londinesi così mi dicono.
0: Così lo chiamano, però è un meme.
1: Sì.
0: Sì.
1: E c'era scritto, ritrovi il te stesso diciottenne, hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? E io mi ricordo che diedi una risposta. Sì, diciottenne, insomma, teenager, insomma.
0: Ok.
1: Hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? E io diedi una risposta, della quale ancora oggi sono orgoglioso, devo dire la verità, continuo. E mi ricordo che io a quella persona di al me 18 anni gli avrei detto due punti, virgolette, credici, virgola, sarai me, diventerai me.
0: Che bello,
1: perché
0: vero?
1: Effettivamente all'epoca credo che se mi fossi visto oggi avrei fatto una grossa fatica a riconoscermi. Non parlo solo dei cambiamenti fisici, ma intendo chiaramente di tutto un approccio
0: di strada, no?
1: Certo,
0: di visione e appunto di dove sei arrivato, da dove sei partito e soprattutto dove sei arrivato. Pensi che manchi ancora qualcosa nel tuo progetto artistico?
1: Tutto e niente. tutto e niente.
0: Non ti accontenti.
1: Nel senso che
0: non si accontenta. E allora accontentatevi invece voi, perché poi glielo richiederò e me lo dovrà dire. E ascoltiamo Album Leaf e poi torniamo qui con Ivano Leva.

0: Eccoci tornati, siamo qui pronti sul primo binario a Napoli senza confini con Ivano Leiva. Abbiamo appena ascoltato Album Leaf e io cambio anche, come si chiama quella cosa che cambi le parole, che dici prima quella dopo?
1: Dislessia?
0: No. Sto diventando dislessica. Allora, eccoci tornati qui e adesso, caro Ivano, ci spostiamo per la tua gioia.
1: Sì.
0: Però devi solo rispondermi vero o falso. E poi magari qualcosa l'approfondiamo insieme. Per te composizione e improvvisazione sono due mondi separati che non possono convivere. Vero o falso?
1: Che non possono convivere?
0: Sì.
1: Falso.
0: Hai studiato musica classica, ma il jazz ha cambiato profondamente il tuo modo di pensare la musica.
1: Vero fino ad una certa età, oggi falsissimo.
0: E raccontiamo questo passaggio.
1: Beh, no, nel senso che ho ritardato più volte il mio ingresso in conservatorio per vari motivi. Innanzitutto per uno spirito iconoclasta che in qualche modo vedeva nelle accademie un qualche cosa che fosse necessariamente da esecrare. Allora, no, assolutamente no, è un luogo di parrucconi e di cose del genere, quindi non va bene. Poi dopo in realtà c'ero entrato e sopraggiunto l'amore per il jazz. Allora lì di nuovo ho creduto di cavalcare quello che fosse la mia vera libertà. Il jazz è la mia vera musica, assolutamente no. Dopo tutto questo dissipare tempo, alla fine ho capito che in realtà non era nelle etichette, era semplicemente nel modo di assimilare, quindi proprio nel bacino in realtà della musica classica ho trovato tutto, esattamente. Ma questo non è che disconosce le altre cose, ho trovato tutto e vi ho ritrovato, poi ho rifatto sintesi di tutto senza stigmatizzare nulla.
0: È un po' come la danza classica, è la base, la devi avere e poi da lì si sfociano i vari stili, no? Le varie contaminazioni. Invece, se ti chiedessi, Ivano si sente più compositore che pianista, vero o falso?
1: A giorni alterni.
0: Con quanti combatti, Ivano?
1: Con quanti Ivano combatti, con quanti di me? Insomma, siamo una bella popolazione.
0: Squadra,
1: mi viene una battuta, non lo posso dire. Cioè,
0: vabbè, una squadra, sì, non sì, due.
1: Sì. No, assolutamente no.
0: Bella ampia, sì, due sì, insieme.
1: Sì. C'è un condominio, dal condominio in su, sì.
0: La musica migliore nasce nei momenti di difficoltà più che in quelli di serenità.
1: Falso.
0: Lo sfatiamo sto mito?
1: Falsissimo, ma falsissimo.
0: Mia.
1: No.
0: Se potessi vivere senza smartphone, lo faresti volentieri?
1: Oddio, che bella domanda. Forse falso. Tutti quanti piacerebbe dire sì, che bello, vero, ma forse è falso.
0: Come comunichiamo? Siamo rovinati.
1: Devono cambiare tante altre cose intorno a noi. Non è
0: esatto.
1: Partecipasse anche qualcun altro al gioco. Non è che lo getto solo io lo smartphone e poi dopo la legge.
0: O tutti o nessuno,
1: esatto.
0: Oggi i social network aiutano davvero gli artisti a comunicare meglio la propria arte. Come la vedi?
1: Dipende. Ci sono settori che in realtà sono toccati poco o nulla.
0: Assolutamente
1: poco, nulla.
0: Zero, no?
1: Certo.
0: Lì c'è
1: un certo
0: proprio
1: tipo di comunicazione. È un appendice in più, ma c'è un altro tipo di comunicazione.
0: Invece, Ivano, da ragazzo, vero o falso, ascoltavi più rock che musica classica?
1: Sì, verissimo, almeno fino ad una certa età.
0: Infatti
1: sì.
0: Hai un'anima e un oltre il tatuaggio che intravedo che esce sotto la t-shirt. Le discipline scientifiche possono essere creative quanto la musica e le altre arti.
1: Sì, assolutamente.
0: E come?
1: Beh, Einstein era anche un grande violinista, un ottimo violinista, grande no, insomma era un ottimo violinista.
0: No, io mi soffermavo invece sulla come la matematica e le discipline scientifiche possono essere creative.
1: C'è della matematica nella materia stessa della musica, nel senso che chiaramente la musica attiene ciò che è la vibrazione dei corpi sonori, quindi già lì è fisica, chiaramente. Ma al di là proprio, voglio dire, della implicazione intrinseca, di per sé il fuoco che ti porta verso una ricerca, no? Che il matematico è la stessa cosa, compie un percorso cercando, continuando a ricercare all'infinito un qualche cosa che di esatto non può essere, perché la matematica non può essere esatta, e cerca di finale, di affinarla continuamente, cesellarla giorno dopo giorno, è sicuramente molto vicino a quella che è la ricerca di musicista.
0: Bene, promosso.
1: Grazie.
0: Ivano, dopo tanti anni di carriera, senti di essere ancora alla ricerca della tua vera identità musicale?
1: Forse, forse.
0: Dai, dillo, vero, dai,
1: verino, nel senso che immagino che da qui a 10 anni sarò ancora un'altra persona, quindi a quella persona potrebbe corrispondere una necessità diversa. Però sì, forse sì.
0: Questo risponde magari l'altro, sì. Che è l'altro
1: Ivano, uno dei vari,
0: dice sì,
1: sì,
0: voglio cambiare, sono coraggioso, perché il vero, il mio dirti è vero, è ovviamente il riferimento ad una cosa bella, no? Di sperimentazione, altrimenti certo. Non penso che tu, ecco, riesca a mantenere lo stesso stile, le stesse musicalità.
1: No. Questo accomuna tutti i vari Ivano, questo li accomuna tutti.
0: Ecco, sì, vedi, sì, è importante. Sei più meticoloso che impulsivo?
1: Mamma mia, qui avrei bisogno di un mese per rispondere.
0: Sì.
1: Più meticoloso che impulsivo? No, dipende dai contesti. Dipende dai contesti.
0: Vabbè, meno male che hai ogni Ivano che copre, esatto, degli, sì, aspetti. No, sì, ma ti capisco, non è che ti sto prendendo.
1: A volte c'è l'Ivano meticoloso che è, a volte l'Ivano impulsivo è impegnato a bere, allora manda avanti quello lì meticoloso e viceversa, però.
0: E invece passeresti una giornata senza musica? Ti è capitato? Anche perché
1: non
0: se la musica, ecco, scusa se ti interrompo, se la musica è il tuo lavoro, quindi la vivi quotidianamente, quando invece hai bisogno di staccare completamente, di cosa ti nutri?
1: Di natura e di altre forme di arte. In realtà molto spesso volutamente non cerco musica, cerco arte, cerco pittura. Vado in una città, le prime cose che cerco sono la metropolitana e un'installazione di una mostra di quadri. La metropolitana è per, insomma, sanare delle cose mie interiori. Ci deve essere traccia di Dostoevskij da quando lessi Memorie del sottosuolo, poi qualcosa è cambiato. Vabbè, questi sono i traumi da teenager.
0: Sì, perché ti guardavo perché stavo cercando di scegliere il nodo della metropolitana, dei sottopassaggi. Secondo me è un
1: non
0: po'
1: l'ho
0: anche
1: ancora capito.
0: Secondo me è libertà di essere trasportato da un qualcosa fuori dal tuo controllo, magari.
1: Bah,
0: potrebbe essere. E ascoltiamo Recondito di Ivano Leva e poi torniamo qua e vediamo che segreto nascosto ha ancora da dirci, perché ci hai detto poco.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, i microfoni di Rai Radio Live Napoli con Ivano Leva. Allora Ivano, raccontaci un po' questo brano che abbiamo appena ascoltato e quello che racchiude e nasconde un po'.
1: Ti dico innanzitutto rapidamente, mi piace menzionare che è stato registrato insieme...
0: Ed è più recente, vero, mi dicevi?
1: Sì, appartiene all'ultimo disco in senso temporale, nel senso che a breve licenzierò un altro disco, ma questo per adesso figura come l'ultimo.
0: Okay.
1: È un disco che ho licenziato insieme a Francesco Desiato, il flautista, nel quale abbiamo ospite il trombettista Luca Aquino, che peraltro è presente proprio in questo brano che abbiamo appena ascoltato.
0: Wow, ciao, in realtà, salutiamoli.
1: Sì. Era un brano in realtà che è scritto da me molti anni fa e utilizzato anche in tutt'altre versioni, con magari in dei tree jazz, situazioni più così, che però poi dopo si è rivelato essere utile in questo nuovo disco, nel quale abbiamo omaggiato la musica di un trombettista che si chiama Kenny Wheeler. E questo brano in qualche modo sembrava corrispondere un po' a quell'estetica lì, quindi l'abbiamo rimesso in mezzo. Ed è un brano che mi piace spesso quando ne parlo, quando suoniamo questo brano in pubblico, mi piace spesso raccontare che all'epoca scrissi, lo denominai così, Recondito, perché nascondevo un segreto. Il problema è che io all'epoca ero convinto che avrei ricordato a vita questo segreto.
0: Dai!
1: Sì, perché sai, magari in quel momento era il mio, come dire, l'oggetto del mio pensiero in quel momento. Ovviamente le valutazioni sono sempre esagerate, spropositate, per cui di lì a poco il problema probabilmente deve essersi risolto, se è vero come è vero che non ricordo più a cosa fosse riferito, per cui resta questo recondito segreto, ma insomma oggi evito questo problema, per cui visto che sono prossimo in qualche modo a probabilmente all'Alzheimer, avendo 51 anni, oggi
0: quindi
1: chiamo...
0: Ragazzi, se avete segreti,
1: no,
0: tranquilli,
1: no,
0: che li custodisce Ivano, e soprattutto se li dimentica.
1: Sì. No, oggi chiamo i brani quartetto numero 1, quartetto numero 2, numero 3, così risolvo, basta, non c'è.
0: Ma chissà cosa vivi nel

0: la testa, no? In quel periodo, perché magari ecco
1: insalata di cervello probabilmente
0: era in quel momento, in quel mood, ma non in senso buono, viaggiavi in una determinata dimensione e avevi delle cose interne che poi ecco ti hanno fatto nascere questo brano. E però non so se è una cosa buona dimenticare. Guarda, perché secondo me non lo volevi dire.
1: No, te lo assicuro. Ricordo tutto ciò che è importante, ricordo tutto, fino all'anno zero. Però è inevitabile che poi appunto in 50 anni si faccia una scrematura naturale.
0: Esatto, va bene. Ci credo. Progetti futuri, c'è qualcosa che stai costruendo oggi e magari ci vuoi dire un pochino?
1: Ci sono così tante cose che devo cercare di essere sinteticissimo. Dunque, a breve uscirà, nei prossimi mesi uscirà un disco che ho registrato con il quartetto d'archi, ex quartetto Mitia. Loro sono noti in Italia perché hanno registrato l'integrale dei quartetti di Donizetti, hanno suonato per Giovanni Bietti a Rai 5, insomma sono uno dei quartetti d'archi più sulla cresta dell'onda nell'ambiente classico, e abbiamo registrato questo mio lavoro che è intorno ad un saggio di Marguerite Yourcenar. Sono delle divagazioni intorno ad un saggio.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini, storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: C'è chi costruisce ponti tra mondi che il mondo ha deciso di tenere separati, tra la disciplina silenziosa di chi scrive note su carta e la vertigine di chi le inventa nell'istante esatto in cui le suona, tra il rigore di un conservatorio e la libertà di un jam session alle 3 di notte. Il nostro ospite di oggi abita esattamente quella soglia, con la disinvoltura di chi non si è mai sentito obbligato a scegliere da che parte stare. Musicista di formazione classica e anima jazz, compositore che improvvisa e improvvisatore che compone, con un catalogo che va dal teatro lirico di Buenos Aires al piano solo più intimo e personale. Una voce che arriva da Napoli, ma che ha imparato a parlare in molte lingue, tutte musicali. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini. Buongiorno, come state? Sono io, Fabiola Ciminella, e questo è il format dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi ho il piacere di accogliere ai microfoni un artista dal percorso davvero unico e autentico, un pianista, compositore, improvvisatore. Diamo il benvenuto ad Ivano Leva. Ciao!
1: Ciao, salve a tutti.
0: Come stai, Ivano? No?
1: Abbastanza bene.
0: Come va? Bene, sei arrivato qui e cosa ci porti? Subito così, dacci un bel buongiorno.
1: Beh, insomma, ti dico subito, devo assolutamente adesso fare un cappello iniziale, altrimenti sarei assolutamente ricattabile, ti dico la verità. Provengo dal saggio concerto dei miei studenti del liceo del Zamorante, che è avvenuto ieri,
0: wow.
1: E quindi chiaramente mi hanno intimato assolutamente di salutarli, altrimenti pena ovviamente l'estrazione cruenta delle unghie. Qualcosa
0: e allora,
1: del genere,
0: ciao, ciao
1: per
0: a
1: cui
0: tutti.
1: Saluto tutti gli studenti del liceo del Zamorante, in particolare la mia classe, la prima K, e i membri dell'orchestra con cui ieri ci siamo esibiti.
0: Che bello, divertiti anche.
1: Sì.
0: È una bella soddisfazione
1: molto,
0: vedere ed ascoltare ragazzi giovani.
1: Giovanissimi, sì, assolutamente.
0: Quanti anni hanno?
1: Sono fra i... è una forchetta dalla prima superiore alla quinta superiore, quindi per cui a meno di bocciature e ripetizioni.
0: Che ci sono?
1: Non nel caso mio, devo dire la verità, non ce n'erano fra i miei studenti, però si viaggia fra i 14 e i 19.
0: Perché hanno capito bene il metodo di Ivano, mi fa un po' paura Ivano,
1: no,
0: il mio maestro, mamma mia!
1: No, assolutamente, anzi ieri mi hanno fatto un regalo in diretta, figurati, si mi adorano, mi hanno fatto, insomma, sul palco mi hanno chiamato e mi hanno regalato una bacchetta d'orchestra. insomma, è stato un momento molto toccante.
0: Che bello, che bello.
1: Sì, sì, sì. No, faccio paura perché sono massacrato dalle ore di prove che abbiamo fatto, per cui.
0: No, ma è una paura in senso buono. Io provengo dalla danza classica, dal San Carlo di Napoli.
1: Ok, perfetto.
0: Per cui sai benissimo come ci hanno cresciuto, come ci educano e come è importante l'impostazione, la disciplina, la serietà, la puntualità e tutta una serie di cose che fanno parte poi di questo mondo straordinario. Quindi
1: conosco quasi tutte
0: fai
1: le
0: bene
1: parole,
0: essere severo.
1: Sì. Hai menzionato una parola strana, puntualità, solo questo.
0: Quale?
1: Mi sconoscevo puntualità e tutte le altre le conoscevo, ti dico, ce le ho, mi manca, puntualità mi manca.
0: Ma per chi? Per te o per gli
1: altri? No, per me.
0: Non sì, sei sì, puntuale? Sì. Però sei arrivato in tempo questa oggi?
1: Sì, perché ero convinto che fosse ieri l'intervista.
0: Ah, ecco perché. Allora, proviamo amici insieme a conoscerlo meglio. Ivano Leva è uno di quegli artisti difficili da racchiudere in una definizione. Un pianista
1: folle,
0: è un
1: basta la parola folle.
0: Folle ti piace.
1: Sì, sì.
0: Ma ecco, sa fare, se la cavicchia ad essere un pianista, compositore e improvvisatore. Ha costruito il suo percorso partendo da una solida formazione classica. Ma non è che venivi tu a fare le lezioni di danza?
1: Mi
0: al
1: vedi
0: San Carlo?
1: No,
0: noi suonavamo
1: anche
0: con il piano.
1: Sì, sì, infatti ho lavorato anche ai licei coreutici come pianista accompagnatore.
0: Però sai di ballerino, hai anche un aspetto, una postura.
1: Grazie.
0: Forse se sul
1: può darsi
0: il piano. Formazione classica, ma senza mai rinunciare alla curiosità verso gli altri linguaggi musicali. Nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione, approfondendo nello stesso tempo jazz e improvvisazione. La sua musica nasce proprio dall'incontro tra questi mondi: da una parte la scrittura colta e dall'altra la libertà creativa dell'improvvisazione. Cos'è che ti piace fare di più? Questa improvvisazione? E ami poter improvvisare anche al momento un qualcosa?
1: Sì.
0: Cioè ti mette più adrenalina?
1: Allora, guarda, diciamo il mio viaggio in musica è iniziato oramai tantissimi anni fa, perché ho iniziato che avevo più o meno 8 anni. Adesso a momenti ne compio 51, quindi...
0: Guarda, cioè, avevo l'anno scritto, non l'ho detto, okay, detto magari okay, si offende.
1: No, si può dire, assolutamente.
0: Vabbè.
1: E quindi insomma annoveriamo oramai più o meno una quarantina di anni di sul campo.
0: Che bello.
1: In questo chiaramente un percorso, come dire, che secondo me si muove a metà strada fra quella che è la casualità e quello che è il destino, nel senso non credo di definirmi assolutamente un predestinato, non c'era nel mio destino di suonare il pianoforte, non c'erano neanche parenti, almeno nello stretto giro familiare, ai musicisti. Per cui in qualche modo l'ho cercata io la musica, ad un certo punto è comparsa in maniera abbastanza casuale, si potrebbe dire stocastica, non è un'offesa, è un termine che mi piace utilizzare, ma in questo caso avevo quasi paura di utilizzarlo. Okay. Invece, ecco, quindi se per questo versante in realtà è stato tutto abbastanza un caso, in realtà c'era un destino nel fatto che nel momento in cui avessi scelto di fare la musica sicuramente non ci sarebbe stato altro modo di farla se non attraverso quello che faccio, cioè fare il compositore, perché è ciò che in qualche modo riflette totalmente la mia indole. Fin da bambino ero uno che, a cui venivano regalati i giocattoli e un minuto dopo li aveva già smontati e rimontati a modo suo. Non era esattamente la gioia dei miei genitori questa cosa, però insomma vabbè. Diciamo che ho sempre visto questa cosa in una maniera, la riorganizzazione del materiale, quindi questa cosa continuo a perpetrarla o in maniera, come dire, più organica, ragionata, come può essere una composizione a tavolino, o in maniera estemporanea, che è attraverso l'improvvisazione.
0: Che fantastico mondo! E tra l'altro un percorso che ti ha portato a vincere importanti premi, no? Composizione, e a vedere le sue opere eseguite in teatri e sale da concerto di prestigio in Europa, Australia e Sud America, e a pubblicare diversi lavori discografici che raccontano insomma la tua continua ricerca artistica. Tra questi ricordiamo L'ala del silenzio, ispirato ai versi di Pablo Neruda, il progetto dedicato a Debussy realizzato con l'obista Marika Lombardi, e Drain of October, uno dei tuoi lavori più intimi e personali. Ecco, parliamo proprio di quest'ultimo che ho citato, perché a me quando si apre l'aspetto personale ed intimo mi piace tantissimo, perché poi una persona, un artista ci arriva a spogliarsi, no? Finalmente magari di tutto,
1: certo.
0: e a mettersi a nudo dopo che acquisisce consapevolezza, metodo per poi poterlo fare nel momento giusto.
1: Certo. Guarda, questo disco che hai menzionato era, mi sembra di ricordare che sia stato licenziato nel 2020, qualcosa del genere, o 21 forse, più o meno. Forse hai i dati più attendibili tu, magari se hai...
0: No, non l'ho messi proprio i dati.
1: Ah, ok, perfetto, perfetto, andiamo a braccio. Va bene, andiamo a braccio.
0: No, dico così, con lui lo discutiamo insieme, ecco, qua sì. Mi manca questo dato, poi i numeri per me non sono proprio la mia passione, te lo dico.
1: Ok, perfetto, ecco. È una metafora, nel senso che la pioggia di ottobre è un qualche cosa di, come dire, meteorologicamente... ha un sapore diverso, non è ancora la grande pioggia invernale, ma non è neanche la pioggerellina estiva, è una via di mezzo.
0: E è un acquazzone. No.
1: Diciamo, guarda, in realtà è una metafora nella metafora, è una metafora ego, un po' ego riferita, nel senso che rispetto al mio luogo di residenza, dove attualmente risiedo, nella zona del litorale Domizio, c'è una specie, io trovo che ci sia una sorta di mattonella, come dire, meteorologica, avulsa a quello che è tutto il mondo, nel senso che ti capita molto spesso, mi capita che sento un amico che abita 2 chilometri da me e lì sta diluviando e da me invece c'è sempre sole, e quindi c'è un clima, un microclima diverso, e quindi anche lì quando incominciano le grandi piogge, i venti monsonici, cose del genere, da me in realtà ci sono piccole piogge. Trovo che sia una pioggia talmente particolare, talmente diversa dalle altre, che meritava sicuramente una, come dire, un'introspezione, una quantomeno una ricerca semantica che in qualche modo la rendesse affine a tutta una serie di tematiche che poi sono presenti in ogni brano.
0: Che poi ti appartengono soprattutto.
1: Assolutamente sì.
0: Insomma. E cosa colleghi a questo, alla pioggia?
1: Ci sono vari aspetti, ci sono, come dire, ci sono state, beh, allora... Parto a monte.
0: No, fare capisco questa professione, che c'è qualcosa.
1: Sì, sì, troverò il bandolo della matassa per divanare il tutto. Devo cercare la maniera più giusta.
0: Senza filtri,
1: assolutamente. Diciamo che fare questo lavoro implica necessariamente il confronto anche con giornalisti, con tutta una serie di categorie. Ci sono giornalisti in sala? Sto per... Ok, va bene.
0: No, c'è solo chi ci ascolta.
1: Nessun
0: magari...
1: giornalista è stato, sarà torturato per questa, in questa sezione, no. Ho la fortuna in qualche modo di fare, come dire, parto ancora più a ritroso, avevo preso una strada, avevo imboccato una, parto ancora per abbi fede, ci ritroverò.
0: Vai.
1: Ho la fortuna di fare musica fondamentalmente per esprimere quelle che sono le mie necessità interiori, in maniera abbastanza lontana dal mercato, nel senso che sì, capita anche la commissione, ho lavorato anche per enti che mi hanno commissionato brani per balletto, per piece teatrali e quant'altro, sonorizzazioni di spot e cose del genere, ma per lo più ho la fortuna di poter lavorare semplicemente assoggettando quelle che sono delle mie urgenze interiori. Infatti mi piace spesso ripetere che faccio una musica più ancora di nicchia, proprio di loculo, la musica mia. E quindi diciamo che in questo sono abbastanza svincolato dal dover necessariamente compiacere qualcuno o qualcosa, quindi anche quando necessariamente il prodotto viene poi lanciato e ha a che fare, viene lanciato nella fossa dei leoni dei vari più o meno detti lavori, in linea di massima devo dire le accoglienze sono sempre state buone. Quel che ho riscontrato è stata sempre una grossa difficoltà nel percepire in realtà veramente la natura, come dire, l'essenza stessa dell'oggetto, nel senso che solitamente veniva visto il contorno e non il centro proprio della cosa. Mi rendo conto che non facilito le operazioni, nel senso che trattandosi molto spesso di brani autobiografici mi piace in qualche modo lasciare che il tutto resti nel criptico. In qualche
0: ma infatti
1: modo,
0: lo stai facendo anche con me in questo momento, te lo voglio dire, però ti sto facendo parlare, vai.
1: In qualche modo è un po', come dire, è una chiara, una palese patologia.
0: Ivan, una domanda ti ho fatto.
1: È vero.
0: Te la ricordi?
1: Non più, assolutamente non
0: e più. E ho problemi di memoria, non fa niente, facciamola passare così.
1: Sì,
0: però intanto prendiamoci una pausa, così lasciamo ascoltare il tuo primo brano che ci hai portato e ascoltiamo insieme. E che tra l'altro è bellissimo, anzi non ti chiedo come no. Sai perché?
1: Sì.
0: Dopo te lo dico, intanto ascoltiamo Drought Windchild e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Ivano Leva e continua il nostro viaggio, ma io aprirei una parentesi su questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Napoli Senza Confini. Ivano,
1: apriamo questa parentesi a tuo rischio e pericolo.
0: Vai.
1: No, è un brano semplicemente che descrive delle emozioni vissute in auto. Ecco, in qualche modo potrebbe essere ascritto alla categoria della musica odeporica, diciamo così.
0: Sì.
1: Sai, ho sempre subito fin da bambino la fascinazione di quel parabrezza alle spalle di cui ci si trova ad essere, che, come dire, secondo me proietta in un mondo immaginifico particolare. Un po' questa cosa è data dal fatto che chiaramente è una porzione di spazio, per cui un rettangolo, descrivendo una porzione di spazio, in qualche modo ti porta il punto focale, te lo indirizza in un certo modo, quindi chiaramente cancelli tutto quello che c'è intorno e guardi solo lì, e quindi è già un punto di vista diverso rispetto a come se tu
0: a quello che potresti vedere, esatto. Anche, no?
1: In più, questo parabrezza poi è in maniera inequivocabile la forma di uno schermo di cinema. È inevitabile che chiaramente questa cosa vada a scavare nella nostra memoria percettiva, e quindi chiaramente tutto quello che tu vedi quando sei in viaggio ti lancia in un mondo di fantasie. Il problema è che io queste fantasie le faccio mentre sono alla guida, ecco, non è tanto sicura come cosa, però
0: è bellissimo, perché ti dico che anche a me questo l'auto, il viaggio soprattutto, mi piace moltissimo. Sì. E da piccola ho sempre, ovviamente non guidavo, guardato fuori il paesaggio, insomma tutte le macchine che si affiancavano, io invece cercavo di immaginare in ogni macchina cosa stesse succedendo, quindi guardando una coppia, un padre e un figlio, e magari mi facevo i dialoghi di quello che potevano dire, di quello che potevano fare, di quello che potevano vivere. E poi invece quando cambiavo registro e magari mi annoiavo di fare questa, di immaginarmi questo, con la musica in sottofondo mi immaginavo delle coreografie sul guardrail, quello, e ballavo lì sopra, capito, coi piedini, facevo ta ta ta, giravo, facevo, mentre la macchina correva. Uh-huh. Quindi la macchina, certo. Insomma, il viaggio secondo me è, certo, il momento più intimo,
1: assolutamente,
0: di una per una persona, e poi fondamentalmente
1: è il moto al luogo, no? Esprime comunque metaforicamente il nostro viaggio, cioè il moto al luogo, stiamo andando verso qualcosa che è la nostra condizione naturale, evolversi sempre verso un punto, quindi
0: che non si sa cosa, però andiamo.
1: Sì, esatto.
0: Torniamo un attimo alla presentazione, perché oltre all'attività concertistica che ti ha portato a esibirti comunque in numerosi paesi,
1: sì,
0: hai collaborato anche con il Teatro San Carlo di Napoli, sì, per produzioni dedicate alla danza e non solo attività didattiche, sì, ma anche hai curato pubblicazioni musicali. Ma soprattutto sei un artista che ama attraversare i confini tra discipline, trovando ispirazione nella letteratura, nella pittura, nel cinema e perfino nelle scienze matematiche.
1: Sì.
0: Questo non lo sapevo, Ivano.
1: Lo so, c'è una patologia in ognuno di noi,
0: ecco.
1: Insomma, alcune più palesi, altre un po' più nascoste.
0: E come sfocia queste arti, soprattutto l'arte poi con le scienze matematiche?
1: Beh, lì chiaramente da un lato c'è il retaggio degli studi, nel senso che le scuole superiori...
0: Aspetta un attimo, leggo, perdonami, oltre che sta avendo un mal di schiena, no?
1: No, sono uscito fuori fuoco, scusami.
0: Ah no, scusami, la sedia
1: mi ha giocato un brutto schieno.
0: Di schiena, che capita.
1: No.
0: Come stai messo con la schiena, col
1: benissimo,
0: piano e tutto?
1: Benissimo.
0: Perché
1: sì,
0: avete sempre la postura. Bene. Te stesso ti definisci, sì, anche un inquieto?
1: Ho detto questa cosa di me? Accidenti.
0: Rabdomante.
1: Sì,
0: no,
1: è
0: l'hai
1: vero,
0: detto
1: è
0: anche
1: vero,
0: prima.
1: È vero, l'ho detto, sì.
0: Sempre alla ricerca di un filo invisibile capace di unire tutti i linguaggi che ami. Ed è proprio questa ricerca continua che ti rende il percorso originale.
1: Ricordo,
0: insomma,
1: anche
0: è
1: il momento in cui l'ho detto, sì, era circa sulla fine del decennio 2009, in occasione dell'uscita di un disco, devo dire la verità. Ed ero sobrio, non avevo pippato né bevuto nulla, assolutamente.
0: No.
1: Non è il mio costume farlo,
0: si,
1: però insomma sì.
0: Si percepisce che insomma hai questa
1: che lo sono
0: tua...
1: di naturale, ok.
0: Sì. Vabbè, ma non è un'offesa, però posso, hai un mondo comunque tuo. No, ognuno di noi ha un proprio mondo, soprattutto se vive, deve convivere con l'arte. Ed è una cosa bellissima.
1: Certo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa a questa tua dichiarazione?
1: Assolutamente,
0: no,
1: sono ricattabile. Processato per direttissima, vai.
0: Allora ci fermiamo un attimo,
1: sì,
0: e poi torniamo e facciamo un tuffo nel tuo passato, così capiamo tutto questo perché. Vi lascio ascoltare Eterni Riverberi di un vecchio Ponticello. E torniamo qua con Ivano Leva.

0: Eterni riverberi di un vecchio Ponticello, siamo qui con Ivano Leva. Io mi immaginavo mentre ascoltavo questa melodia fantastica, che poi amo il piano, un po' mi mette. Cioè, rappresenta per me, e poi mi dici il Ponticello, in che Ponticello eri?
1: È preciso. Su che... Ne è uno preciso, sì.
0: Mi mette nostalgia. Ed è quella nostalgia bella, però. Vai, torniamo al tuo Ponticello.
1: Parlavi del pianoforte, però, detto no?
0: Sì.
1: Volevi dire qualcosa?
0: No, volevo sapere il ponte.
1: Ah, sì, è un Ponticello preciso. Io ho vissuto tutta la mia infanzia e la mia adolescenza a Torre Caveta, una frazione di Bacoli. E il ponte a cui mi riferisco è il... una volta era minuscolo, infatti adesso è un po' più grande, ma comunque... dunque, si chiama il Ponte sul Gavitello. È alla foce. Se ti sei mai trovata ad essere lì?
0: Bacoli, sì, ma non precisamente questo posto.
1: Alle spalle della
0: stazione
1: di Torre Caveta, in pratica. Ok.
0: E mi sono persa qualcosa di bello, vero?
1: Di per sé, in realtà, no. In realtà, molte persone anche lo definiscono decadente. All'epoca in cui ci vivevo io, addirittura era minuscolo ed era in legno. Poi ha subito varie trasformazioni necessarie negli anni, nel senso che l'hanno fortificato e adesso è in cemento e necessita, a quanto pare, di un grosso lavoro di ristrutturazione, perché quello poi è uno dei punti che in caso di allarme bradisismico dovrebbe essere uno dei punti di fuga di tutta la popolazione bacolese, per cui chiaramente si dice, insomma, che dovrebbe chiaramente essere abbattuto, rifatto da capo totalmente, quindi non resterà proprio più nulla di quello che è la
0: ma sicuramente la fonte originale, il tuo brano sì.
1: Quello legato al ricordo di quando nei pomeriggi d'estate sull'imbrunire con la mia famiglia andavamo proprio nei pressi di quel ponticello, c'erano delle piante di rucola selvatica, li coglievamo e tornavamo a casa, poi mia madre così, insomma,
0: preparava una bella insalatona fresca. Bei ricordi. E allora ti faccio ancora tornare in quei momenti lì, perché ti sto per chiedere, Ivano, che bambino era e che ambiente aveva intorno?
1: Che bambino era, l'ho già detto prima, ero chiaramente uno che smontava le cose e le ricomponeva, quindi questa è sempre stata un'urgenza che ancora oggi è così e cerco ogni modo possibile immaginarle per...
0: Cioè, nel senso, questo vuol dire che la vita è tranquilla, te la devi complicare un po'
1: volendo.
0: Forse ho letto questa metà.
1: Potrebbe essere così, potrebbe essere così. Linea di massima, sono sempre stato piuttosto silenzioso, non si direbbe, lo so, adesso non ci credere in questo momento, però.
0: Però devo dire, chi era timido da piccolino, forse un po' intimidito, e poi dopo penso la gran parte delle persone abbia fatto questo switch, o è servito il tempo per osservare tutto e capire forse anche tante cose,
1: certo,
0: che da piccoli bisogna capire.
1: Certo. Ero, come dire, se tutti quanti gli altri bambini della mia età avevano più o meno l'amico immaginario, io avevo una città immaginaria. Avevo proprio intere famiglie, avevo dato i nomi alle famiglie, creavo anche connessioni, questo è il figlio di quello, sposato con quello, fa quello di lavoro,
0: però
1: avevo...
0: senza pupazzi, bumble, no?
1: Pupazzi no, ma taccuini sì, agende sì, la cui esistenza probabilmente non è stata forse quasi mai rivelata, quindi è quasi uno spoiler questo,
0: wow.
1: Avevo proprio dei dati specifici, sì. Si connota nei serial killer, lo so, questo qua è probabile.
0: Vabbè, questo
1: però,
0: poi
1: insomma,
0: spiega anche il tuo modo di comporre e di utilizzare, comunque di annotare delle cose, no? Di costruire delle cose, anche se costruivi famiglie e beautiful magari,
1: sì, esatto, più
0: lo
1: meno,
0: fai
1: sì.
0: Oggi con la musica. E quando ti sei avvicinato alla musica, quando hai capito che volevi vivere di musica?
1: È stato molto lungo il procedimento, nel senso che inizialmente...
0: Infatti hai detto che non ti immaginavi.
1: No, assolutamente no, assolutamente no. Non era proprio nei miei interessi, era sicuramente un diletto. A casa avevamo degli strumenti perché mio padre si dilettava a suonare, ma non c'era nulla di serio. Devo sicuramente, a onor del vero, sicuramente la riconoscenza del fatto che nell'osservazione di vederlo suonare sicuramente sia nata almeno una curiosità, ma non era...
0: Suonava
1: assolutamente
0: il piano?
1: Sì, piano, tastiere, insomma un po' di tutto, chitarra, insomma così, ma sicuramente non era nella misura tale da attrarmi al punto da farmici pensare in maniera seria, né tantomeno questa cosa in famiglia veniva presa seriamente in considerazione assolutamente, per cui... Per molti anni in realtà è stato semplicemente un gioco al quale preferivo tutt'altri tipi di interessi sportivi di tutt'altra natura. Poi c'è stato un primo passaggio, come in ogni cosa ci sono delle, come dire, dei nodi, dei punti focali in cui a un certo punto la vicenda si snoda. Uno dei primi passaggi è stato in realtà in precedenza. Cioè, come dire, mi è stato instillato un qualche cosa che poi dopo solo più non l'avrebbe avuto il suo effetto. Quando okay. avevo 5 anni, venne fuori il film E.T. E quindi la colonna sonora di E.T. Di John Williams, così, mi fu somministrata. Chiaramente se tu lo apprendi e non ti rendi conto che in quel momento qualcosa sta cambiando nella tua vita, lo capirai solo dopo. Sai, hai presente, sai, quando gli ipnotisti ti dicono una parola, ti dicono per esempio adesso tutte le volte che dirò bottiglia tu comincerai a camminare a testa in giù. La musica di John Williams per me probabilmente fu la parola bottiglia, sì, okay. perché negli anni dopo ogni volta, ogni qualvolta è tornata sotto forma questo input ipnotico e ho capito, ho detto che è nato tutto quanto lì, ho sempre ricondotto lì. Però la cosa è stata poi silente per molti anni. A 11 anni, e là individuo un altro passaggio, ci fu la presenza, successo un episodio, venne Paul McCartney ospite a Sanremo, lo ricordo benissimo. Devi sapere che ovviamente i Beatles facevano parte comunque del mio intorno musicale, i miei genitori ovviamente l'ascoltavano insieme a tanta altra musica classica e comunque anche musica normale di consumo. E ricordo in quegli anni, in quel periodo, in quei giorni, ricordo assolutamente, questo è un ricordo indelebile, la fibrillazione che c'era nei miei genitori nei giorni precedenti l'esibizione di Paul McCartney, per cui fra gli adulti io vedevo che si riunivano intorno al tavolo, mi raccomando stiamo lì, ci sarà da vedere Paul McCartney. Quindi, e un altro particolare che ricordo è che quella stessa luce negli occhi, quella fibrillazione la vedevo in loro quando nominavano Paul McCartney e quando nominavano Berlinguer, per cui io a 11 anni non avevo alcuna né cognizione politica né di musica, ma avevo capito che in qualche modo sia Berlinguer che Paul McCartney fossero due mamma santissimi nei rispettivi ambiti. Quando quella sera vidi Paul McCartney si accese qualcosa, dissi caspita, però dai, essere musicista è una cosa figa, non so, poi ne scelsi uno così, voglio dire, era già all'epoca era una leggenda vivente, quindi non è che scelsi esattamente l'ultimo arrivato, ma anche lì non fu l'ultimo passaggio, in realtà arrivò ancora dopo. Verso gli ultimi anni di scuola superiore già a quel punto avevo iniziato a studiare musica in maniera seria e a quel punto verso il terzo quarto superiore mentre portavo avanti gli studi di chimica di cui ti ho già detto
0: della
1: prima,
0: matematica
1: sì, a un certo punto venne fuori l'idea proprio di fare seriamente il musicista e così
0: è partita questa idea, è stato un fulmine.
1: Sì, diciamo che da anni oramai probabilmente questa cosa era, come dire, in nuce, era sotto pelle, da molti anni. In quel momento trovai, proprio nell'età in cui a un certo punto ti scoppia la testa, no? Hai ogni forma di domanda e quindi chiaramente la cinetica della tua evoluzione sorpassa ogni risposta che ti può eventualmente essere calmierata o in qualche modo fornita all'occorrenza.
0: Insomma,
1: e allora a quel punto il mio strumento fu la musica e da lì non sono più tornato indietro.
0: Non l'hai più lasciata. E oggi se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è diventato?
1: Questa è una domanda molto bella. Caspita, adesso le persone ascolteranno le mie risposte e immagineranno che tu me l'abbia detta in anticipo e me la sia preparata, perché ho una risposta bellissima.
0: Sì. Perché questo? Perché te lo chiedi?
1: No, perché me lo chiedi, perché tempo fa scrollando un po' sui vari social, a un certo punto comparì un meme, si dice meme, credo si pronunci.
0: Meme?
1: Sì, credo si pronunci meme, credo qualcosa del genere, sì, in inglese. O almeno forse lì a Londra, i miei amici londinesi così mi dicono,
0: così poi lo non so chiamano, se sono però è un meme. Sì. Sì.
1: E c'era scritto: ritrovi il te stesso diciottenne, hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? E io mi ricordo che diedi una risposta, sì, diciottenne, insomma, teenager, insomma.
0: Ok.
1: Hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? Io diedi una risposta della quale ancora oggi sono orgoglioso, devo dire la verità, continuo. E mi ricordo che io a quella persona al me diciottenne gli avrei detto due punti, virgolette, credici, virgola, sarai me, diventerai me.
0: Che bello,
1: perché
0: vero?
1: Effettivamente all'epoca credo che se mi fossi visto oggi avrei fatto una grossa fatica a riconoscermi. Non parlo solo dei cambiamenti fisici, ma intendo chiaramente di tutto un approccio.
0: Di strada, no?
1: Certo,
0: di visione e appunto di dove sei arrivato, da dove sei partito e soprattutto dove sei arrivato. Pensi che manchi ancora qualcosa nel
1: da
0: tuo
1: quel
0: progetto
1: punto di vista?
0: Artistico?
1: Tutto e niente. Tutto e niente.
0: Non ti accontenti.
1: Nel senso
0: non
1: che
0: non si accontenta. E allora accontentatevi invece voi, perché voi glielo richiederò e me lo dovrà dire. E ascoltiamo Album Leaf e poi torniamo qui con Ivano Leva.

0: Eccoci tornati, siamo qui pronti sul primo binario a Napoli senza confini con Ivano Leva. Abbiamo appena ascoltato Album Leaf e io cambio anche, come si chiama quella cosa che cambi le parole, che dici prima quella dopo?
1: Dislessia?
0: Sto diventando dislessica. Allora, eccoci tornati qui e adesso, caro Ivano, ci spostiamo per la tua gioia.
1: Sì.
0: Però devi solo rispondermi vero o falso e poi magari qualcosa l'approfondiamo insieme. Per te composizione e improvvisazione sono due mondi separati che non possono convivere, vero o falso?
1: Che non possono convivere?
0: Sì.
1: Falso.
0: Hai studiato musica classica, ma il jazz ha cambiato profondamente il tuo modo di pensare la musica.
1: Vero fino ad una certa età, oggi falsissimo.
0: E raccontiamo questo passaggio.
1: Beh, no, nel senso che ho ritardato più volte il mio ingresso in conservatorio per vari motivi. Innanzitutto per uno spirito iconoclasta che in qualche modo vedeva nelle accademie un qualche cosa che fosse necessariamente da esecrare. Allora no, assolutamente no, è un luogo di parrucconi e di cose del genere, quindi non va bene. Poi dopo in realtà c'ero entrato e sopraggiunto l'amore per il jazz, allora lì di nuovo ho creduto di cavalcare quello che fosse la mia vera libertà, il jazz è la mia vera musica, assolutamente no. Dopo tutto questo dissipare tempo, alla fine ho capito che in realtà non era nelle etichette, era semplicemente nel modo di assimilare, quindi proprio nel bacino in realtà della musica classica ho trovato tutto, esattamente. Ma questo non è che disconosce le altre cose, ho trovato tutto e vi ho ritrovato, poi ho rifatto sintesi di tutto senza stigmatizzare nulla.
0: È un po' come la danza classica, è la base, la devi avere e poi da lì si sfociano i vari stili, no? Le varie contaminazioni. Invece, se ti chiedessi, Ivano si sente più compositore che pianista, vero o falso?
1: A giorni alterni.
0: Con quanti combatti, Ivano?
1: Con quanti Ivano combatti, con quanti di me? Insomma, sì, siamo una bella popolazione.
0: Squadra,
1: mi viene una battuta, non lo posso dire. Cioè,
0: vabbè, una squadra, sì, non
1: sì,
0: due.
1: Sì. No, assolutamente no.
0: Bella ampia,
1: sì,
0: due
1: sì,
0: insieme.
1: Sì. C'è un condominio, dal condominio in su, sì.
0: La musica migliore nasce nei momenti di difficoltà più che in quelli di serenità.
1: Falso.
0: Lo sfatiamo sto mito.
1: Falsissimo, ma falsissimo.
0: Mia.
1: No.
0: Se potessi vivere senza smartphone, lo faresti volentieri?
1: Oddio, che bella domanda. Forse falso. Tutti quanti piacerebbe dire sì, che bello, vero, ma forse è falso.
0: Come comunichiamo? Siamo rovinati.
1: Devono cambiare tante altre cose intorno a noi. Non è
0: esatto,
1: che
0: esatto.
1: Partecipasse anche qualcun altro al gioco. Non è che lo getto solo io lo smartphone e poi dopo no. La legge
0: o tutti o nessuno.
1: Tutti o nessuno, esatto.
0: Oggi i social network aiutano davvero gli artisti a comunicare meglio la propria arte. Come la vedi?
1: Dipende. Ci sono settori che in realtà sono toccati poco o nulla.
0: Assolutamente
1: poco, nulla.
0: Zero, no?
1: Certo.
0: Lì
1: da
0: c'è
1: un certo
0: proprio
1: tipo
0: un'altra
1: di comunicazione. È un appendice in più, ma c'è un altro tipo di comunicazione.
0: Invece, Ivano, da ragazzo, vero o falso, ascoltavi più rock che musica classica?
1: Sì, verissimo, almeno fino ad una certa età.
0: Infatti
1: sì.
0: Hai un'anima e un... oltre il tatuaggio che intravedo che esce sotto la t-shirt. Le discipline scientifiche possono essere creative quanto la musica e le altre arti.
1: Sì, assolutamente.
0: E come?
1: Beh, Einstein era anche un grande violinista, un ottimo violinista, grande no, insomma era un ottimo violinista.
0: No, io mi soffermavo invece sulla come la matematica e le discipline scientifiche possono essere creative.
1: C'è della matematica nella materia stessa della musica, nel senso che chiaramente la musica attiene ciò che è la vibrazione dei corpi sonori, quindi già lì è fisica, chiaramente. Ma al di là proprio, voglio dire, della implicazione intrinseca, di per sé il fuoco che ti porta verso una ricerca, no? Che il matematico è la stessa cosa, compie un percorso continuando a ricercare all'infinito un qualche cosa che di esatto non può essere, perché la matematica non può essere esatta, e cerca di affinarla continuamente, di cesellarla giorno dopo giorno, è sicuramente molto vicino a quella che è la ricerca di musicista.
0: Bene, promosso.
1: Grazie.
0: Ivano, dopo tanti anni di carriera, senti di essere ancora alla ricerca della tua vera identità musicale?
1: Forse, forse.
0: Dai, dillo vero, dai,
1: Verino, nel senso che immagino che da qui a 10 anni sarò ancora un'altra persona, quindi a quella persona potrebbe corrispondere una necessità diversa. Però, sì, forse sì.
0: Questo risponde sì. L'altro che
1: l'altro Ivano, uno dei vari, dice sì.
0: Voglio cambiare, sono coraggioso, perché il vero, il mio dirti è vero, è ovviamente il riferimento ad una cosa bella, no? Di sperimentazione, altrimenti certo. Non penso che tu, ecco, riesca a mantenere lo stesso stile, le stesse musicalità.
1: Questo accomuna tutti i vari Ivano, questo li accomuna tutti.
0: Ecco, vedi, è importante. Sei più meticoloso che impulsivo?
1: Mamma mia, qui avrei bisogno di un mese per rispondere.
0: Sì.
1: Più meticoloso che impulsivo? No, dipende dai contesti. Dipende dai contesti.
0: Vabbè, meno male che hai ognuno, ogni Ivano che copre esatto, degli aspetti. No, ma ti capisco, non è che ti sto prendendo.
1: A volte c'è l'Ivano meticoloso che è, a volte l'Ivano impulsivo è impegnato a bere, allora manda avanti quello lì meticoloso e viceversa, però.
0: E invece passeresti una giornata senza musica? Ti è capitato? Anche perché
1: non
0: se la musica, ecco scusa ti interrompo, se la musica è il tuo lavoro, quindi la vivi quotidianamente, quando invece hai bisogno di staccare completamente, di cosa ti nutri?
1: Di natura e di altre forme di arte. In realtà molto spesso volutamente non cerco musica, cerco arte, cerco pittura, vado in una città, le prime cose che cerco sono una metropolitana e un'installazione di una mostra di quadri. La metropolitana è per insomma sanare delle cose mie interiori. Ci deve essere traccia di Dostoevskij. Da quando lessi Memorie dal sottosuolo, poi qualcosa è cambiato. Vabbè, questi sono i traumi da teenager.
0: Sì, perché stavo cercando di ricevere il nodo della metropolitana, dei sottopassaggi. Secondo me è un
1: non
0: po'
1: l'ho
0: anche...
1: ancora capito.
0: Secondo me è libertà di essere trasportato da un qualcosa fuori dal tuo controllo, magari.
1: Potrebbe essere.
0: E ascoltiamo Recondito di Ivano Leva e poi torniamo qua e vediamo che segreto nascosto ha ancora da dirci, perché ci hai detto poco.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli con Ivano Leva. Allora Ivano, raccontaci un po' questo brano che abbiamo appena ascoltato e quello che racchiude e nasconde un po'.
1: Ti dico innanzitutto rapidamente, mi piace menzionare che è stato registrato insieme...
0: Ed è il più recente, vero? Mi dicevi?
1: Sì, appartiene all'ultimo disco in senso temporale, nel senso che a breve licenzierò un altro disco, ma questo per adesso figura come l'ultimo.
0: Okay.
1: È un disco che ho licenziato insieme a Francesco Desiato, il flautista, nel quale abbiamo ospite il trombettista Luca Aquino, che peraltro è presente proprio in questo brano che abbiamo appena ascoltato.
0: Wow, questo, ciao, in realtà, salutiamoli.
1: Sì. Era un brano in realtà che è scritto da me molti anni fa e utilizzato anche in tutte altre versioni, con magari in dei tree jazz, situazioni più così, che però poi dopo si è rivelato essere utile in questo nuovo disco, nel quale abbiamo omaggiato la musica di un trombettista che si chiama Kenny Wheeler. E questo brano in qualche modo sembrava corrispondere un po' a quell'estetica lì, quindi l'abbiamo rimesso in mezzo. Ed è un brano che mi piace spesso quando ne parlo, quando suoniamo questo brano in pubblico, mi piace spesso raccontare che all'epoca scrissi, lo denominai così, Recondito, perché nascondevo un segreto. Il problema è che io all'epoca ero convinto che avrei ricordato a vita questo segreto.
0: Dai!
1: Sì, perché sai, magari in quel momento era il mio, come dire, l'oggetto del mio pensiero in quel momento. Ovviamente le valutazioni sono sempre esagerate, spropositate, per cui di lì a poco il problema probabilmente deve essersi risolto, se è vero come è vero che non ricordo più a cosa fosse riferito, per cui resta questo recondito segreto, ma insomma oggi evito questo problema, per cui, visto che sono prossimo in qualche modo probabilmente all'Alzheimer, avendo 51 anni, oggi
0: quindi
1: chiamo...
0: Ragazzi, se avete segreti, tranquilli, infatti... che li custodisce Ivano, e soprattutto se li dimentica.
1: Sì. No, oggi chiamo i brani quartetto numero 1, quartetto numero 2, numero 3, così risolvo, basta, non c'è.
0: Ma
1: non
0: chissà
1: c'è.
0: Cosa avevi nella testa, no, in quel periodo, perché magari, ecco,
1: insalata di cervello probabilmente,
0: era in quel momento, in quel mood, ma in senso buono avevi, viaggiavi in una determinata dimensione e avevi delle cose interne che poi, ecco, ti hanno fatto nascere questo brano. E però non so se è una cosa buona dimenticare. Guarda, perché secondo me non lo volevi dire.
1: No, te lo,

0: Sicuro, te lo assicuro. Ricordo tutto ciò che è importante, ricordo tutto, fino all'anno zero. Però è inevitabile che poi appunto in 50 anni si faccia una scrematura naturale.
1: Esatto, va bene, sì. Va bene. Ci credo. Progetti futuri, c'è qualcosa che stai costruendo oggi e magari ci vuoi dire un pochino?
0: Ci sono così tante cose che devo cercare, sì, di essere sinteticissimo. Dunque, a breve uscirà, nei prossimi mesi uscirà un disco che ho registrato con il quartetto d'archi, ex quartetto Mitia. Loro sono noti in Italia perché hanno registrato l'integrale dei quartetti di Donizetti, hanno suonato per Giovanni Bietti a Rai 5, insomma sono uno dei quartetti d'archi più sulla cresta dell'onda, wow, nell'ambiente classico, e abbiamo registrato questo mio lavoro che è intorno ad un saggio di Marguerite Yourcenar. Sono delle divagazioni intorno ad un saggio di Marguerite Yourcenar e penso verrà fuori credo nell'autunno di quest'anno.
1: Bene.
0: Progetti compositivi, devo scrivere, mi è stato commissionato un progetto per pianoforte orchestra da un pianista che si chiama Vincent Russo, che si è formato alla rigida scuola di San Pietroburgo, incide per la Sony. Sto scrivendo, c'è un progetto legato alla cantante Monica Pinto, che è voce storica del gruppo Ezzezi e Spacca Napoli, con cui stiamo facendo un progetto come dire, a metà strada fra il cantautorato e la musica colta, riferito a delle eroine letterarie o realmente esistite, eroine femminili che hanno compiuto gesti che in qualche modo hanno indirizzato e cambiato il corso della storia.
1: Bello,
0: tante altre cose,
1: tanti,
0: continuerò,
1: tanti,
0: sì, molto, sì, ancora concerti, insomma un po' di tutto.
1: E molto molto importanti, delle tematiche importanti. Invece, visto che percepisco, ma è un po' anche un modo di lavorare dal momento in cui è così, fa tanto, si ha tanta esperienza, di essere un po' un esecutore, quindi più togliere un attimo le emozioni per poi riuscire a consegnare, a fare, ecco. Quindi i sentimenti e le emozioni si mettono tra virgolette un po' da parte, perché non ti puoi godere o permettere o il lusso di goderti quel momento, perché il lavoro c'è e devi essere molto concreto e mentalizzato. Qualcosa che ti ha fatto uscire da questo essere macchina e ti ha dato davvero delle emozioni anche ultimamente, magari, che hai provato, che ti ha dato tanto, tanto, e te lo ricorderai per sempre, no? Qualche progetto, qualche lavoro.
0: Tutto, guarda, in realtà.
1: Tutto?
0: Sì, in realtà fortunatamente conservo ancora quella parte di bambino che ha quasi paura, no? Insomma, oggi non è più paura. Oggi, a differenza di quando ero bambino, magari avevo paura di salire su un palco, oggi non vedo l'ora di salire. Perché poi il discorso è sempre quello: musicista è fondamentalmente una persona folle, un pazzoide che ha necessità per esprimersi di dire sedetevi lì, ascoltatemi. Insomma, questa è una chiara patologia, ci sarà un nome, vabbè. Quindi non c'è più quella parte lì, ma c'è ancora, sì, ci rido ovviamente, ma c'è ancora chiaramente quella capacità di emozionarsi sempre. Prima di ogni concerto, che sia il più piccolo o il più grande, c'è sempre quella strizza. Guai se non ci fosse.
1: Ivano, allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e spero anche un giorno di vederti ad ascoltare dal vivo. E grazie per essere stato qui con noi
0: alla
1: Radio Lab Napoli. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa e chiudere e salutare i nostri amici?
0: Saluto tutti quanti.
1: Grazie mille, io vi lascio ascoltare il suo ultimo brano che ha portato qui, And Lazily, e io vi abbraccio tantissimo anche da lontano, e scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao a tutti, grazie Ivano, ciao.

0: Allora, io mo sono uscito di casa, quindi secondo me un'oretta e mezza sto a Montesanto. Quindi t'aspetto là.
1: T'aspetto a pugni chiusi, in mezzo ai panni stesi, bagnato come l'oro, col telefono acceso, e aspetto che mi chiami.

0: Senti, ammessa, spegnendo il telefono, sarà la 20ª sigaretta che mi fumo. Non ti fai sentire, non so che fine hai fatto, sto aspettando ancora 3 ore. Non visualizzi nemmeno, non lo so, mi fai pure preoccupare, capi? Cioè, io mo vado a piano metropolitana, non fa niente. Non so che fine hai fatto, non so.
1: Nella Cumana a Montesano, m'hanno sputato in testa.

che lo sente dopo un po', lo urla anche la bocca, quell'energia che in suono si traduce, che ci lascia immaginare di vedere anche la luce, alla ricerca di chi ci è simile, di chi si nutre di

ci chiamiamo belli, lasciamo solo di notte.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi avremo la fortuna di avere con noi in studio una donna formidabile, attrice, comica, voce irriverente e autentica del nostro tempo, capace di trasformare la quotidianità in uno specchio esilarante ma anche profondamente umano. Oggi è con noi Rosalia Porcaro, attrice di straordinaria sensibilità che ha dato vita ad una galleria di figure femminili diventate ormai iconiche, da Veronica, ingenua e disarmante, a Natasha, provocatoria e ironica, fino a Creolina e a Sundam. Personaggi che tra caricatura e verità raccontano vizi, sogni e contraddizioni della nostra società. Ma dietro quelle maschere, così vivide, così irriconoscibili, c'è una donna che osserva, assorbe e restituisce. E oggi per una volta lascia spazio anche a se stessa. Perché in questa puntata Rosalia Porcaro si racconta con eleganza e sincerità, tra risate, ricordi, riflessioni e quella comicità che nasce sempre da qualcosa di molto vero. Una chiacchierata per scoprire chi è la donna che riesce a dar voce al mondo femminile meglio di chiunque altra, senza proclami né striscioni, ma facendo della risata la forma più efficace di resistenza. Perché ridere, ci insegna Rosalia Porcaro, è una questione assolutamente seria. Durante questo incontro ascolteremo alcuni brani. Sono le canzoni preferite da Rosalia, quelle che accompagnano e raccontano le sue emozioni. Un modo in più per entrare nel suo mondo e nella sua sensibilità.

0: dimenticare.
1: Oggi a Diretta Live una puntata specialissima, perché non ci incontriamo soltanto con un artista, ma in realtà è un incontro ravvicinato con più personalità contemporaneamente. Con noi infatti c'è un artista che da anni dà voce a donne indimenticabili, da Veronica, operaia di una fabbrica di borse con più problemi che giorni di ferie, a Natasha, esperta mondiale di amori complicati, cantante neomelodica straordinaria, e a Sudam, che riesce a far ridere anche parlando di cose serissime. Siamo qui con Rosalia Porcaro, grazie di essere qui e benvenuta.
2: Grazie di questa bella presentazione. Grazie a tutti, salve, sono contenta di rappresentare tante donne insieme, anche se mentre mi presentavi ho pensato, oddio, sarà schizofrenica tutte queste personalità.
1: In realtà poi tutte le donne siamo molto sfaccettate, abbiamo tante personalità, sì, e tu riesci a incarnarne tantissime.
2: Sia donne che uomini abbiamo tante personalità.
1: Infatti a volte anche noi ci stupiamo, ci scopriamo ogni giorno diverse. Oggi come ti senti? Con chi sei venuta? Sei Rosalia, sei Natasha, sei Sudan, sei Veronica?
2: È bella questa domanda. Sono, diciamo, un ennesimo personaggio che magari rispetto a quelli creati da me è anche un po' più chiusa, un po' meno simpatica, però oggi mi sento un po' tutte insieme.
1: Ma com'è davvero Rosalia Porcaro? Se dovessi parlare di te, cosa diresti?
2: Sai, la famosa giornalista che fa le belve,
1: sì,
2: ritiene che ogni personaggio da lei intervistato, quando lei chiede di dire un difetto, dicono solo pregi.
1: Perfetto.
2: In realtà è quello che ti viene in mente di te quando fai un'intervista, è sempre qualcosa di buono.
1: E noi vogliamo sapere anche qualcosa lei. Di buono.
2: Allora, io come mi sento oggi, hai detto?
1: Sì.
2: Oggi. Ma diciamo che le interviste in realtà mi mettono un po' a disagio, perché appunto quando reciti e fai dei personaggi, lì ti senti libera di essere, perché non sei tu. Mentre invece quando devi essere te stessa, probabilmente è un attimo più difficile anche liberarsi. Io negli anni, dopo tanti spettacoli, il rapporto con il pubblico mi ha fatto diventare più autentica. In realtà io sono una persona autentica, sono immediata, è facile leggermi, anzi quando voglio camuffare un po' i miei sentimenti sono una frana. Però sono spesso magari un po' chiusa, mi intimidisco, mentre invece il pubblico mi ha liberato da questo. Ma tu in questo momento no.
1: Beh, cercheremo di farti
2: il
1: sentire.
2: Il microfono no.
1: Il microfono sì, da
2: le domande.
1: Un po' di soggezione. Vabbè, ma non vogliamo farti delle domande.
2: No,
1: in
2: ma
1: realtà.
2: Anzi.
1: È solo una chiacchierata molto, molto
2: non
1: rilassata.
2: Non ti preoccupare. No, ma il problema dei timidi non è l'argomento, è proprio quel passaggio, capito, su se stessi, che è difficile da fare. Anzi, gli argomenti quanto più sono poi personali e intimi, hai meno problemi a dirli. La timidezza è una cosa molto strana e complessa.
1: Infatti,
2: dà vita però secondo me a tanti attori. Se tu immagini un bambino timido, probabilmente quel bambino diventa un osservatore, e da grande quello che ha osservato deve venire fuori in qualche modo.
1: Infatti molti attori raccontano di essere timidi e forse la scelta di questa professione serve proprio a superare se stessi, a mettersi in gioco.
2: Sì, perché
1: è una sorta di terapia.
2: Ma ce ne sono tante ormai di terapie, abbiamo capito che non servono per tutti i problemi che ci sono e che vengono a galla nel mondo. Abbiamo capito che, non lo so, le terapie che abbiamo fatto sono sbagliate, probabilmente ci saranno delle strade nuove che adesso non conosciamo, che porteranno le persone ad essere più umane, perché tutto quello a cui stiamo assistendo è impensabile, no? Se il mondo fuori è così malato, anche noi abbiamo qualcosa di malato. Per cui diciamo c'è un momento storico un po' particolare. Però sì, sicuramente fare teatro, recitare, immaginarsi diversi da come si è, perché poi tu scegli questo mestiere soprattutto per cambiare no? Cambiare innanzitutto te stesso, essere altre persone. Perciò
1: cos'è
2: dicevo...
1: che non ti piace di Rosaria Porcaro, di te stessa?
2: Sono tante le cose. Allora, quando ero piccola, tutto quello che faceva parte di me non mi piaceva, anche le cose belle. Per esempio, sapevo disegnare più delle altre e pensavo che il disegno era brutto, cioè che era inutile. Ecco.
1: Dai.
2: E quando hai questo approccio, diciamo, non proprio, non ero quello.
1: Non
2: che
1: avevi tanta autostima.
2: Allora, non lo so se è proprio una questione di autostima. Sicuramente ero una che intendeva a nascondersi, però poi invece ho scelto un lavoro che mi mette al centro, quindi diciamo che anche è un po' combattuto come...
1: È quasi una sfida con te stessa.
2: Sì, sì, ma adesso non è più una sfida, adesso mi piace e basta, mi piace magari trovare delle cose nuove, appassionare, emozionare, far ridere. Far ridere da piccolina per me, me lo ricordo che era terribile se sentivo una risata su di me, adesso invece è quello che io desidero.
1: Che la gente
2: quindi
1: rida.
2: La vita cambia.
1: Anche se tutti i tuoi personaggi da un certo punto di vista fanno ridere, ma dall'altra fanno sempre anche riflettere, sono
2: sì,
1: tutti personaggi
2: sfaccettati. Sì, sì, sì, hanno una vita e un sentimento, diciamo, che non sempre è ironico, ma non leggero sempre. Diciamo che attraverso il paradosso diventano comici, però partono anche da temi che sono a volte drammatici. A volte drammatici, è una lettura anche della realtà, perché poi io mi ispiro molto alla realtà. Molte delle cose che accadono mi colpiscono e io cerco attraverso i miei personaggi di tirarle fuori.
1: Secondo te oggigiorno è più facile far ridere o essere fraintesi?
2: Ah, essere fraintesi sicuramente è più facile, sì sì, fraintesi.
1: E dicevi che sono molto reali, infatti i tuoi personaggi sembrano sempre usciti dalla vita vera, ma li incontri davvero? Come trovi l'ispirazione per un tuo personaggio? Te lo immagini mentre sei in pausa, in fila al supermercato, a casa mentre cucini? Da dove escono?
2: Allora, il primo personaggio che ho fatto era Veronica della fabbrica di borse. C'è Tomas, c'è Tomas, c'è a me, c'è ta coppa manicette. Senti Veronica, ti devo dire una cosa, perché lui ci ama molto, ci vuole bene, infatti lui ci dà pure la 13ª, la 14ª, sono gli altri 12 stipendi che non c'era proprio, vabbè, però ci vuole bene. E in realtà il primo personaggio è stato questo, ed è partito sempre dall'osservazione, perché io ho conosciuto delle ragazze che lavoravano in fabbrica e che avevano questo mito del masto, perché era evidentemente il datore di lavoro che in qualche modo le aveva rese autonome, capito? Aveva dato loro la possibilità di guadagnare, quindi di essere molto giovani, erano veramente giovanissime queste ragazze alle quali mi sono ispirata.
1: Non si rendevano quindi conto invece anche della situazione di sfruttamento?
2: Sì, sì, sì,
1: che
2: certo, perché
1: sì.
2: Proprio infatti essere così giovani, chiaramente delle cose positive che poi c'hanno dietro anche una doppia lettura, ti sfuggono, vedi solo la parte positiva.
1: I personaggi li inventi tu o ci sono anche gli autori che ti aiutano a...
2: Allora,
1: a
2: i personaggi,
1: dare una loro definizione.
2: I personaggi li invento io, partono da me. Poi ci sono gli autori che mi aiutano, innanzitutto si sintonizzano sul modo di pensare del personaggio e poi mi aiutano spesso a trovare anche le battute più comiche. Perché, come hai detto tu, questa doppia lettura in realtà a volte mi porta spesso a creare il personaggio che è ironico ma non sempre decisamente comico. Attraverso gli autori invece mi spingo di più.
1: Riesci a dare questa veste più comica?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Se... E poi ci sta il fatto che purtroppo io mi stanco presto di un personaggio, allora una visione diversa dalla mia è utilissima a farmi vedere che ci sono più chiavi di lettura e che il personaggio può avere una vita lunga, mentre invece a me sembra già di ripetermi ogni volta questa cosa di ripetere le cose è sempre un limite grande, ma è proprio un mio modo di vivere, la ripetizione mi annoia.
1: Per questo anche hai inventato tanti personaggi. Se nascesse una discussione tra tutti questi personaggi, secondo te chi vincerebbe?
2: Mamma mia, che ti devo dire, Bella? C'è Tomasi, c'è no, Veronica, tu devi lavorare nella fabbrica. No, io invece lavoro nella musica, sono una cantante che, diciamo, sono sulla cresta del gallo da tanti anni, ma non mi sono montata la testa perché sono rimasta la ragazza della casa chiusa accanto, lo posso dire forte, cara.
1: Ma tutti ti conoscono appunto come personaggio anche comico, ma non sanno che tu sei un'attrice seria, un'attrice che ha recitato Pirandello, Basile. Quando è che hai scoperto in te questa discomica?
2: Allora, l'hanno scoperta gli altri, devo dire. Io sono partita con questa cosa dell'attrice tradizionale, anche quindi mi vedevo forse più seria, non comica, sicuramente non comica. E poi qualcuno dall'esterno mi suggerì di capire le mie corde comiche. A me sembrava, non l'accettavo tanto, invece poi
1: ce l'avevi come una diminuzione.
2: Brava, ero più giovane, e poi forse anche il fatto che mi dirottassero su qualche altra cosa mi infastidiva. In realtà poi ho capito dal pubblico che realmente avevo delle corde comiche, perché ho scritto un personaggio che era brillante, divertente, ma non pensavo facesse così ridere. Quando l'ho fatto e per la prima volta ho sentito quest'onda, che poi è come un'onda che ti dà il pubblico quando ride, io mi sono sentita quasi, capito, quell'emozione di sentire le risate addosso e di saperle reggere e essere incredula. Ma perché ridono così? Da allora ho capito che quella era la mia strada, quindi è veramente il pubblico che mi ha...
1: Ti ha dato la spinta?
2: Mi ha proprio segnalato la strada, sì.
1: Cioè, in realtà quelle risate che prima da piccola ti facevano paura poi sono diventate invece la tua energia.
2: Brava, guai se non le sentissi più.
1: È bellissimo.
2: Tornerei alla paura dell'infanzia.

0: Diretta Live.
1: Rosalia, ti abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi, Rai come Convention, Super Convention, L'Ottavo Nano, Stiamo Tutti Bene, Audition, sì. A Zelig Goff, in cui è nato proprio il personaggio dell'afghana Sundam, che parla di democrazia. In Tutti all'attacco interpretavi l'aspirante cantante lirica napoletana, sì. Ti abbiamo visto nella fiction Prima degli esami e anche in commedie serie come quelle di Edoardo De Filippo in Sabato, Domenica e Lunedì. Fai teatro da tanti anni, abbiamo detto, hai iniziato proprio con Basile, Pirandello, quindi con cose serie, e al cinema sei stata diretta da grandi registi, da Nanni Loi a Paolo Genovese, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina, Pappi Corsicato, solo per citarne alcuni. In quale dimensione ti senti più a tuo agio?
2: Allora, io ho fatto soprattutto ruoli comici, perché poi dal momento che la TV che mi ha dato notorietà e la TV mi ha conosciuta con i personaggi comici, poi chiaramente, come ben sai, ci sono le etichette per cui fai una cosa e quella ti rimane come un imprinting. I registi, le produzioni fanno fatica a immaginarti in un altro ruolo. In realtà forse a me piace far ridere, mi piace molto, così come mi piace anche fare un personaggio drammatico. So di riuscire perché fanno parte di una stessa medaglia, non tutti lo capiscono subito, ma è proprio così. Sì, facile che un comico faccia bene anche un ruolo drammatico, è più facile di quanto si possa pensare.
1: Tu sei una donna anche molto bella, però non hai mai puntato sulla tua bellezza, quasi come se ti schermissi attraverso la comicità. Che rapporto hai col tuo corpo?
2: Mi piace questa domanda. Allora, che rapporto ho? Sempre conflittuale, chiaramente. A volte mi piaccio, a volte no. Il più delle volte, anche quando mi fanno le foto mentre recito, non mi piacciono. Poi capita a volte qualcuno che è bravo e magari mi fotografa in un modo, non lo so, particolare, e riesco a piacermi in alcune volte. Ma io credo che noi siamo veramente mobilissimi, e anche nel nostro volto, no? Per cui tu hai sempre delle espressioni diverse, è sempre qualcosa che c'è, ma poi dopo la puoi perdere. La simpatia, la bellezza, sono cose che vanno supportate sempre, secondo me. Non c'è nessuno che è sempre bello e nessuno che è sempre brutto.
1: È vero, è quello che penso anch'io. Cioè, molto spesso anche la donna più bella può avere delle espressioni in cui sembra stravolgere i lineamenti. O viceversa, si crea un fascino, un carisma.
2: Una dea della bellezza che è Monica Bellucci, no? Che è bellissima, sì. Indiscutibilmente bella.
1: Lei però è un po' statica, noti questo fatto?
2: Sì, lei forse, perché una donna così bella diventa prigioniera poi della sua bellezza. Però mi ricordo che diceva, ed è stata molto parodiata per questa frase, la bellezza è uno stato d'animo.
1: Quello
2: però lei ha detto una cosa vera, giusta, perché veramente una donna anche bellissima con uno stato d'animo puoi diventare brutta, puoi diventare qualcosa di pesante. Quindi lei non diceva una cosa sbagliata, anzi, diceva una cosa vera, però è apparsa come, sai, vista dall'esterno, una così bella, c'hai il preconcetto di dire, certo, tu sei così bella, dici che è uno stato d'animo, ma che non è così.
1: Però invece è vero che la tua luce non arriva quando a volte siamo tristi o siamo pensierosi, anche la donna più bella non trasmette.
2: Peggio quando siamo incattiviti. Cattiviti. Cos'è la cattiveria? La cattiveria ti rende brutta. La cattiveria,
1: il rancore,
2: rabbia. Non saper vivere, oppure il fatto che ti vuoi imporre a tutti i costi, vuoi schiacciare gli altri, diventi brutta, non c'è niente da fare. Ha ragione Monica Bellucci, nessuno le ha creduto perché è troppo bella.
1: Perché i sentimenti negativi alla fine si dipingono sul nostro volto e ci rendono più brutti.
2: Sì.
1: Se adesso ci fosse Natasha, che consigli darebbe agli ascoltatori innamorati?
3: Amici, pensate all'amore, ricordatevi sempre che l'amore è importante. Importante tante cose, l'amore, il conto in banca, importante un po' tutto, no? Io dico sempre che a me piacciono gli uomini sposati, non so se tu sei d'accordo. Anche perché quelli liberi, se non se li sono presi le altre, ma perché ce l'ha mai pigliata lui?
1: È verissimo. Secondo te Veronica oggi lavorerebbe ancora in fabbrica o sarebbe un influencer?
2: Veronica in realtà si è rivelata essere più attuale oggi che non quando l'ho fatta, perché quando ho fatto Veronica io parlavo del lavoro nero, per cui era una piccola parte, no, dell'Italia. Invece adesso la precarietà è diventata molto più presente in tutti gli ambiti, nel lavoro in generale, e per cui oggi è ancora più, non ha solo la figura romast, però la precarietà è purtroppo molto più presente.
1: È all'ordine del giorno, sì. Ormai è difficile il famoso lavoro fisso di parla tanto che Zalone. Alla fine è veramente è una chimera, quasi un miraggio per molti. Di tutti questi personaggi, qual è quello a cui sei più legata emotivamente?
2: Non c'è un personaggio, per come ti ho detto che non mi piacevano le cose di me, così anche un po' i personaggi, ma non è che non mi piacciono, però non sono legata. Uno che mi dà la possibilità di parlare tanto un po' di tutto è la signora Carmela.
1: La signora
2: Carmela. La signora che parla un po' di tutto, perché lei segue la politica. Infatti dico sempre che questa guerra dovrebbe sparire, perché Orsoleta non c'è più ragione di parlare della guerra. Sono finiti i tempi quando gli uomini tornavano dal fronte tutti stanchi, sciupati, le mogli non li riconoscono più. Non li riconoscevano più. Oggi è cambiata, le mogli escono, si fanno punturine boxer a bocca a paperina, casomai sono gli uomini che tornando non li riconoscono più. Occhi gonfi, labbra gonfi, zigomi gonfi, dice ma come? Io sono chiuso da guerra e tu hai avuto ammazzato. Quindi, per non far separare le coppie, chiediamo a tutti quanti, finitela con questa guerra. È una buona ragione per non far separare le coppie.
1: Ma secondo me serve. È una buona soluzione, perché no?
2: Appigliamoci a tutto.
1: Non solo, oggi è tutto fluido, ormai tutto è in trasformazione, ma secondo te, essere oggi una donna è più una condizione o una prova di resistenza?
2: Ma
1: una cosa prova direbbe di la tua anchor woman?
2: Beh, ne direbbe tante, devo dire. Però sì, questa fluidità secondo me in qualche modo aiuta le nuove generazioni ad essere un po' più liberi, perché in passato ci sono state delle vere tragedie, no? Quando una ragazza scopriva magari di essere lesbica o un ragazzo scopriva di essere gay, parlo di tanti anni fa, i tempi in cui eravamo noi piccole, io ricordo delle tragedie familiari. Adesso ce ne sono ancora, ma sono meno, e i genitori hanno capito che non puoi imporre ad un figlio di essere come vuoi tu, ma il figlio ha una sua strada e fa quello che sente. E quindi questa cosa di essere fluidi secondo me ha liberato un po' i giovani, e per me è solo positivo. E poi c'è tutto un fardello di chi ancora si pone dei problemi, ma i problemi che mi porrei oggi sono diversi e sono tragici, molto più tragici di una scelta sessuale diversa dalla, diciamo, se c'è un ordinario che uno vuole tenere, ma secondo me già non c'è più, ci sono cose ben più gravi.
1: Assolutamente, quello non penso che sia grave la scelta appunto sesso, la scelta del compagno, della compagna, della propria vita o anche del proprio momento, della propria strada. La tua comicità è cambiata negli anni?
2: Un po' sicuramente, un po' è cambiata, sì, direi di sì, perché magari all'inizio era un po' più facile, appunto perché è come quando tu smascheri delle cose oppure rompi uno schema, poi una volta che hai rotto quello schema o rompi altri schemi oppure trovi il modo di rendere più interessante quello che dici. Capito? Perché c'è una spinta iniziale che ti fa essere molto, molto genuina, poi pian piano la persona che fa un lavoro così, il comico, l'attore, un po' è anche giusto che si stanchi di quello che ha fatto, o lo rafforza per trovare nuovi stimoli, oppure lo ripeti e si svuota poi quel meccanismo, quindi cambia per forza.
1: Altrimenti anche fare l'attore diventa una routine.
2: Sì, diventa vuoto per te e quindi anche per chi ti rivede, ti ascolta.

0: Rosalia, ma poi nella vita di tutti i giorni con i tuoi amici sei comica, sei ironica o sei più seria?
1: No, io sono nella vita di tutti i giorni a volte anche un po' pesante, perché anche se non si direbbe, la mia flemma nasconde una grande ansia e a volte la vita di tutti i giorni proprio mi alimenta quest'ansia. Io sto male se arrivo in ritardo, sto male se devo fare le cose in fretta, perché la fretta mi logora, appunto, vivendo insomma un po' di ansia, la fretta è terribile. Ho un ritmo che in certi momenti so che è troppo lento. Poi c'ho anche quei momenti in cui,
0: però forse
1: magari
0: ti fa godere anche più la vita, te la fa assaporare lentamente, ti fa capire a cosa sta andando incontro.
1: Sì, io ho bisogno di tempi lenti, ho bisogno di
0: riflessione, tempi lenti. Anche
1: sì, e anche degli attimi di solitudine, perché un attimo devo capire dove mi trovo.
0: Forse serve come camera di decompressione, dopo che uno è entrato e uscito da vari personaggi, ha bisogno un attimo di trovarsi da solo e con se stessa e dire chi sono, a che punto sono.
1: Sì, assolutamente.
0: In questa tua lunga carriera ci sono stati dei momenti di dubbio o di crisi che però poi si sono rivelati essenziali per la tua crescita professionale e umana?
1: Di dubbi tu dici sulla carriera, sul lavoro?
0: No, in generale.
1: Ci sono stati degli arresti dovuti a fatti miei privati, diciamo di vita privata, e sono state un po' delle battute d'arresto, ma non ho mai sospeso la voglia di fare questo mestiere, non l'ho mai pensato, però magari quella lentezza nel senso che ho agito meno, ho pensato di più, ho pensato un po' troppo e agito meno, questo sì. Però da lì poi sicuramente capisci che invece devi dare una marcia in più e ci devi mettere ancora più forza, perché ci sono dei momenti nella carriera dove tu devi cogliere le occasioni e avere chiaro l'obiettivo davanti a te. Non sempre io l'ho fatto, questo lo so.
0: Hai qualche rimpianto, Rosalia?
1: Questo che ti ho appena detto, sì, di non aver visto tutte le occasioni nel momento giusto, essermi fatta prendere da difficoltà mie emotive private, senza trovare subito la forza invece nel mio lavoro, in quello che sono, in quello
0: secondo
1: che faccio.
0: Secondo te perché ci hai rinunciato? Per paura di mettere
1: no,
0: gioco?
1: No, non ci ho rinunciato, mi sono rallentata.
0: Okay.
1: Non ci ho rinunciato, è stata proprio una lentezza, perché sono tanti i motivi per cui una persona è fatta in un modo anziché in un altro. Però ecco, questo probabilmente non mi accade più, perché è una cosa che in qualche modo ho pagato.
0: Può capitare un giorno che ad esempio uno è di cattivo umore, però deve andare comunque in scena e deve far ridere le persone, trasmettere questa comicità. Dove trovi la forza di farlo?
1: Non trovo la forza di farlo. In realtà salgo sul palcoscenico e quando sento il pubblico mi dimentico. Per tutto quel momento che sono in palcoscenico non ci penso più, mi viene la voglia di stare con loro, di farli divertire e di divertirmi anch'io, e poi ci ripenso quando ho finito. È proprio un momento magico il palcoscenico.
0: È il posto in realtà dove ti senti al sicuro,
1: ti senti a tuo agio,
0: sì,
1: ti senti che stai parlando a cuore aperto e gli altri lo capiscono.
0: Quando interpreti il ruolo di Asudan, spesso riesci a dire delle verità anche dure, fai una satira potente con questa voce quasi quasi ingenua, sembra che quasi ingenuamente tu riesca a denunciare cose gravissime anche a livello politico internazionale. Sono capitati dei momenti in cui hai subito una censura?
1: È capitato all'inizio, sì, la prima volta che ho fatto Asundam credo fosse 2005, quindi sono passati ben 21 anni e ci sono state delle polemiche. Un imam disse che offendevo le donne, mentre invece un'associazione di donne musulmane si schierò a mio favore, addirittura mi fecero i complimenti per come portavo il velo, e quindi questa cosa mi restituì subito, diciamo, fui contenta che quello che diceva lui non era quello che sentivano le donne. donne, visto che io rappresentavo una donna. E poi sì, anche altre censure ci sono state, un programma che non è mai andato in onda con Sabina Guzzanti, che lei stava preparando, io facevo parte del cast, ma non andò in onda. Li ho vissuti i momenti di censura. Poi ci sono dei momenti in cui purtroppo in qualche modo ti autocensuri, perché sai che certe cose non le devi affrontare.
0: Non sono politicamente corrette.
1: Non sono, più che politicamente corrette, non le puoi proprio fare. Oppure le fai e qualcuno ti dice no, pensa un'altra cosa. E quindi magari a quel punto già sai e dici è inutile che le propongo. Insomma, la satira è un po' così, nel senso che ovviamente secondo me andrebbe lasciato libero un comico di poter parlare, anche se c'è sempre un rispetto degli argomenti che tratti, un modo di trattarli. Non è che ci si può permettere il lusso di dire delle... Politicamente scorretto per me ha un altro valore, non trattare un tema, ma come lo tratti.
0: A volte infatti tu parli anche di
1: la
0: dolore.
1: La superficialità la vedo politicamente scorretta.
0: Infatti a volte uno pensa che la risata sia qualcosa che vada di pari passo alla superficialità, alla leggerezza. Sì. Però invece i tuoi personaggi sono sempre molto complessi. Comunque tu tratti sempre temi importanti, col sorriso sì. sulle labbra, con l'ironia, con la satira. Sì. Però sei sempre molto attenta al sociale. E anche quando parli di dolore lo fai sempre con rispetto per il dolore.
1: Sì. Sì, certo, certo, assolutamente. Anche perché i miei personaggi nascono un po', diciamo, come la chiave dei miei personaggi, spesso sono così anche i comici, no? In generale fanno un po' quello che è sfigato, ok? E quindi sei un po' dalla parte dei
0: deboli.
1: Poi ti crei il paradosso per vedere il mondo dal loro punto di vista. E quindi quello fa ridere, però andare a sfottere, no? Si dice che il comico deve essere cattivo, se non è cattivo non fa ridere. Io non la penso proprio così, anzi mi auguro che non sia così, perché sennò significa che tra un po' non mi vedrete più.
0: No,
1: non perché io non voglia
0: perché...
1: più fare, ma perché se è vero che un comico funziona solo con la cattiveria, non è proprio quello che mi rappresenta appieno.
0: Tu funzioni soprattutto secondo me perché dici cose vere e quindi la gente
1: perché,
0: si riconosce.
1: È vero, perché comunque la suggestione che ricevo dalla realtà poi mi fa pensare ai personaggi, alle cose, e quindi sono personaggi che arrivano anche in maniera spontanea per questo, e non è che mi impegno a pensare a tavolino, affronto questo tema, no. Non faccio così, è esattamente l'opposto. La suggestione della realtà è così forte che io dico a questo punto devo per forza fare questo, perché non faccio che pensarci, allora mi concentro su questo tipo di personaggio.
0: A volte tra l'altro i tuoi personaggi sembrano sprovveduti, sembrano molto ingenui, e invece poi mentre parlano denunciano e dicono cose invece molto pesanti, molto importanti. E secondo me la comicità sta anche in questo, in una sorta di accettazione di tutto quello che avviene nel mondo, ma in realtà accettandolo non è che non se ne rendono conto.
1: No, esattamente, sì, è un modo per farlo venire più fuori questo, no? Di non ribellarsi, di
0: questo
1: dare
0: forse anche un po' la forza delle donne, no? Non trovi?
1: Sicuramente, perché sì, le donne abbiamo questo modo di affrontare, perché siamo state portate a imparare a sopportare, a tenere, diciamo, duro. Quindi tutte queste cose fanno parte anche del mondo femminile.
0: Secondo te essere oggi donna sul palco è difficile, anche rispetto a un uomo? Hai incontrato delle difficoltà?
1: Ma guarda, no, più...
0: O sono dei luoghi comuni?
1: No, non sono dei luoghi comuni, perché comunque ci sono dei ruoli maschili che, per quanto riguarda anche i compensi, vediamo che ci sta una disparità, e questa disparità esiste. Esiste come se ci fosse un mondo maschile che c'ha ancora un po' di potere in più rispetto alle donne. Poi questo può essere anche un modo perché le donne possano in qualche modo rifarsi, che ne so, adesso ce ne sono di più di comiche, no? Magari prima era proprio appannaggio dei maschi la comicità, anche perché loro facevano meno fatica a farsi a pezzi, perché la comicità un po' ti mette in questa condizione, no? Abbiamo parlato di la bellezza che ti imprigiona, tutto il contrario, la comicità non puoi essere prigioniera, devi essere libera. E quindi questa cosa le donne la possono. Però una disparità esiste tuttora, esiste, lo vediamo a grandi livelli, anche più piccoli.
0: Con le tue colleghe che rapporto c'è? Hai incontrato nel tuo cammino delle colleghe con cui ti sei trovata, con cui avete fatto, diciamo, cordata, gruppo, o c'è rivalità?
1: Ma la rivalità, diciamo, è un lavoro molto competitivo, questo assolutamente, ma non credo che sia per le donne, non lo so sinceramente, non ti so dire. Conosco chiaramente tante comiche che fanno questo lavoro come me, le ho conosciute a Zelig, ho lavorato con altre comiche, ti ho citato prima Sabina Guzzanti, a Zelig, però fare gruppo, boh, no, forse non abbiamo fatto veramente gruppo, no.
0: Cosa fa ridere invece a Rosalia Porcaro? Cosa ti diverte?
1: Ma mi diverte vedere le persone molto convinte di sé, che arrivano a dire delle cose senza accorgersene, che sono dei paradossi, e in quel momento mi viene da ridere, però mi accorgo che quella persona ci crede talmente tanto che continua a parlare in maniera convinta e neanche si accorge di quella cosa che esce fuori dal suo discorso che fa ridere. Io lo colgo dall'esterno perché trovo sempre che le persone troppo decise, troppo sicure di sé, dicano delle cose buffe. Fa ridere molto questo, e a volte però non rido apertamente perché mi accorgo che l'altro non si è accorto del paradosso che ha detto.
0: Forse queste persone sono talmente convinte di se stesse che non capiscono di essere poi ridicole in un certo senso.
1: Sì, non se ne accorgono.
0: Cosa ti emoziona ancora quando sali su un palco?
1: Ma mi emoziona.
0: Se senti ancora emozione quando sali?
1: Sì, certo che sento emozione.
0: Non ci si abitua.
1: Ultimamente sono stata alla Cacia, c'era una sala piena, il teatro è molto grande, per cui sentire tutte le persone che ti aspettano, che stanno lì per te, mi emoziona. Mi emoziona poi sentirle ridere, applaudire, che non si alzano subito, lo spettacolo è finito e loro continuano ad applaudire. Questo mi emoziona molto.
0: E quando torni a casa dopo uno spettacolo del genere, cosa provi?
1: Mi sento come se qualcuno mi avesse coccolato, non lo so, per 2 o 3 giorni consecutivi. Mi sento riscaldata, è una sensazione molto bella.
0: E che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
1: Che consigli darei? Di non omologarsi, di trovare la sua strada personale, di non ispirarsi a nessuno, perché credo che la strada di un comico sia forte quando è proprio personale, molto personale, non deve assomigliare a qualcun altro, perché magari all'inizio uno ha più paura e quindi segue qualche modello. Meno modelli si seguono nel comico, meglio è.
0: Sì. Oggi le donne vogliono fare tutto da sole, però alla fine sono sempre stressate, come anche un po' i tuoi personaggi. Secondo te questo è un limite anche delle donne, che vogliono dimostrare sempre di essere comunque efficienti, indipendenti?
1: Sì, credo che sia un limite di oggi questa mania del controllo, ma non è solo delle donne, anche degli uomini. È il momento che viviamo che ci porta a dover essere al massimo per noi stesse, già per gli altri e per noi stesse. Quasi uno vorrebbe raggiungere la perfezione in tutto, e questo ti fa avere una mania del controllo, uno stato di ansia superiore, e poi dopo non ti godi nulla. Quindi questa penso che è una cosa che dico agli altri, ma la dico prima a me stessa, perché succede anche a me.
0: E quando ti prendi finalmente dei momenti di pausa e di relax, ti senti in colpa o te la godi?
1: È difficile godersela al 100%, è difficile, perché già pensi a quello che vorresti fare.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, uno spettacolo da portare in giro, e ho sempre questo desiderio di fare del cinema, e poi spero...
0: Hai un regista da cui ti piacerebbe essere diretta?
1: Ma non lo posso dire.
0: Perché?
1: No, perché poi si offendono gli altri.
0: Va bene.
1: Teniamo aperte tutte le possibilità.
0: Va bene, mi sembra giusto.
1: Ok.
0: E ti ringraziamo ancora tantissimo,
1: te,
0: veramente,
1: grazie,
0: per il tempo che ci hai dedicato, di esserti aperta così tanto con noi, di averci raccontato di te, soprattutto di averci fatto capire che ridere è una cosa in realtà
1: una cosa seria.
0: Una cosa estremamente seria.

0: diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Oi, sore, tu bella, non va a fatica. Fatto vestito e sposo, e tu vittoria.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Già se che scende il DM senza ridere, niente su lungo pola che i padri ancora aspetta e accetta. Le luce in un tramonto che per toccare suona ci vuole tempo. E ti scelgo come un equilibrista, scegli che la corda tesa, mi piace l'attesa, perché non conosco la resa.

0: Faccio una preghiera che saccio soli. Che saccio soli. Tra se ghiacciare in tuo cuore mi senza permesso, senza bussa. Cammina a passo lento per costruirci lenta sulla vita incontra. Non funziona, eppure sei da sentire in la notte che ogni sole e che niente ti consola. Tu vai che cercando in cielo, ma già di fatto luna nuova. Un sorriso tu è una fede che mi guida pellegrino dalla terra sconsa.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: C'è chi costruisce ponti tra mondi che il mondo ha deciso di tenere separati, tra la disciplina silenziosa di chi scrive note su carta e la vertigine di chi le inventa nell'istante esatto in cui le suona. Tra il rigore di un conservatorio e la libertà di un jam session alle 3 di notte. Il nostro ospite di oggi abita esattamente quella soglia, con la disinvoltura di chi non si è mai sentito obbligato a scegliere da che parte stare. Musicista di formazione classica e anima jazz, compositore che improvvisa e improvvisatore che compone, con un catalogo che va dal teatro lirico di Buenos Aires al piano solo più intimo e personale. Una voce che arriva da Napoli, ma che ha imparato a parlare in molte lingue, tutte musicali. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli.

0: Ben ritrovati a Napoli senza confini, buongiorno, come state? Sono io Fabiola Ciminella e questo è il format dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Oggi ho il piacere di accogliere ai microfoni un artista dal percorso davvero unico e autentico, un pianista, compositore, improvvisatore. Diamo il benvenuto ad Ivano Leva, ciao!
1: Ciao, salve a tutti!
0: Come stai Ivano?
1: Abbastanza bene.
0: Come va? Bene, sei arrivato qui e cosa ci porti? Subito così, dacci un bel buongiorno.
1: Beh, insomma, ti dico subito, devo assolutamente adesso fare un cappello iniziale, altrimenti sarei assolutamente ricattabile, ti dico la verità. Provengo dal saggio concerto dei miei studenti del liceo del Samorante che è avvenuto ieri.
0: Wow.
1: E quindi chiaramente mi hanno intimato assolutamente di salutarli, altrimenti pena ovviamente l'estrazione cruenta delle unghie.
0: Qualcosa, e allora ciao, ciao.
1: Per cui saluto tutti gli studenti del liceo del Samorante, in particolare la mia classe, la prima K, e i membri dell'orchestra con cui ieri ci siamo esibiti.
0: Che bello, divertiti anche.
1: Sì.
0: È una bella soddisfazione
1: molto, sicuramente.
0: Vedere ed ascoltare ragazzi
1: sì.
0: Giovani?
1: Giovanissimi, sì, assolutamente.
0: Quanti anni hanno?
1: Sono fra i... è una forchetta dalla prima superiore alla quinta superiore, quindi per cui a meno di bocciature e ripetizioni.
0: Che ci sono?
1: Non nel caso mio, devo dire la verità, non ce n'erano fra i miei studenti, però si viaggia fra i 14 e i 19.
0: Perché hanno capito bene il metodo di Ivano, mi fai un po' paura Ivano,
1: no,
0: mio maestro, mamma mia!
1: No, assolutamente, anzi ieri mi hanno fatto un regalo in diretta, figurati, sì, mi adorano, mi hanno fatto, insomma, sul palco mi hanno chiamato e mi hanno regalato una bacchetta d'oro. Perché insomma, è stato un momento molto toccante.
0: Che bello, che bello.
1: Sì. No, faccio paura perché sono massacrato dalle ore di prove che abbiamo fatto, per cui.
0: No, ma è una paura in senso buono. Io provengo dalla danza classica,
1: ah, okay,
0: dal San Carlo di Napoli.
1: Ok, perfetto.
0: Per cui sai benissimo come
1: sì,
0: ci hanno cresciuto, come ci educano e come
1: certo.
0: È importante l'impostazione, la disciplina, la serietà, la puntualità e tutta una serie di cose che,
1: certo.
0: Che fanno parte poi di questo mondo straordinario.
1: Conosco
0: quindi
1: quasi tutte
0: fai
1: le
0: bene
1: parole,
0: essere severo.
1: Sì. Hai menzionato una parola strana, puntualità, solo questo.
0: Quale?
1: Insomma, mi sconoscevo puntualità e tutte le altre le conoscevo, ti dico ce le ho, puntualità mi manca.
0: Ma per chi? Per te o per gli
1: altri? No, per me.
0: Non sei puntuale?
1: Sì.
0: Però sei arrivato in tempo oggi?
1: Sì, perché ero convinto che fosse ieri l'intervista.
0: Ah, ecco perché. Allora, proviamo amici insieme a conoscerlo meglio. Ivano Leva è uno di quegli artisti difficili da racchiudere in una definizione. Un pianista
1: folle,
0: è un
1: basta la parola
0: folle.
1: Folle
0: ti piace.
1: Sì, sì.
0: Ma ecco, se la cavicchia ad essere un pianista, compositore e improvvisatore. Ha costruito il suo percorso partendo da una solida formazione classica. Ma non è che venivi tu a fare le lezioni di danza?
1: Mi
0: al
1: vedi
0: San
1: ballerino?
0: Carlo?
1: No.
0: Noi suonavamo con il piano.
1: Sì, sì, lo so. Infatti ho lavorato anche ai licei coreutici come pianista accompagnatore.
0: Però sai di ballerino, hai anche un aspetto, una postura.
1: Grazie.
0: Forse se sul
1: può darsi.
0: Il piano. Formazione classica, ma senza mai rinunciare alle curiosità verso gli altri linguaggi musicali. Nato a Napoli, ha studiato pianoforte e composizione, approfondendo nello stesso tempo jazz e improvvisazione. La sua musica nasce proprio dall'incontro tra questi mondi. Da una parte la scrittura colta e dall'altra la libertà creativa dell'improvvisazione. Cos'è che ti piace fare di più? Questa improvvisazione e ami poter improvvisare anche al momento un qualcosa?
1: Sì.
0: Cioè ti mette più adrenalina?
1: Allora guarda, diciamo il mio viaggio in musica è iniziato oramai tantissimi anni fa, perché ho iniziato che avevo più o meno 8 anni. Adesso a momenti ne compio 51, quindi...
0: Guarda, cioè, avevo l'anno scritto, non l'ho detto, okay, detto magari okay, si offende.
1: No, si può dire, assolutamente.
0: Vabbè.
1: E quindi, insomma, annoveriamo oramai più o meno una quarantina di anni di sul campo.
0: Che bello!
1: In questo, chiaramente un percorso, come dire, che secondo me si muove a metà strada fra quella che è la casualità e quello che è il destino, nel senso... non credo di definirmi assolutamente un predestinato, non c'era nel mio destino di suonare il pianoforte, non c'erano neanche parenti, almeno nello stretto giro familiare, ai musicisti. Per cui in qualche modo l'ho cercata io la musica, ad un certo punto è comparsa in maniera abbastanza casuale. Si potrebbe dire stocastica, non è un'offesa, è un termine che mi piace utilizzare, ma in questo caso avevo quasi paura di utilizzarlo. Okay. Invece, ecco, quindi se per questo versante in realtà è stato tutto abbastanza un caso, in realtà c'era un destino nel fatto che nel momento in cui avessi scelto di fare la musica, sicuramente non ci sarebbe stato altro modo di farla se non attraverso quello che faccio, cioè fare il compositore, perché è ciò che in qualche modo riflette totalmente la mia indole. Fin da bambino ero uno che, a cui venivano regalati giocattoli, un minuto dopo li aveva già smontati e rimontati a modo suo. Non era esattamente la gioia dei miei genitori questa cosa, però insomma vabbè, diciamo che ho sempre visto questa cosa in una maniera, la riorganizzazione del materiale, quindi questa cosa continuo a perpetrarla o in maniera, come dire, più organica, ragionata, come può essere una composizione a tavolino, o in maniera estemporanea, che è attraverso l'improvvisazione.
0: Che fantastico mondo! E tra l'altro un percorso che ti ha portato a vincere importanti premi, no? Di sì. Composizione, e a vedere le sue opere eseguite in teatri e sale da concerto di prestigio in Europa, Australia e Sud America, e a pubblicare diversi sì. lavori discografici che raccontano, insomma, la tua continua ricerca artistica. Tra questi ricordiamo L'ala del silenzio, ispirato ai versi di Pablo Neruda, il progetto dedicato a Debussy realizzato con l'obista Marika Lombardi, e Drain of October, uno dei tuoi lavori più intimi e personali. Ecco, parliamo proprio di quest'ultimo che ho citato, perché a me quando si apre l'aspetto personale ed intimo mi piace tantissimo, perché poi una persona, un artista ci arriva a spogliarsi, no? Finalmente magari di tutto, certo. e a mettersi a nudo dopo che acquisisce consapevolezza, metodo per poi poterlo fare nel momento giusto.
1: Certo. Guarda, questo disco che hai menzionato era, mi sembra di ricordare che sia stato licenziato nel 2020, qualcosa del genere, o 21 forse, più o meno. Forse hai dati più attendibili tu, magari, se hai...
0: No, non l'ho messi proprio i dati.
1: Ah, ok, perfetto, perfetto. Andiamo a braccio. Va bene, andiamo a braccio.
0: No, dico così, con lui lo discutiamo insieme. Ecco, qua sì. Mi manca questo dato. Poi i numeri per me non sono proprio la mia passione, te lo dico.
1: Ok, perfetto, ecco. È una metafora, nel senso che la pioggia di ottobre è un qualche cosa di, come dire, meteorologicamente... ha un sapore diverso, non è ancora la grande pioggia invernale, ma non è neanche la pioggerellina estiva, è una via di mezzo.
0: È un acquazzone. No.
1: Diciamo, guarda, in realtà è una metafora nella metafora, è una metafora ego, un po' ego riferita, nel senso sì. che rispetto al mio luogo di residenza, dove attualmente risiedo, nella zona del litorale Domizio, c'è una specie, io trovo che ci sia una sorta di mattonella, come dire, meteorologica, avulsa a quello che è tutto il mondo, nel senso che ti capita molto spesso, mi capita che sento un amico che abita 2 chilometri da me e lì sta diluviando e da me invece c'è sempre sole, e quindi c'è un clima, un microclima diverso, e quindi anche lì, quando incominciano le grandi piogge, i venti monsonici, cose del genere, da me in realtà ci sono piccole piogge. Trovo che sia una pioggia talmente particolare, talmente diversa dalle altre, che meritava sicuramente una, come dire, un'introspezione, una quantomeno una ricerca semantica che in qualche modo la rendesse affine a tutta una serie di tematiche che poi sono presenti in ogni brano.
0: Che poi ti appartengono soprattutto.
1: Assolutamente sì.
0: Insomma. E cosa colleghi a questo, alla pioggia?
1: Ci sono vari aspetti, ci sono, come dire, ci sono state, allora... Parto a monte.
0: No, fare questa professione, che c'è qualcosa,
1: troverò il bandolo della matassa per divanare il tutto. Devo cercare la maniera più giusta.
0: Senza filtri, assolutamente.
1: Diciamo che fare questo lavoro implica necessariamente il confronto anche con giornalisti, con tutta una serie di categorie. Ci sono giornalisti in sala? Sto per... Ok, va bene.
0: No, c'è solo chi ci ascolta.
1: Nessun
0: poi magari...
1: giornalista sarà torturato per questa, in questa sezione, no. Ho la fortuna in qualche modo di fare, come dire, parto ancora più a ritroso, insomma, avevo preso una strada, avevo imboccato una... Parto ancora per... Abbi fede, ci ritroverò.
0: Vai.
1: Ho la fortuna di fare musica fondamentalmente per esprimere quelle che sono le mie necessità interiori, in maniera abbastanza lontana dal mercato, nel senso che sì, capita anche la commissione, ho lavorato anche per enti che mi hanno commissionato brani per balletto, per piece teatrali e quant'altro, sonorizzazioni di spot e cose del genere, ma per lo più ho la fortuna di poter lavorare semplicemente assoggettando quelle che sono delle mie urgenze interiori. Infatti mi piace spesso ripetere che faccio una musica più ancora di nicchia, proprio di loculo, la musica mia. E quindi diciamo che in questo sono abbastanza svincolato dal dover necessariamente compiacere qualcuno o qualcosa. Quindi anche quando necessariamente il prodotto viene poi lanciato e ha a che fare, viene lanciato nella fossa dei leoni dei vari più o meno detti lavori, in linea di massima devo dire le accoglienze sono sempre state buone. Quel che ho riscontrato è stata sempre una grossa difficoltà nel percepire in realtà veramente la natura, come dire, l'essenza stessa dell'oggetto, nel senso che solitamente veniva visto il contorno e non il centro proprio della cosa. Mi rendo conto che non facilito le operazioni, nel senso che, trattandosi molto spesso di brani autobiografici, mi piace in qualche modo lasciare che il tutto resti nel criptico. In qualche
0: ma infatti
1: modo,
0: lo stai facendo anche con me in questo momento, te lo voglio dire, però ti sto facendo parlare, vai.
1: In qualche modo è un po', come dire, è una chiara, una palese patologia.
0: Ivano, sì. Una domanda ti ho fatto.
1: È vero.
0: Te la ricordi?
1: Non più, assolutamente non
0: e
1: più.
0: E c'ho problemi di memoria, non fa niente, facciamola passare così. Sì, però intanto prendiamoci una pausa, così lasciamo ascoltare il tuo primo brano che ci hai portato e ascoltiamo insieme. E che tra l'altro è bellissimo, anzi non ti chiedo come
1: no.
0: Sai perché?
1: Sì.
0: Dopo te lo dico, intanto ascoltiamo Drought Windchild e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui con Ivano Leva e continua il nostro viaggio, ma io aprirei una parentesi su questo brano che abbiamo appena ascoltato qui a Napoli Senza Confini, Ivano.
1: Apriamo questa parentesi a tuo rischio e pericolo.
0: Vai.
1: No, è un brano semplicemente che descrive delle emozioni vissute in auto. Ecco, in qualche modo potrebbe essere ascritto alla categoria della musica odeporica, diciamo così.
0: Sì.
1: Sai, ho sempre subito fin da bambino la fascinazione di quel parabrezza alle spalle di cui ci si trova ad essere, che, come dire, secondo me proietta in un mondo immaginifico particolare. Un po' questa cosa è data dal fatto che chiaramente è una porzione di spazio, per cui un rettangolo, descrivendo una porzione di spazio, in qualche modo ti porta il punto focale, te lo indirizza in un certo modo, quindi chiaramente cancelli tutto quello che c'è intorno e guardi solo lì, e quindi è già un punto di vista diverso rispetto a come se tu a quello che avresti,
0: a quello
1: se
0: che
1: non
0: potresti
1: ci fosse,
0: vedere,
1: esatto.
0: Anche no,
1: in più questo parabrezza poi è in maniera inequivocabile la forma di uno schermo di cinema. È inevitabile che chiaramente questa cosa vada a scavare nella nostra memoria percettiva, e quindi chiaramente tutto quello che tu vedi quando sei in viaggio ti lancia in un mondo di fantasie. Il problema è che io queste fantasie le faccio mentre sono alla guida, ecco, non è tanto sicura come cosa, però
0: è bellissimo, perché ti dico che anche a me questo l'auto, il viaggio soprattutto, mi piace moltissimo. Sì. E da piccola ho sempre, ovviamente non guidavo, guardato fuori il paesaggio, insomma tutte le macchine che si affiancavano, io invece cercavo di immaginare in ogni macchina cosa stesse succedendo, quindi guardando una coppia, un padre e un figlio, e magari mi facevo i dialoghi di quello che potevano dire, di quello che potevano fare, di quello che potevano vivere. E poi invece quando cambiavo registro e magari mi annoiavo di fare questa, di immaginarmi questo, con la musica in sottofondo mi immaginavo delle coreografie sul guardrail, quello, e ballavo lì sopra, capito, coi piedini, facevo ta ta ta, giravo, facevo, mentre la macchina correva. Uh-huh. Quindi la macchina, certo. Insomma, il viaggio secondo me è, certo, il momento più intimo,
1: assolutamente,
0: di una per una persona, e poi fondamentalmente
1: è il moto a lugo, no? Esprime comunque metaforicamente il nostro viaggio, cioè il moto a lugo, stiamo andando verso qualcosa che è la nostra condizione naturale, evolversi sempre verso un punto, quindi
0: che non si sa cosa, però andiamo.
1: Sì, esatto.
0: Torniamo un attimo alla presentazione, perché oltre all'attività concertistica che ti ha portato a esibirti comunque in numerosi paesi,
1: sì,
0: hai collaborato anche con il Teatro San Carlo di Napoli,
1: sì,
0: per produzioni dedicate alla danza e non solo attività didattiche, sì, ma anche hai curato pubblicazioni musicali. Ma soprattutto sei un artista che ama attraversare confini tra discipline, trovando ispirazione nella letteratura, nella pittura, nel cinema e perfino nelle scienze matematiche.
1: Sì.
0: Questo non lo sapevo, Ivano.
1: Lo so, c'è una patologia in ognuno di noi,
0: ecco.
1: Insomma, alcune più palesi, altre un po' più nascoste.
0: E come sfocia queste arti, soprattutto l'arte poi con le scienze matematiche?
1: Beh, lì chiaramente da un lato c'è il retaggio degli studi, nel senso che le scuole superiori...
0: Aspetta un attimo, leggo, perdonami, oltre che sta avendo un mal di schiena, no?
1: No, sono uscito fuori fuoco, scusami.
0: Ah, no, scusami,
1: la sedia mi ha giocato un brutto segno.
0: Di schiena, che capita.
1: No.
0: Come stai messo con la schiena, col
1: benissimo,
0: piano e tutto?
1: Benissimo.
0: Perché
1: sì,
0: avete
1: sì,
0: sempre
1: sì,
0: la postura. Mm, bene. Te stesso ti definisci, sì, anche un inquieto?
1: Ho detto questa cosa di me? Accidenti.
0: Rabdomante.
1: Sì,
0: no,
1: è
0: l'hai
1: vero,
0: detto
1: è
0: anche
1: vero,
0: prima.
1: È vero, l'ho detto, sì, sì, sì, sì.
0: Sempre alla ricerca di un filo invisibile capace di unire tutti i linguaggi che ami. Ed è proprio questa ricerca continua che ti rende il percorso originale.
1: Ricordo,
0: insomma,
1: anche
0: è
1: il momento in cui l'ho detto, sì, era circa sulla fine del decennio 2009, in occasione dell'uscita di un disco, devo dire la verità. Ed ero sobrio, non avevo pippato né bevuto nulla, assolutamente.
0: No.
1: Non è il mio costume farlo, però insomma sì.
0: Si percepisce che insomma hai questo.
1: Che lo sono di naturale, ok.
0: Sì. Vabbè, ma non è un'offesa, però posso, hai un mondo comunque tuo. No, ognuno di noi ha un proprio mondo, soprattutto se vive, deve convivere con l'arte. Ed è una cosa bellissima.
1: Certo.
0: Vuoi aggiungere qualcosa a questa tua dichiarazione?
1: Assolutamente,
0: no,
1: sono ricattabile. Okay. Processato per direttissima, vai.
0: Allora ci fermiamo un attimo,
1: sì,
0: e poi torniamo e facciamo un tuffo nel tuo passato, così capiamo tutto questo perché. Vi lascio ascoltare Eterni Riverberi di un vecchio Ponticello. E torniamo qua con Ivano Leva.

0: Eterni riverberi di un vecchio Ponticello, siamo qui con Ivano Leva. Io mi immaginavo mentre ascoltavo questa melodia fantastica, che poi amo il piano, un po' mi mette. Cioè, rappresenta per me, e poi mi dici il Ponticello, in che Ponticello eri?
1: È preciso. Su che... Ce n'è uno preciso, sì.
0: Mi mette nostalgia. Ed è quella nostalgia bella, però. Vai, torniamo al tuo Ponticello.
1: Parlavi del pianoforte, però, hai detto no?
0: Sì.
1: Volevi dire qualcosa?
0: No, volevo sapere il ponte.
1: Ah, sì, è un Ponticello preciso. Io ho vissuto tutta la mia infanzia e la mia adolescenza a Torre Gaveta, una frazione di Bacoli. E il ponte a cui mi riferisco è il... una volta era minuscolo, infatti adesso è un po' più grande, ma comunque... dunque, si chiama il Ponte sul Gavitello. È alla foce. Se ti sei mai trovata ad essere lì?
0: Bacoli, sì, ma non precisamente questo posto.
1: Alle spalle
0: dici.
1: Della stazione di Torre Gaveta, in pratica. Ok.
0: E mi sono persa qualcosa di bello, vero?
1: Di per sé, in realtà, no. In realtà, molte persone anche lo definiscono decadente. All'epoca in cui ci vivevo io, addirittura era minuscolo ed era in legno. Poi ha subito varie trasformazioni necessarie negli anni, nel senso che l'hanno fortificato e adesso è in cemento e necessita, a quanto pare, di un grosso lavoro di ristrutturazione, perché quello poi è uno dei punti che in caso di allarme bradisismico dovrebbe essere uno dei punti di fuga di tutta la popolazione bacolese, per cui chiaramente si dice, insomma, che dovrebbe chiaramente essere abbattuto, rifatto da capo totalmente, quindi non resterà proprio più nulla di quello che è la
0: Ma sicuramente la fonte originale, il tuo brano sì.
1: Quello legato al ricordo di quando nei pomeriggi d'estate sull'imbrunire con la mia famiglia andavamo proprio nei pressi di quel Ponticello, c'erano delle piante di rucola selvatica, li coglievamo e tornavamo a casa, poi mia madre così, insomma,
0: preparava una bella insalatona fresca. Bei ricordi. E allora ti faccio ancora tornare in quei momenti lì, perché ti sto per chiedere, Ivano, che bambino era e che ambiente aveva intorno?
1: Che bambino era, l'ho già detto prima, ero chiaramente uno che smontava le cose e le ricomponeva, quindi questa è sempre stata un'urgenza che ancora oggi è così e cerco ogni modo possibile immaginarle per...
0: Cioè, nel senso, questo vuol dire che la vita è tranquilla, te la devi complicare un po'
1: volendo.
0: Forse ho letto questa metà.
1: Potrebbe essere così, in linea di massima sono sempre stato piuttosto silenzioso, non si direbbe, lo so, adesso non ci credere in questo momento, però
0: devo dire, chi era timido da piccolino, forse un po' intimidito, e poi dopo penso la gran parte, no, delle persone abbia fatto questo switch, o è servito il tempo per osservare tutto e capire forse anche tante cose,
1: certo,
0: no, che da piccoli bisogna capire.
1: Certo. Ero, come dire, se tutti quanti gli altri bambini della mia età avevano più o meno l'amico immaginario, io avevo una città immaginaria. Avevo proprio intere famiglie, avevo dato i nomi alle famiglie, creavo anche connessioni, questo è il figlio di quello, sposato con quello, fa quello di lavoro,
0: però senza pupazzi, bambole, no?
1: Pupazzi no, ma taccuini sì, agende la cui esistenza probabilmente non è stata forse quasi mai rivelata, quindi è quasi uno spoiler questo,
0: wow.
1: Avevo proprio dei dati specifici, sì. Si connota nelle serial killer, lo so, questo qua è probabile.
0: Vabbè, questo
1: però,
0: poi
1: insomma,
0: spiega anche tuo modo di comporre e di utilizzare, comunque di annotare delle cose, no? Di costruire delle cose, anche se costruivi famiglie e beautiful magari, oggi con la musica. E quando ti sei avvicinato alla musica, quando hai capito che volevi vivere di musica?
1: È stato molto lungo il procedimento, nel senso che inizialmente...
0: Infatti hai detto che non ti immaginavi.
1: No, assolutamente no. Non era proprio nei miei interessi, era sicuramente un diletto. A casa avevamo degli strumenti perché mio padre si dilettava a suonare, ma non c'era nulla di serio. Devo sicuramente, a onor del vero, sicuramente la riconoscenza del fatto che nell'osservazione di vederlo suonare sicuramente sia nata almeno una curiosità, ma non era...
0: Suonava
1: assolutamente
0: il piano?
1: Sì, piano, tastiere, insomma un po' di tutto, chitarra, insomma così, ma sicuramente non era nella misura tale da attrarmi al punto da farmici pensare in maniera seria, né tantomeno questa cosa in famiglia veniva presa seriamente in considerazione, assolutamente, per cui... per molti anni in realtà è stato semplicemente un gioco al quale preferivo tutt'altri tipi di interessi sportivi di tutt'altra natura. Poi c'è stato un primo passaggio, come in ogni cosa ci sono delle, come dire, dei nodi, dei punti focali in cui a un certo punto la vicenda si snoda. Uno dei primi passaggi è stato in realtà in precedenza. Cioè, come dire, mi è stato instillato un qualche cosa che poi dopo solo più non l'avrebbe avuto il suo effetto. Quando okay. avevo 5 anni, venne fuori il film E.T. E quindi conosco la colonna sonora di E.T. Di John Williams, così, mi fu somministrata. Chiaramente se tu lo apprendi e non ti rendi conto che in quel momento qualcosa sta cambiando nella tua vita, lo capirai solo dopo. Sai, hai presente, sai, quando gli ipnotisti ti dicono una parola, ti dicono per esempio adesso tutte le volte che dirò bottiglia tu comincerai a camminare a testa in giù. La musica di John Williams per me probabilmente fu la parola bottiglia, sì, okay. Perché negli anni dopo ogni qualvolta è tornata sotto forma questo input ipnotico e ho capito, ho detto che è nato tutto quanto lì, ho sempre ricondotto lì. Però la cosa è stata poi silente per molti anni. A 11 anni, e là individuo un altro passaggio, ci fu la presenza, successo un episodio, venne Paul McCartney ospite a Sanremo, lo ricordo benissimo. Devi sapere che ovviamente i Beatles facevano parte comunque del mio intorno musicale, i miei genitori ovviamente l'ascoltavano insieme a tanta altra musica classica e comunque anche musica normale di consumo. E ricordo in quegli anni, in quel periodo, in quei giorni, ricordo assolutamente, questo è un ricordo indelebile, la fibrillazione che c'era nei miei genitori nei giorni precedenti l'esibizione di Paul McCartney, per cui fra gli adulti io vedevo che si riunivano intorno al tavolo, mi raccomando stiamo lì, ci sarà da vedere Paul McCartney. Quindi, e un altro particolare che ricordo è che quella stessa luce negli occhi, quella fibrillazione la vedevo in loro quando nominavano Paul McCartney e quando nominavano Berlinguer, per cui io a 11 anni non avevo alcuna né cognizione politica né di musica, ma avevo capito che in qualche modo sia Berlinguer che Paul McCartney fossero due mamma santissimi nei rispettivi ambiti. Quando quella sera vidi Paul McCartney si accese qualcosa, dissi caspita, però dai, essere musicista è una cosa figa, non so, voglio, ne scelsi uno così, voglio dire, era già all'epoca era una leggenda vivente, quindi non è che scelsi esattamente l'ultimo arrivato, ma anche lì non fu l'ultimo passaggio, in realtà arrivò ancora dopo. Verso gli ultimi anni di scuola superiore già a quel punto avevo iniziato a studiare musica in maniera seria e a quel punto verso il terzo quarto superiore mentre portavo avanti gli studi di chimica di cui ti ho già detto
0: della
1: prima,
0: matematica
1: sì, a un certo punto venne fuori l'idea proprio di fare seriamente il musicista e così
0: ti è partita questa idea, cioè è stato un fulmine.
1: Diciamo che da anni oramai probabilmente questa cosa era come dire in nuce, era sotto pelle, da molti anni. In quel momento trovai proprio nell'età in cui a un certo punto ti scoppia la testa, no? Hai ogni forma di domanda e quindi chiaramente la cinetica della tua evoluzione sorpassa ogni risposta che ti può eventualmente essere calmierata o in qualche modo fornita all'occorrenza.
0: Insomma,
1: e allora a quel punto il mio strumento fu la musica e da lì non sono più tornato indietro.
0: Non l'hai più lasciata. E oggi se ti guardi indietro, quel ragazzo che è partito si riconoscerebbe nell'uomo che è diventato?
1: Questa è una domanda molto bella. Caspita, adesso le persone ascolteranno le mie risposte e immagineranno che tu me l'abbia detta in anticipo e me la sia preparata, perché ho una risposta bellissima.
0: Sì. Perché te lo chiedi?
1: No, perché me lo chiedi, perché tempo fa, scrollando un po' sui vari social, a un certo punto comparì una meme, si dice meme, credo si
0: pronunci. Meme?
1: Sì, credo si pronunci meme, credo qualcosa del genere, sì, in inglese. O almeno forse lì a Londra, i miei amici londinesi così mi dicono,
0: così lo chiamano, però è un meme.
1: Sì. E c'era scritto ritrovi il te stesso diciottenne, hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? E io mi ricordo che diedi una risposta, sì, diciottenne, insomma teenager, insomma.
0: Okay.
1: Hai solo tre parole da dirgli, cosa gli dici? Io diedi una risposta della quale ancora oggi sono orgoglioso, devo dire la verità, continuo. E mi ricordo che io a quella persona di al me 18enne gli avrei detto due punti, virgolette, credici, virgola, sarai me, diventerai me.
0: Che bello,
1: perché
0: vero?
1: Effettivamente all'epoca credo che se mi fossi visto oggi avrei fatto una grossa fatica a riconoscermi. Non parlo solo dei cambiamenti fisici, ma intendo chiaramente di tutto un approccio
0: di strada, no? Di visione e appunto di dove sei arrivato, da dove sei partito e soprattutto dove sei arrivato. Pensi che manchi ancora qualcosa nel
1: da
0: tuo
1: quel
0: progetto
1: punto di vista
0: artistico?
1: Tutto e niente. Tutto e niente.
0: Non ti accontenti.
1: Nel senso
0: non
1: che
0: non si accontenta. E allora accontentatevi invece voi, perché voi glielo richiederò e me lo dovrà dire. E ascoltiamo Album Leaf e poi torniamo qui con Ivano Leva.

0: Eccoci tornati, siamo qui pronti sul primo binario a Napoli senza confini con Ivano Leva. Abbiamo appena ascoltato Album Leaf e io cambio anche, come si chiama quella cosa che cambi le parole, che dici prima quella dopo?
1: Dislessia?
0: Sto diventando dislessica. Allora, eccoci tornati qui e adesso, caro Ivano, ci spostiamo per la tua gioia.
1: Sì.
0: Però devi solo rispondermi vero o falso. E poi magari qualcosa l'approfondiamo insieme. Per te composizione e improvvisazione sono due mondi separati che non possono convivere. Vero o falso?
1: Che non possono convivere?
0: Sì.
1: Falso.
0: Hai studiato musica classica, ma il jazz ha cambiato profondamente il tuo modo di pensare la musica.
1: Vero fino ad una certa età, oggi falsissimo.
0: E raccontiamo questo passaggio.
1: Beh, no, nel senso che ho ritardato più volte il mio ingresso in conservatorio per vari motivi. Innanzitutto per uno spirito iconoclasta che in qualche modo vedeva nelle accademie un qualche cosa che fosse necessariamente da esecrare. Allora no, assolutamente no, è un luogo di parrucconi e di cose del genere, quindi non va bene. Poi dopo in realtà c'ero entrato e sopraggiunto l'amore per il jazz. Allora lì di nuovo ho creduto di cavalcare quello che fosse la mia vera libertà. Il jazz è la mia vera musica, assolutamente no. Dopo tutto questo dissipare tempo, alla fine ho capito che in realtà non era nelle etichette, era semplicemente nel modo di assimilare, quindi proprio nel bacino in realtà della musica classica ho trovato tutto, esattamente. Ma questo non è che disconosce le altre cose, ho trovato tutto e vi ho ritrovato, poi ho rifatto sintesi di tutto senza stigmatizzare nulla.
0: È un po' come la danza classica, è la base, la devi avere e poi da lì si sfociano i vari stili, no? Le varie contaminazioni. Invece, se ti chiedessi, Ivano si sente più compositore che pianista, vero o falso?
1: A giorni alterni.
0: Con quanti combatti, Ivano?
1: Con quanti Ivano combatti, con quanti di me? Insomma, sì, siamo una bella popolazione.
0: Squadra,
1: mi viene una battuta, non lo posso dire. Cioè,
0: vabbè, una squadra, sì, non
1: sì,
0: due.
1: Sì. No, assolutamente no.
0: Bella ampia,
1: sì,
0: due
1: sì,
0: insieme.
1: Sì. C'è un condominio, dal condominio in su, sì, sì.
0: La musica migliore nasce nei momenti di difficoltà più che in quelli di serenità.
1: Falso.
0: Lo sfatiamo sto mito.
1: Falsissimo,
0: ma
1: falsissimo.
0: Mia.
1: No.
0: Se potessi vivere senza smartphone, lo faresti volentieri?
1: Oddio, che bella domanda. Forse falso. Tutti quanti piacerebbe dire sì, che bello, vero, ma forse è falso.
0: Come comunichiamo? Siamo rovinati.
1: Devono cambiare tante altre cose intorno a noi. Non è
0: esatto,
1: che
0: esatto.
1: Partecipasse anche qualcun altro al gioco. Non è che lo getto solo io lo smartphone e poi dopo no. La legge
0: o tutti o nessuno.
1: Esatto.
0: Oggi i social network aiutano davvero gli artisti a comunicare meglio la propria arte. Come la vedi?
1: Dipende. Ci sono settori che in realtà sono toccati poco o nulla.
0: Assolutamente poco, nulla. Zero, no?
1: Certo.
0: Lì
1: da
0: c'è
1: un certo
0: proprio
1: tipo
0: un'altra
1: di comunicazione. È un appendice in più, ma c'è un altro tipo di comunicazione.
0: Invece, Ivano, da ragazzo, vero o falso, ascoltavi più rock che musica classica?
1: Sì, verissimo, almeno fino ad una certa età.
0: Infatti
1: sì.
0: Hai un'anima e un... oltre il tatuaggio che intravedo che esce sotto la t-shirt. Le discipline scientifiche possono essere creative quanto la musica e le altre arti.
1: Sì, assolutamente.
0: E come?
1: Beh, Einstein era anche un grande violinista, un ottimo violinista, grande no, insomma era un ottimo violinista.
0: No, io mi soffermavo invece sulla come la matematica e le discipline scientifiche possono essere creative.
1: C'è della matematica nella materia stessa della musica, nel senso che chiaramente la musica attiene ciò che è la vibrazione dei corpi sonori, quindi già lì è fisica, chiaramente. Ma al di là proprio, voglio dire, della implicazione intrinseca, di per sé il fuoco che ti porta verso una ricerca, no? Che il matematico è la stessa cosa, compie un percorso cercando, continuando a ricercare all'infinito un qualche cosa che di esatto non può essere, perché la matematica non può essere esatta, e cerca di finale, di affinarla continuamente, di cesellarla giorno dopo giorno, è sicuramente molto vicino a quella che è la ricerca di musicista.
0: Bene, promosso.
1: Grazie.
0: Ivano, dopo tanti anni di carriera, senti di essere ancora alla ricerca della tua vera identità musicale?
1: Forse, forse.
0: Dai, dillo vero, dai,
1: Verino, nel senso che immagino che da qui a 10 anni sarò ancora un'altra persona, quindi a quella persona potrebbe corrispondere una necessità diversa. Però, sì, forse sì.
0: Questo risponde magari l'altro sì. Che
1: l'altro Ivano, che magari dice
0: voglio cambiare, sono coraggioso, perché il vero, il mio dirti è vero, è ovviamente il riferimento ad una cosa bella, no? Di sperimentazione, altrimenti certo. Non penso che tu riesca a mantenere lo stesso stile, le stesse musicalità.
1: Questo accomuna tutti i vari Ivano, questo li accomuna tutti.
0: Ecco, vedi, è importante. Sei più meticoloso che impulsivo?
1: Mamma mia, qui avrei bisogno di un mese per rispondere.
0: Sì.
1: Più meticoloso che impulsivo? No, dipende dai contesti. Dipende dai contesti.
0: Vabbè, meno male che hai ognuno, ogni Ivano che copre esatto, degli aspetti. No, ma ti capisco, non è che ti sto prendendo.
1: A volte c'è l'Ivano meticoloso che è, a volte l'Ivano impulsivo è impegnato a bere, allora manda avanti quello lì meticoloso e viceversa, però.
0: E invece passeresti una giornata senza musica? Ti è capitato? Anche perché
1: non
0: se la musica, ecco scusa ti interrompo, se la musica è il tuo lavoro, quindi la vivi quotidianamente, quando invece hai bisogno di staccare completamente, di cosa ti nutri?
1: Di natura e di altre forme di arte. In realtà molto spesso volutamente non cerco musica, cerco arte, cerco pittura, vado in una città, le prime cose che cerco sono una metropolitana e un'installazione di una mostra di quadri. La metropolitana è per insomma sanare delle cose mie interiori. Ci deve essere traccia di Dostoevsky. Da quando lessi Memorie dal sottosuolo, poi qualcosa è cambiato. Vabbè, questi sono i traumi da teenager.
0: Sì, perché stavo cercando di sciogliere il nodo della metropolitana, dei sottopassaggi. Secondo me è un
1: non
0: po'
1: l'ho
0: anche...
1: ancora capito.
0: Secondo me è libertà di essere trasportato da un qualcosa fuori dal tuo controllo, magari.
1: Potrebbe essere.
0: E ascoltiamo Recondito di Ivano Leva e poi torniamo qua e vediamo che segreto nascosto ha ancora da dirci, perché ci hai detto poco.

0: questo brano che abbiamo appena ascoltato e quello che racchiude e nasconde un po'.
1: Ti dico innanzitutto rapidamente, mi piace menzionare che è stato registrato insieme...
0: Ed è più recente, vero, mi dicevi?
1: Sì, appartiene all'ultimo disco in senso temporale, nel senso che a breve licenzierò un altro disco, ma questo per adesso figura come l'ultimo.
0: Okay.
1: È un disco che ho licenziato insieme a Francesco Desiato, il flautista, nel quale abbiamo ospite il trombettista Luca Aquino, che peraltro è presente proprio in questo brano che abbiamo appena ascoltato.
0: Wow, questo, ciao, realtà, salutiamoli.
1: Sì. Era un brano in realtà che è scritto da me molti anni fa, è utilizzato anche in tutt'altre versioni, con magari in dei tree jazz, situazioni più così, che però poi dopo si è rivelato essere utile in questo nuovo disco, nel quale abbiamo omaggiato la musica di un trombettista che si chiama Kenny Wheeler, e questo brano in qualche modo sembrava corrispondere un po' a quell'estetica lì, quindi l'abbiamo rimesso in mezzo. Ed è un brano che mi piace spesso quando ne parlo, quando suoniamo questo brano in pubblico, mi piace spesso raccontare che all'epoca scrissi, lo denominai così, Recondito, perché nascondevo un segreto. Il problema è che io all'epoca ero convinto che avrei ricordato a vita questo segreto.
0: Dai!
1: Sì, perché sai, magari in quel momento era il mio, come dire, l'oggetto del mio pensiero in quel momento. Ovviamente le valutazioni sono sempre esagerate, spropositate, per cui di lì a poco il problema probabilmente deve essersi risolto, se è vero come è vero che non ricordo più a cosa fosse riferito, per cui resta questo recondito segreto, ma insomma oggi evito questo problema, per cui, visto che sono prossimo in qualche modo probabilmente all'Alzheimer, avendo 51 anni, oggi
0: quindi
1: chiamo...
0: Ragazzi, se avete segreti, tranquilli, infatti... che li custodisce Ivano, e soprattutto se li dimentica.
1: Sì. No, oggi chiamo i brani quartetto numero 1, quartetto numero 2, numero 3, così risolvo, basta, non c'è.
0: Ma
1: non
0: chissà
1: c'è.
0: Cosa avevi nella testa, no, in quel periodo, perché magari, ecco,
1: insalata di cervello probabilmente,
0: era in quel
1: momento, in quel
0: mood, ma in senso buono avevi, viaggiavi in una determinata dimensione e avevi delle cose interne che poi, ecco, ti hanno fatto nascere questo brano. E però non so se è una cosa buona dimenticare. Guarda, perché secondo me non lo volevi dire.
1: No, te lo assicuro. Ricordo tutto ciò che è importante, ricordo tutto fino all'anno zero. Però è inevitabile che poi, appunto, in 50 anni si faccia una scrematura naturale.
0: Esatto, va bene. Ci credo. Progetti futuri, c'è qualcosa che stai costruendo oggi e magari ci vuoi dire un pochino?
1: Ci sono così tante cose che devo cercare di essere sinteticissimo. Dunque, a breve uscirà, nei prossimi mesi, uscirà un disco che ho registrato con il quartetto d'archi, ex quartetto Mitia. Loro sono noti in Italia perché hanno registrato l'integrale dei quartetti di Donizetti. Hanno suonato per Giovanni Bietti a Rai 5, insomma sono uno dei quartetti d'archi più sulla cresta dell'onda nell'ambiente classico, e abbiamo registrato questo mio lavoro che è intorno ad un saggio di Margherita Yourcenar. Sono delle divagazioni intorno ad un saggio di Margherita Yourcenar, e penso verrà fuori credo nell'autunno di quest'anno. Progetti compositivi, devo scrivere, mi è stato commissionato un progetto per pianoforte orchestra da un pianista che si chiama Vincent Russo, che si è formato alla rigida scuola di San Pietroburgo, incide per la Sony. Sto scrivendo, c'è un progetto legato alla cantante Monica Pinto, che è voce storica del gruppo Ezzezi e Spacca Napoli, con cui stiamo facendo un progetto a metà strada fra il cantautorato e la musica colta, riferito a delle eroine letterarie o realmente esistite, eroine femminili che hanno compiuto gesti che in qualche modo hanno indirizzato e cambiato il corso della storia.
0: Bello questo,
1: tante altre cose.
0: Continuerò,
1: ancora concerti, insomma un po' di tutto.
0: E molto molto importanti, delle tematiche importanti. Invece, visto che percepisco, ma è un po' anche un modo di lavorare, dal momento in cui, ecco, si fa tanto, si ha tanta esperienza, di essere un po' un esecutore, quindi più togliere un attimo le emozioni per poi riuscire a consegnare, a fare, ecco. Quindi i sentimenti e le emozioni si mettono, tra virgolette, un po' da parte, perché non ti puoi godere o permettere o il lusso di goderti quel momento, perché il lavoro c'è e devi essere molto concreto e mentalizzato. Qualcosa che ti ha fatto uscire da questo essere macchina e ti ha dato davvero delle emozioni anche ultimamente, magari, che hai provato, che ti ha dato tanto, tanto, e te lo ricorderai per sempre, no? Qualche progetto, qualche lavoro.
1: Tutto, guarda, in realtà.
0: Tutto?
1: Sì, sì, sì.

0: In realtà, fortunatamente conservo ancora quella parte di bambino che ha quasi paura, no? Insomma, oggi non è più paura. Oggi, a differenza di quando ero bambino, magari avevo ragazzino, avevo paura di salire su un palco. Oggi non vedo l'ora di salire, perché poi il discorso è sempre quello: musicista è fondamentalmente una persona folle, un pazzoide che ha necessità per esprimersi di dire sedetevi lì, ascoltatemi. Insomma, questa è una chiara patologia. Ci sarà un nome, vabbè. Quindi non c'è più quella parte lì, ma c'è ancora, sì, ci rido ovviamente, ma c'è ancora chiaramente quella capacità di emozionarsi sempre. Prima di ogni concerto, che sia il più piccolo o il più grande, c'è sempre quella strizza. Guai se non ci fosse.
1: Ivano, allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto e spero anche un giorno di venirti ad ascoltare dal vivo. E grazie per essere stato qui con noi alla Radio Lab Napoli. Vuoi salutare qualcuno, vuoi dire qualcosa e chiudere e salutare i nostri amici?
0: Saluto tutti quanti.
1: Grazie mille, io vi lascio ascoltare il suo ultimo brano che ha portato qui, And Lazily, e io vi abbraccio tantissimo anche da lontano, e scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao a tutti, grazie Ivano, ciao.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Assolutamente.
1: Battere le mani a tempo.
0: Assolutamente.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

0: State perdendo tempo.
1: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Pulicinella.

quanto inchiostro mi rimane per descrivere un momento. Ci vuole un sacco di attenzione a non cadere nelle trappole del giorno.

Santo sudo che sei nelle vene, sia fatta la tua pace tra le tue genti e le tue terre. Si salvi il tuo regno, si disperda il disumano, come nel cuore così nella mente. Dacci oggi le tue stelle, quelle che brillano, quelle che cadono. Togli il pane a chi ne ha troppo, dona il pane a chi non ha pane. Liberaci dalla guerra nemica della parola buona. Illumina le tue anime migliori, oscura le peggiori, come nell'alto, così nel profondo. Proteggi i tuoi figli, unisci i tuoi popoli, annaffia i tuoi semi, cura i tuoi alberi. Riportaci al mare, insegnaci la riconoscenza per le tue bestie. Lasciaci godere nell'amore, nel rispetto, che nessuno si senta solo, calpestando il tuo santo suolo.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

gli ultimi abitanti di un pianeta fatto per noi due. E ora due satelliti distanti che non sanno farsi sconti, eppure fuori è un universo buio.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/DAB.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Questa sigla è diventata tipo un avviso, l'ora esatta. Ogni volta che la sentite significa che sono le 15. Siete sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli e sta iniziando una nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti e benvenuti, cioè per essere fiscali potrebbero essere anche le 22 se ascoltate la replica di questo programma, e per essere ancora più fiscali potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su Rai Play Sound. A tal proposito saluto tutti coloro che ci seguono, ci riascoltano, ci recuperano attraverso il podcast. Comunque inizia una nuova ora di musica e news da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questo 2026 è iniziato col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana. Sono usciti tanti progetti che abbiamo commentato insieme, c'è stata poi la settimana di Sanremo che abbiamo vissuto in diretta su questa radio attraverso lo speciale Sanremo in diretta proprio dalla città dei fiori, e sono in arrivo altri progetti radiofonici sempre su queste frequenze digitali. Ma per sapere tutto potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo oggi parliamo ancora del successo di alcuni artisti napoletani, LDH7, Luchè, parliamo della vibe del 2016 che sta tornando praticamente 10 anni dopo, nel 2026, di una probabile reunion anche della DPG, parliamo di Shiva che ha finalmente annunciato un nuovo album e poi scopriamo altre release di domani, venerdì 13 marzo, una data non particolarmente simpatica alle persone scaramantiche che ci stanno ascoltando. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è anche l'immancabile rubrica della Top 20 Naples. Insomma, è tutto pronto, partiamo con la musica, lo facciamo con la carica di LDH7 e Tullo d'Episcopo con la loro versione di Andamento Lento.

Wayuma, che versione hanno fatto? Che cosa hanno cucinato? Abbiamo ascoltato Andamento Lento, LDA, H7 e Tullio De Piscopo su Rai Radio Rap Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Ridendo e scherzando, tra una cosa e un'altra, si è già fatto giovedì e sta volando anche quest'altra settimana del mese di marzo. Comunque, abbiamo più volte parlato della performance di questi tre artisti, della cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì nella settimana sanremese, una cover molto apprezzata sia dal teatro Ariston che dai social, e mi hanno ricordato un po' la stessa operazione che è stata fatta l'anno precedente a Sanremo 2025, l'anno scorso, da Rocquante e Clementino, che decisero di omaggiare il grande Pino durante la serata dei duetti appunto sul palco dell'Ariston. Sono testimonianze di come l'eredità di grandi artisti che hanno fatto la storia della musica napoletana degli ultimi anni, degli ultimi decenni, come Pino, come Tullio, sia in buone mani, ed è una testimonianza del fatto che la musica continua a vivere nelle generazioni, negli anni, e che il groove scorre nel sangue di tutti gli artisti partenopei che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around Naples. Ieri abbiamo parlato del grande successo mondiale e del debutto storico per questo album dei Due Luca, che ha debuttato al 9° posto tra i progetti che sono stati rilasciati la settimana scorsa in tutto quanto il mondo. Continua il loro successo anche per quanto riguarda gli in-store in Campania e in tutta quanta Italia. I loro fan stanno riempiendo i centri commerciali, librerie, nei vari incontri che i due artisti e coinquilini stanno facendo in giro appunto per l'Italia. E dando uno sguardo alle classifiche nazionali, possiamo vedere che questo singolo che abbiamo appena ascoltato, il cioè Andamento Lento, sta al 49° posto tra i 50 brani più ascoltati in generale in Italia, mentre Poesie Clandestine sale al 7° posto nelle charts di streaming. Quindi sicuramente un periodo d'oro per loro, così come un periodo d'oro per tutta la musica napoletana in generale e anche per Luchè, che con

0: suo labirinto sta al sesto posto. Luca, che tra praticamente pochissime ore inizierà il suo tour, che parte da Roma, dal Palazzo dello Sport, una data sold out per il 15 di marzo, continua a Firenze, Torino, doppia data a Eboli, poi c'è Messina, doppia data a Bari e Padova, Milano all'Unipol Forum, e il tour si chiude con la grande data che farà all'Ippodromo di Agnano il 10 settembre. E allora ascoltiamo Luca con Labirinto.
1: Io non so

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ho letto tanti commenti sui social di persone che ritengono che questa sia una nessuna parte 2. Credo che le due canzoni siano abbastanza diverse, ma ci sono sicuramente dei punti in comune, ad esempio degli effetti vocali che sono stati utilizzati nel ritornello. Secondo me, Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è tra le canzoni urban di questo Sanremo 2026 quella più internazionale proprio a livello di sound ed effetti vocali, e sta andando benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, quindi è molto apprezzata soprattutto dalla Gen Z. Abbiamo visto prima che praticamente sta al sesto posto delle charts delle canzoni più ascoltate in generale in Italia in questi ultimi ore, in questi ultimi giorni. Praticamente ogni giorno parliamo di classifiche perché ci sono cambiamenti su cambiamenti, ci sono canzoni che entrano in classifica, new entry, canzoni che sono spinte da trend sui social, quindi è un argomento sicuramente molto vivo e sempre attuale. Proseguiamo con le news e parliamo di una notizia che ha scosso un po' di fan della trap in Italia, perché a distanza di 10 anni da quell'iconico 2016, anno in cui sono cambiate le regole del gioco per quanto riguarda il rap game in Italia, perché è subentrata questa nuova wave della trap, sembra esserci un comeback della DPG. Tony e Side hanno annunciato i vinili di Crack Musica, il primo album ufficiale della DPG, nonché il primo della trilogia del 2016, rilasciato appunto in quell'anno. Il secondo è stato poi Succo di Zenzero di Wayne e il terzo di Dark Album di Pyrex. Ma non solo, perché i due, Tony e Side, hanno anche pubblicato un video sui social in cui cantano un remix di CC, uno dei brani più iconici appunto di Crack Musica. Non credo sia un remix ufficiale, ma credo sia un remix che è andato virale su TikTok in queste ultime ore e in questi ultimi giorni, ma comunque i fan credono, sperano in una reunion e magari in un comeback della DPG nella sua formazione originale, no? Quella composta da Tony, Wayne, Side e Pyrex, magari con le prod di Sick Luke, perché ricordiamo che Side è uscito dal progetto nel 2019, anno in cui il collettivo di artisti romani ha droppato Trap Lovers, il primo passo nel mainstream del rap per quanto riguarda appunto la DPG. Voi cosa vi aspettate? Io credo che dopo il 2025, anno di reunion per quanto riguarda gruppi musicali soprattutto del rap, questo 2026 possa regalarci altre reunion del genere e magari altri progetti che richiamano alla vibe storica e nostalgica del 2016. In quell'anno uscì anche una pietra miliare del rap italiano, e cioè Santeria, il joint album di Marra e Gue. I fan continuano a sperare in un Santeria parte 2. Nel frattempo però hanno collaborato tante altre volte nel corso degli anni. Un feat particolarmente apprezzato è stato quello di Love, Marra e Gue.

0: nuovi friends. Un manifesto di amicizia, di amore. Abbiamo ascoltato Marrakesh e Gue con Love su Rai Radio Rap Napoli, un singolo estratto da Noi Loro Gli Altri, un altro album dei record di Marra, che è stato recentemente certificato 8° disco di platino. Lo stesso giorno è stato certificato anche disco di diamante Persona. Ne abbiamo largamente parlato durante le puntate precedenti di questo programma, che trovate in podcast su Rai Play Sound. Comunque, prima parlavamo della vibe del 2016, che probabilmente sta tornando 10 anni dopo, e io mentre ascoltavo questa canzone sognavo un altro joint album, un altro album insieme di Marra e Gue, magari non Santeria parte 2, ma anche così un mixtape 7-8 tracce, così giusto per far contenti i fan, speriamo. Nel frattempo però parliamo di altri annunci che sono stati fatti. Tra poco parliamo di Shiva e di altre release di domani, venerdì 13. Prima un po' di Neapolitan Jazz, ascoltiamo il grande Walter Ricci, O Pianoforte.
1: Sai,

effettivamente Vagliucci ha ragione, Walter Ricci, perché ogni volta che arriva la musica arriva anche la festa, cioè una festa senza musica, magrei. Abbiamo ascoltato O Pianoforte di Walter Ricci, un altro brano estratto da Neapolis Mambo, l'ultima grande fatica del crooner napoletano, droppata il 16 gennaio, stesso giorno del drop di Tutto è Possibile di Emanuele, quindi sicuramente un giorno da incorniciare per questo 2026, perché ci ha regalato due grandi album che praticamente stiamo ascoltando da un po' di settimane a questa parte. Proseguiamo con le news e parliamo dell'annuncio di Shiva, perché finalmente il rapper di Milano ha annunciato il nuovo album che si chiama Vangelo. Io direi che l'avevamo capito, che ci azzeccava qualcosa il Vangelo, comunque la fede, la religione per questo nuovo progetto, perché ha seminato un bel po' di spoiler e di indizi in tutti questi mesi Shiva, sotto i commenti sui social, nelle sue stories, nei post che ha fatto. Nel post dell'annuncio di Vangelo non ha annunciato la data di uscita, ha soltanto pubblicato quattro foto che rappresentano le quattro copertine alternative diverse di questo progetto. La prima prende il nome di Tradimento, la seconda Condanna, la terza copertina si chiama Morte, la quarta invece Resurrezione, e rappresenta una foto insieme a suo figlio. Non ha svelato neanche tracklist ed eventuali collaborazioni contenute all'interno di questo progetto. Una data plausibile potrebbe essere quella del 10 di aprile, che è anche un venerdì, quindi sarebbe perfetto per la scena musicale, l'industria musicale italiana, perché potrebbe essere quella la data giusta, perché in bio Shiva ha scritto Andrea 4:10, che non in questo caso si riferisce a nessun passo del Vangelo, ma a una data 4:10, letto al contrario, insomma all'americana 10:4, cioè 10 di aprile. Vedremo, naturalmente poi faccio sapere per tutte le novità del caso. Lo ascoltiamo Shiva con un singolo estratto dal suo ultimo progetto ufficialmente pubblicato, e cioè il joint album insieme a Sfera Ebbasta, Neon.

togliendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

0: Questo singolo conta più di 80 milioni di streaming nelle piattaforme digitali, direi che è andato abbastanza bene da quando è stato rilasciato. Abbiamo parlato dell'annuncio del nuovo album di Shiva, e cioè Vangelo, che non sappiamo quando uscirà. Parliamo ora delle release di domani, venerdì 13 marzo, una data che non sta particolarmente simpatica a tutti gli amici scaramantici che ci stanno seguendo in questo momento. Voi siete scaramantici oppure no? Io devo dire la verità, chi mi conosce lo sa, un pochino sono scaramantico, anche da buon napoletano. Comunque domani usciranno tanti progetti di cui abbiamo parlato anche ieri, e tra i tanti album uscirà anche il nuovo disco di Batste, che conta 14 brani e dei featuring molto interessanti. Il primo brano della tracklist si chiama Palm Beach, il secondo Da Zero feat. Tedua, il terzo Nino Nino feat. Latrell, il quarto Palese feat. Bresh, poi c'è Saif e Nader nel brano Drilli pure dalla costa, un brano che sarà sicuramente dedicato alla scena urban genovese. C'è Izzy nell'ottavo brano che si chiama Emoji, c'è Tormento nel decimo brano che si chiama Se non fumassi tre, insomma molte collaborazioni, molti feat, soprattutto degli artisti appunto genovesi, visto che Vaste è uno degli esponenti della Drill Liguria. E finalmente vediamo delle tracklist con dei nomi diversi da quelli a cui siamo abituati da un po' di tempo a questa parte. Proprio recentemente leggevo un po' di critiche e commenti riguardo i feat di alcuni progetti, ad esempio Nico Pandetta ha annunciato i featuring del suo disco, ci sono i soliti Simba, Gue, c'è Papa V, Generissima Serpe, c'è Baby Gang, Artifive, insomma nomi che siamo abituati a vedere spesso da un paio di anni a questa parte nei principali progetti urban. Tra poco parliamo di altre release di domani, ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Dedè.
1: Sono nato in un paesino senza un granché da fare, mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare, ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Piccola, l'ultimo singolo di Dedè, un artista che viene dalla provincia di Napoli e che abbiamo intervistato all'interno del programma speciale Sanremo, che è andato in onda proprio dalla Città dei Fiori in diretta durante la settimana sanremese. Un programma che è stato condotto da me, Silvio Martino, e da Fabiola Ciminella, che trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato con lui di un po' di musica che ha rilasciato, dei progetti che sono in arrivo e anche dell'esperienza che ha fatto quest'anno a Sanremo Giovani. Parlavamo delle uscite musicali di domani, venerdì 13. Domani uscirà anche il nuovo album di Fulminacci, come abbiamo detto anche ieri, e Fulminacci ha droppato la tracklist di questo progetto sui social attraverso un post in cui ha pubblicato anche la copertina ufficiale di questo album. Ci sono due feat all'interno di questo disco, uno è con Franco 126 nel sesto brano della tracklist che si chiama Fantasia 2000, mentre un altro è con Tutti i Fenomeni nel decimo brano che si chiama Mitomani. Anche Tutti i Fenomeni lo stiamo trovando un po' più spesso ultimamente nei progetti urban, l'abbiamo trovato nel disco di Kid Yugi e adesso anche nel nuovo album di Fulminacci, appunto Calcinacci, che uscirà domani. Chissà se l'ha fatto apposta a fare il titolo che fa rima con il suo nome. Comunque, come abbiamo già detto, domani uscirà anche il nuovo album di Enrico Nigiotti, dropperà un nuovo disco anche Hartman, questo album si chiama Più che solido, e torna anche il maestro Riccardo Cocciante con il suo nuovo album che si chiama Ho 20 anni con te. Per quanto riguarda i singoli, c'è il Radio Date per Amélie di Kid Yugi, un brano che abbiamo più volte ascoltato, estratto da Anche gli eroi muoiono, un disco che già si prospetta essere un classico di Yugi, e poi uscirà domani un nuovo singolo di Emma in collaborazione con Comi. Questo nuovo brano si chiama Vacci Piano. E mentre aspettiamo tutte queste release, ascoltiamo proprio Comi in uno degli ultimi feat che ha fatto con 22 Simba, Girasole.
2: Non ho risposte, solo più domande, ma se vorremmo ad analizzarle, domani non è nulla di importante. E questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante. Ogni mio dovere sembra interessante.

posso. Se vai ripetiamo i motivi per file per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi, noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?

Sogni sette noi in arri, ancora un mar dormì. Belle buona magavit, che non può mai fornire. Nessuno che non ti capiva, nessuno che non ci credeva.

Per sempre, l'ultimo singolo di Gabriele Esposito, rilasciato venerdì scorso, il 6 marzo. Gabriele si sta preparando anche alla grande data che farà del suo Per sempre tour al Teatro Truisi a Napoli ad aprile, tra poche settimane. Comunque continua l'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del grande successo di Luchel e di H7, abbiamo parlato della DPG e del fatto che stia tornando un po' la vibe del 2016, 10 anni dopo, nel 2026. Abbiamo parlato del nuovo album di Shiva, Vangelo, che non sappiamo ancora quando uscirà. Abbiamo scoperto un po' di release di domani, venerdì 13 marzo. Ora, come ogni giovedì, è giunto il momento della rubrica più amata dal grande pubblico di Around Naples, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ovviamente confrontiamo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale. Vi posso già spoilerare il fatto che sarà un mix questa classifica tra brani sanremesi e pezzi invece di Joelier. Al 20° posto c'è infatti 081 di Emanuele, al 19° c'è Italia Starter Pack di J-Ax, al 18° Arcobaleno, al 17° Due giorni di fila di Joelier con Sfera Ebbasta e Anna, al 16° I Romantici di Tommaso Paradiso, poi Un'ora al 15°, al 14° c'è Uomo che cade di 13 Pietro, al 13° Stelle di Joelier. Vedete, c'è un pezzo di Emanuele e un pezzo di Sanremo, un pezzo di Emanuele e un pezzo di Sanremo. Al 12° c'è Qui con me di Serena Brancale, poi Canzone d'amore all'11° e Magica favola di Arisa al 10° posto. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima la canzone di Emanuele più in alto nella classifica fino a questo momento, Canzone d'amore, Joelier.

Questa canzone è stata scelta anche per la rotazione radiofonica tra i tanti brani contenuti in Tutto è possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Canzone d'amore, il brano all'undicesimo posto della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto occupato da un altro brano sanremese, e cioè Magica Favola di Arisa. Posso già dirvi che dal nono al primo posto ci sono solo pezzi sanremesi. Al nono posto c'è prima Chiedi Night, poi Stupida Sfortuna di Fulminacci, al settimo Male Necessario di Fedez e Masini, poi Che Fastidio di Dito nella Piaga, al quinto Poesie Clandestine di LDA K7, al quarto Labirinto di Luchè, al terzo Tu Mi Piaci Tanto di Saif, al secondo Per Sempre Sì di Sal Da Vinci, e conquista la medaglia d'oro della prima classifica della Top 20 Naples di questa settimana Ossessione di Samurai J, che è prima non solo a Napoli ma in tutta quanta Italia, come più volte abbiamo detto durante tutti questi giorni. E allora ascoltiamo il brano al primo posto, Ossessione.

Il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J, ha conquistato non solo le classifiche italiane, ma abbiamo visto anche quelle napoletane con la sua hit Ossessione, che sono sicuro ascolteremo per tutta quanta l'estate, perché dà proprio vibe da lido, spiaggia, aperitivo sul mare oppure nei locali. Comunque, passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry e diverse differenze con giovedì scorso, poi dopo confronteremo queste classifiche con quelle italiane e tireremo le somme. Allora, cosa sta andando virale a Napoli? Il nuovo brano di Josef e Susy Graziano, anche diversi brani di Dipinto Frezza come Money Dribbling, che sta al momento al sesto posto, anche Tamo e Todio di Peppo Red in collaborazione con Fresh Beats, Frezza e Dipinto sta al quinto posto. Jennifer Elino scende di un paio di posizioni con il suo ultimo singolo Come Si Bella. Al terzo posto troviamo sempre DDM con Dipinto e Frezza. Al secondo una new entry, e cioè Nero su Bianco di Calionte, Fit, Peppe Sox e Emivi, mentre al primo posto c'è sempre Emanuele, sempre Juillier, con uno dei brani più rap e con più incastri estratti da Tutto è Possibile, e cioè Facile Facile. Ascoltiamo Liberato, poi parliamo di Emanuele in classifica, di un po' di novità e appunto di queste differenze con le classifiche italiane. Liberato.

Liberato con Lucia Stay With Me, un brano che tra l'altro è stato anche la colonna sonora del film Il Segreto di Liberato, rilasciato il 9 maggio di un paio di anni fa, perché sappiamo insomma che ogni anno il 9 maggio dobbiamo aspettarci qualcosa, è rosso sul calendario perché Liberato ci droppa un singolo, un album o addirittura un film. Chissà cosa starà preparando, se starà preparando qualcosa per quest'anno, per il 2026. Allora, prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples anche per questo giovedì, tiriamo un po' le somme. Cosa abbiamo trovato nelle classifiche napoletane in questa settimana? Allora, nella seconda classifica abbiamo trovato come sempre tanti diversi artisti che vengono da background musicali diversi, tanti brani di Frezza e di Pinto che nella scena urban e nel sottobosco musicale napoletano stanno macinando tanti numeri ultimamente, mentre nella prima classifica abbiamo trovato un po' meno joyeux del solito, perché il Festival di Sanremo è riuscito a scalfire un po' dalle classifiche napoletane Emanuele, il suo ultimo album Tutto è Possibile. Sembra quasi strano non trovare 10-15 brani di Gioielliere in classifica, eppure insomma i brani di questo festival sono riusciti a occupare delle posizioni molto importanti per questa settimana. E rispetto alle classifiche italiane ci sono in realtà poche differenze. Le uniche differenze stanno in alcuni brani che in Italia stanno andando straordinariamente bene, come Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni, che sta al decimo posto, come Davvero Davvero di Arti 5. Abbiamo parlato del fenomeno di questo brano nella puntata di ieri e della viralità di questa canzone data da dei trend su TikTok e sui social. Sta andando molto bene anche Perdutamente di Achille Lauro al 17° posto, e poi c'è una similitudine importante, e cioè anche in Italia ci sono un paio di brani di Gioielli che stanno andando molto bene, che sono Canzone d'amore al 18° e Due giorni di fila al 19°, mentre al 20° posto in Italia c'è Halo, un'altra hit di Samurai J, che tra l'altro è stata certificata disco di platino proprio in questi giorni, sulla scorta probabilmente anche del grande successo di Ossessione che abbiamo ascoltato prima. E con questo si chiude la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples, e ascoltiamo Night prima che...

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: E anche l'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino è già quasi finita, perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi abbiamo parlato di tantissima roba, del tour di Luque, del successo di LDH7, abbiamo parlato di questa vibe del 2016 che sta pian piano tornando 10 anni dopo, nel 2026. In particolar modo abbiamo approfondito l'argomento di PG, Pyrex e Tedua. Abbiamo parlato di Shiva, che ha annunciato il suo nuovo album Vangelo, che uscirà non sappiamo ancora quando, e poi abbiamo iniziato a scoprire un po' di release musicali di domani, venerdì 13. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amata rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ovviamente abbiamo confrontato queste classifiche anche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che le puntate di questo programma sono disponibili in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

settimana che ogni giorno ti cercavano, non si fermano, ti vanno a carezzare. Ricordate quando poi si vanno bene veramente, non si lasciano.

Ai già guarda luna e si nuva la sanna muovere. Senza essere nuvole già si sente povera. Correndo in da foresta incontro un amore. E se aggressiva con l'arte a diventa subito matriarca. Yeah, ci volevano nuovi inizi a Maroc. Coppia dominante, c'è le camme ferite a vicenda. Guaiaci, scoprimo quella che ci circonda. Con fritte la notte sollevamo busse e stelle.

Sì, l'olore se muore di fame, se si avvicina lentamente contro vento. E peccato che roppa, ovvero non lo può vedere, perché da zan, giusto in canna, ti porto fino in data natura. Yeah.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi avremo la fortuna di avere con noi in studio una donna formidabile, attrice, comica, voce irriverente e autentica del nostro tempo, capace di trasformare la quotidianità in uno specchio esilarante ma anche profondamente umano. Oggi è con noi Rosalia Porcaro, attrice di straordinaria sensibilità che ha dato vita ad una galleria di figure femminili diventate ormai iconiche, da Veronica, ingenua e disarmante, a Natasha, provocatoria e ironica, fino a Creolina e a Sundam. Personaggi che tra caricatura e verità raccontano vizi, sogni e contraddizioni della nostra società. Ma dietro quelle maschere così vivide, così irriconoscibili, c'è una donna che osserva, assorbe e restituisce. E oggi per una volta lascia spazio anche a se stessa. Perché in questa puntata Rosalia Porcaro si racconta con eleganza e sincerità, tra risate, ricordi, riflessioni e quella comicità che nasce sempre da qualcosa di molto vero. Una chiacchierata per scoprire chi è la donna che riesce a dar voce al mondo femminile meglio di chiunque altra, senza proclami né striscioni, ma facendo della risata la forma più efficace di resistenza. Perché ridere, ci insegna Rosalia Porcaro, è una questione assolutamente seria. Durante questo incontro ascolteremo alcuni brani. Sono le canzoni preferite da Rosalia, quelle che accompagnano e raccontano le sue emozioni. Un modo in più per entrare nel suo mondo e nella sua sensibilità.

compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù.

0: dimenticare.
1: Oggi a Diretta Live una puntata specialissima, perché non ci incontriamo soltanto con un artista, ma in realtà è un incontro ravvicinato con più personalità contemporaneamente. Con noi infatti c'è un artista che da anni dà voci a donne indimenticabili, da Veronica, operaia di una fabbrica di borse con più problemi che giorni di ferie, a Natasha, esperta mondiale di amori complicati, cantante neomelodica straordinaria, e a Sudam, che riesce a far ridere anche parlando di cose serissime. Siamo qui con Rosalia Porcaro, grazie di essere qui e benvenuta.
2: Grazie di questa bella presentazione. Grazie a tutti. Salve, sono contenta di rappresentare tante donne insieme, anche se mentre mi presentavi ho pensato, oddio, sarò schizofrenica. Tutte queste personalità.
1: In realtà poi tutte le donne siamo molto sfaccettate, abbiamo tante personalità, sì, e tu riesci a incarnarne tantissime.
2: Sia donne che uomini abbiamo tante personalità.
1: Infatti a volte anche noi ci stupiamo, ci scopriamo ogni giorno diverse. Oggi sì. Come ti senti? Con chi sei venuta? Sei Rosalia, sei Natasha, sei Sudan, sei Veronica?
2: È bella questa domanda. Sono, diciamo, un ennesimo personaggio che magari rispetto a quelli creati da me è anche un po' più chiusa, un po' meno simpatica, però oggi mi sento un po' tutte insieme.
1: Ma com'è davvero Rosalia Porcaro? Se dovessi parlare di te, cosa diresti?
2: Sai, la famosa giornalista che fa le belve,
1: sì,
2: ritiene che ogni personaggio da lei intervistato, quando lei chiede di dire un difetto, dicono solo pregi.
1: Perfetto.
2: In realtà è quello che ti viene in mente di te quando fai un'intervista, è sempre qualcosa di buono.
1: E noi vogliamo non sapere anche qualcosa lei. Di buono.
2: Allora, io come mi sento oggi, hai detto?
1: Sì.
2: Oggi. Ma diciamo che le interviste in realtà mi mettono un po' a disagio, perché appunto quando reciti e fai dei personaggi, lì ti senti libera di essere, perché non sei tu. Mentre invece quando devi essere te stessa, probabilmente è un attimo più difficile anche liberarsi. Io negli anni, dopo tanti spettacoli, il rapporto con il pubblico mi ha fatto diventare più autentica. In realtà io sono una persona autentica, sono immediata, è facile leggermi, anzi quando voglio camuffare un po' i miei sentimenti sono una frana. Però sono spesso magari un po' chiusa, mi intimidisco, mentre invece il pubblico mi ha liberato da questo. Ma tu in questo momento no.
1: Beh, cercheremo di farti
2: il
1: sentire.
2: Il microfono no.
1: Il microfono sì, dà le domande. Un po' di soggezione. Vabbè, ma non vogliamo farti delle domande.
2: No, no,
1: in
2: ma
1: realtà
2: anzi.
1: È solo una chiacchierata molto, molto
2: non
1: rilassata.
2: Non ti preoccupare. No, ma il problema dei timidi non è l'argomento, è proprio quel passaggio, capito, su se stessi, che è difficile da fare. Anzi, gli argomenti quanto più sono poi personali e intimi, hai meno problemi a dirli. La timidezza è una cosa molto strana e complessa.
1: Infatti,
2: dà vita però secondo me a tanti attori. Se tu immagini un bambino timido, probabilmente quel bambino diventa un osservatore, e da grande quello che ha osservato deve venire fuori in qualche modo.
1: Infatti molti attori raccontano di essere timidi e forse la scelta di questa professione serve proprio a superare se stessi, a mettersi in gioco.
2: Sì, perché
1: è una sorta di terapia.
2: Ma ce ne sono tante ormai di terapie, abbiamo capito che non servono per tutti i problemi che ci sono.

0: che vengono a galla nel mondo, abbiamo capito che, non lo so, le terapie che abbiamo fatto sono sbagliate, probabilmente ci saranno delle strade nuove che adesso non conosciamo, che porteranno le persone ad essere più umane, perché tutto quello a cui stiamo assistendo è impensabile, no? Se il mondo fuori è così malato, anche noi abbiamo qualcosa di malato, per cui diciamo c'è un momento storico un po' particolare. Però sì, sicuramente fare teatro, recitare, immaginarsi diversi da come si è, perché poi tu scegli questo mestiere soprattutto per cambiare, no? Cambiare innanzitutto te stesso, essere altre persone. Perciò
1: cos'è che non ti piace di Rosaria Porcaro, di te stessa?
0: Sono tante le cose. Allora, quando ero piccola, tutto quello che faceva parte di me non mi piaceva, anche le cose belle. Per esempio, sapevo disegnare più delle altre e pensavo che il disegno era brutto, cioè che era inutile. Ecco.
1: Dai.
0: E quando hai questo approccio, diciamo, non proprio, non ero quello.
1: Non
0: che
1: avevi tanta autostima.
0: Allora, non lo so se è proprio una questione di autostima. Sicuramente ero una che intendeva a nascondersi, però poi invece ho scelto un lavoro che mi mette al centro, quindi diciamo che anche è un po' combattuto, come
1: è quasi una sfida con te stessa.
0: Sì, sì, ma adesso non è più una sfida, adesso mi piace e basta. Mi piace magari trovare delle cose nuove, appassionare, emozionare, far ridere. Far ridere da piccolina per me, me lo ricordo che era terribile se sentivo una risata su di me. Adesso invece è quello che io desidero,
1: che la gente rida.
0: La vita cambia.
1: Anche se tutti i tuoi personaggi da un certo punto di vista fanno ridere, ma dall'altra fanno sempre anche riflettere. Sono
0: sì,
1: tutti personaggi sfaccettati.
0: Sì, sì, sì, c'hanno una vita e un sentimento, diciamo, che non sempre è ironico, ma non leggero sempre. Diciamo che attraverso il paradosso diventano comici, però partono anche da temi che sono a volte drammatici. A volte drammatici, è una lettura anche della realtà, perché poi io mi ispiro molto alla realtà. Molte delle cose che accadono mi colpiscono e io cerco attraverso i miei personaggi di tirarle fuori.
1: Secondo te oggigiorno è più facile far ridere o essere fraintesi?
0: Ah, essere fraintesi sicuramente è più facile, sì sì, fraintesi.
1: E dicevi che sono molto reali, infatti i tuoi personaggi sembrano sempre usciti dalla vita vera. Ma li incontri davvero? Come trovi l'ispirazione per un tuo personaggio? Te lo immagini mentre sei in pausa, infila al super mercato a casa mentre cucini? Da dove escono?
0: Allora, il primo personaggio che ho fatto era Veronica della fabbrica di borse. C'è Tommaso, c'è Tommaso, a me c'è la coppa manicette. Senti Veronica, ti devo dire una cosa, perché lui ci ama molto, ci vuole bene, infatti lui ci dà pure la 13ª, la 14ª, sono gli altri 12 stipendi che non c'era proprio, vabbè, però ci vuole bene. E in realtà il primo personaggio è stato questo, ed è partito sempre dall'osservazione, perché io ho conosciuto delle ragazze che lavoravano in fabbrica e che avevano questo mito del masto, perché era evidentemente il datore di lavoro che in qualche modo le aveva rese autonome, capito? Aveva dato loro la possibilità di guadagnare, quindi di essere molto giovani. Erano veramente giovanissime queste ragazze alle quali mi sono ispirata.
1: Non si rendevano conto invece anche della situazione di sfruttamento?
0: Sì, sì, certo, perché proprio infatti essere così giovani, chiaramente delle cose positive che poi c'hanno dietro anche una doppia lettura, ti sfuggono, vedi solo la parte positiva.
1: I personaggi li inventi tu o ci sono anche gli autori che ti aiutano a,
0: allora,
1: a
0: i personaggi,
1: dare una loro definizione?
0: I personaggi li invento io, partono da me. Poi ci sono gli autori che mi aiutano, innanzitutto si sintonizzano sul modo di pensare del personaggio e poi mi aiutano spesso a trovare anche le battute più comiche. Perché, come hai detto tu, questa doppia lettura in realtà a volte mi porta spesso a creare il personaggio che è ironico, ma non sempre decisamente comico. Attraverso gli autori invece mi spingo di più.
1: Riesci a dare questa veste più comica?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, assolutamente. Se, e poi ci sta il fatto che purtroppo io mi stanco presto di un personaggio, allora una visione diversa dalla mia è utilissima a fare farmi vedere che ci sono più chiavi di lettura e che il personaggio può avere una vita lunga, mentre invece a me sembra già di ripetermi ogni volta questa cosa di ripetere le cose è sempre un limite grande, ma è proprio un mio modo di vivere. La ripetizione mi annoia.
1: Per questo anche hai inventato tanti personaggi. Se nascesse una discussione tra tutti questi personaggi, secondo te chi vincerebbe?
0: Mamma mia, che ti devo dire, Bella? C'è Tomasi, c'è no, Veronica, tu devi lavorare nella fabbrica. No, io invece lavoro nella musica, sono una cantante che, diciamo, sono sulla cresta del gallo da tanti anni, ma non mi sono montata la testa perché sono rimasta la ragazza della casa chiusa accanto. Lo posso dire forte, cara.
1: Ma tutti ti conoscono appunto come personaggio anche comico, ma non sanno che tu sei un'attrice seria, un'attrice che ha recitato Pirandello, Basile. Quando è che hai scoperto in te questa discomica?
0: Allora, l'hanno scoperta gli altri, devo dire. Io sono partita con questa cosa dell'attrice tradizionale, anche quindi mi vedevo forse più seria, non comica, sicuramente non comica. E poi qualcuno dall'esterno mi suggerì di capire le mie corde comiche. A me sembrava, non l'accettavo tanto, invece poi
1: ce l'avevi come una dimensione.
0: Brava, ero più giovane e poi forse anche il fatto che mi dirottassero su qualche altra cosa mi infastidiva. In realtà poi ho capito dal pubblico che realmente avevo delle corde comiche, perché ho scritto un personaggio che era brillante, divertente, ma non pensavo facesse così ridere. Quando l'ho fatto e per la prima volta ho sentito quest'onda, che poi è come un'onda che ti dà il pubblico quando ride, io mi sono sentita quasi, capito, quell'emozione di sentire le risate addosso e di saperle reggere e essere incredula. Ma perché ridono così? Da allora ho capito che quella era la mia strada, quindi è veramente il pubblico che mi ha...
1: Ti ha dato la spinta?
0: Mi ha proprio segnalato la strada, sì.
1: Cioè, in realtà quelle risate che prima da piccola ti facevano paura poi sono diventate invece la tua energia.
0: Brava, guai se non le sentissi più.
1: È bellissimo.
0: Tornerei alla paura dell'infanzia.

0: diretta live.
1: Rosalia, ti abbiamo visto in tantissimi programmi televisivi, Rai come Convention, Super Convention, L'Ottavo Nano, Stiamo Tutti Bene, Audition, sì. A Zeli Goff, in cui è nato proprio il personaggio dell'afghana Sundam, che parla di democrazia. In Tutti all'attacco interpretavi l'aspirante cantante lirica napoletana, sì. Ti abbiamo visto nella fiction Prima degli esami e anche in commedie serie come quelle di Edoardo De Filippo in Sabato, Domenica e Lunedì. Fai teatro da tanti anni, abbiamo detto hai iniziato proprio con Basile, Pirandello, quindi con cose serie, e al cinema sei stata diretta da grandi registi, da Nanni Loia, Paolo Genovese, Vincenzo Salemme, Carlo Vanzina, Pappi Corsicato, solo per citarne alcuni. In quale dimensione ti senti più a tuo agio?
2: Allora, io ho fatto soprattutto ruoli comici, perché poi dal momento che la TV che mi ha dato notorietà e la TV mi ha conosciuta con i personaggi comici, poi chiaramente, come ben sai, ci sono le etichette per cui fai una cosa e quella ti rimane come un imprinting. I registi, le produzioni fanno fatica a immaginarti in un altro ruolo. In realtà forse a me piace far ridere, mi piace molto, così come mi piace anche fare un personaggio drammatico. So di riuscire perché fanno parte di una stessa medaglia, non tutti lo capiscono subito, ma è proprio così. Sì, facile che un comico faccia bene anche un ruolo drammatico, è più facile di quanto si possa pensare.
1: Tu sei una donna anche molto bella, però non hai mai puntato sulla tua bellezza, quasi come se ti schermissi attraverso la comicità. Che rapporto hai col tuo corpo?
2: Mi piace questa domanda. Allora, che rapporto ho? Sempre conflittuale, chiaramente. A volte mi piaccio, a volte no. Il più delle volte, anche quando mi fanno le foto mentre recito, non mi piacciono. Poi capita a volte qualcuno che è bravo e magari mi fotografa in un modo, non lo so, particolare, e riesco a piacermi in alcune volte. Ma io credo che noi siamo veramente mobilissimi, e anche nel nostro volto, no? Per cui tu hai sempre delle espressioni diverse, è sempre qualcosa che c'è, ma poi dopo la puoi perdere. La simpatia, la bellezza, sono cose che vanno supportate sempre, secondo me. Non c'è nessuno che è sempre bello e nessuno che è sempre brutto.
1: È vero, è quello che penso anch'io. Cioè, molto spesso anche la donna più bella può avere delle espressioni in cui sembra stravolgere i lineamenti. O viceversa, si crea un fascino, un carisma.
2: Una dea della bellezza che è Monica Bellucci, no? Che è bellissima, sì, indiscutibilmente bella.
1: Lei però è un po' statica, noti questo fatto?
2: Sì, lei forse, perché una donna così bella diventa prigioniera poi della sua bellezza. Però mi ricordo che diceva, ed è stata molto parodiata per questa frase, la bellezza è uno stato d'animo.
1: Quello
2: però lei ha detto una cosa vera, giusta, perché veramente una donna anche bellissima con uno stato d'animo puoi diventare brutta, puoi diventare qualcosa di pesante. Quindi lei non diceva una cosa sbagliata, anzi, diceva una cosa vera, però è apparsa come, sai, vista dall'esterno, una così bella, c'hai cioè il preconcetto di dire certo, tu sei così bella, dici che è uno stato d'animo, ma che non è così.
1: Però invece è vero che la tua luce non arriva quando a volte siamo tristi o siamo pensierosi, anche la donna più bella non trasmette.
2: Peggio quando siamo incattiviti. Cos'è la cattiveria? La cattiveria ti rende brutta, la cattiveria,
1: il rancore,
2: rabbia. Non saper vivere, oppure il fatto che ti vuoi imporre a tutti i costi, vuoi schiacciare gli altri, diventi brutta, non c'è niente da fare. Ha ragione Monica Bellucci, nessuno le ha creduto perché è troppo bella.
1: Perché i sentimenti negativi alla fine si dipingono sul nostro volto e ci rendono più brutti.
2: Sì.
1: Se adesso ci fosse Natasha, che consigli darebbe agli ascoltatori innamorati?
3: Amici, pensate all'amore, ricordatevi sempre che l'amore è importante. Importante tante cose, l'amore, il conto in banca, importante un po' tutto, no? Io dico sempre che a me piacciono gli uomini sposati, non so se tu sei d'accordo. Anche perché quelli liberi, se non se li sono presi le altre, ma perché ce l'hanno piglia lui?
1: È verissimo. Secondo te Veronica oggi lavorerebbe ancora in fabbrica o sarebbe un influencer?
2: Ah, beh, Veronica in realtà si è rivelata essere più attuale oggi che non quando l'ho fatta, perché quando ho fatto Veronica io parlavo del lavoro nero, per sì, cui era una piccola parte, no, dell'Italia. Invece adesso la precarietà è diventata molto più presente in tutti gli ambiti, nel lavoro in generale, e per cui oggi è ancora più, non ha solo la figura romast, però la precarietà è purtroppo molto più presente.
1: E all'ordine del giorno, sì. Sì, sì, sì. Ormai è difficile il famoso lavoro fisso di parla tanto che Cozzalone. Alla fine è veramente è una chimera, quasi un, sì, un miraggio per molti. Di tutti questi personaggi, qual è quello a cui sei più legata emotivamente?
2: Non c'è un personaggio, per come ti ho detto che non mi piacevano le cose di me, così anche un po' i personaggi, ma non è che non mi piacciono, però non sono legata. Uno che mi dà la possibilità di parlare tanto un po' di tutto è la signora Carmela.
1: La signora
2: Carmela. Sì, la signora che parla un po' di tutto, perché lei segue la politica. Infatti dico sempre che questa guerra dovrebbe sparire, perché Orsoleta non c'è più ragione di parlare della guerra. Sono finiti i tempi quando gli uomini tornavano dal fronte tutti stanchi, sciupati, le mogli non li riconoscono più. Non li riconoscevano più, oggi è cambiata, le mogli escono, si fanno le punturine boxer a bocca a paperina, casomai sono gli uomini che tornando non li riconoscono più, occhi gonfi, labbra gonfi, zigomi gonfi, smagum. Io sono chiuso da guerra e tu hai avuto ammazzato. Quindi, per non far separare le coppie, chiediamo a tutti quanti, finitela con questa guerra. È una buona ragione per non far separare le coppie.
1: Ma secondo se me serve. È una buona soluzione, perché no?
2: Appigliamoci a tutto.
1: Non solo, oggi è tutto fluido, ormai tutto in trasformazione, ma secondo te essere oggi una donna è più una condizione o una prova di resistenza?
2: Ma
1: una cosa direbbe la tua anchor woman?
2: Beh, ne direbbe tante, devo dire. Però sì, questa fluidità secondo me in qualche modo aiuta le nuove generazioni ad essere un po' più liberi, perché in passato ci sono state delle vere tragedie, no? Quando una ragazza scopriva magari di essere lesbica o un ragazzo scopriva di essere gay, parlo di tanti anni fa, i tempi in, sì, cui eravamo noi piccole, io ricordo delle tragedie familiari. Adesso ce ne sono ancora, ma sono meno, e i genitori hanno capito che non puoi imporre ad un figlio di essere come vuoi tu, ma il figlio ha una sua strada e fa quello che sente. E quindi questa cosa di essere fluidi secondo me ha liberato un po' i giovani, e per me è solo positivo. E poi c'è tutto un fardello di chi ancora si pone dei problemi, ma i problemi che mi porrei oggi sono diversi e sono tragici, molto più tragici di una scelta sessuale diversa dalla, diciamo, se c'è un ordinario che uno vuole tenere, ma secondo me già non c'è più, ci sono cose ben più gravi.
1: Assolutamente, quello non penso che sia grave la scelta appunto sesso, la scelta del compagno, della compagna, della propria vita o anche del proprio momento,
2: esatto,
1: della propria strada. La tua comicità è cambiata negli anni?
2: Un po' sicuramente, un po' è cambiata, sì, direi di sì, perché magari all'inizio era un po' più facile, appunto perché è come quando tu smascheri delle cose oppure rompi uno schema, poi una volta che hai rotto quello schema o rompi altri schemi oppure trovi il modo di rendere più interessante quello che dici. Capito? Perché c'è una spinta iniziale che ti fa essere molto, molto genuina. Poi pian piano la persona che fa un lavoro così, il comico, l'attore, un po' è anche giusto che si stanchi di quello che ha fatto, o lo rafforza per trovare nuovi stimoli, oppure lo ripeti e si svuota poi quel meccanismo, quindi cambia per forza. Altrimenti
1: diventa, anche fare l'attore diventa una routine.
2: Sì, diventa vuoto per te e quindi anche per chi ti rivede, ti ascolta.

0: Rosalia, ma poi nella vita di tutti i giorni con i tuoi amici sei comica, sei ironica o sei più seria?
1: No, io sono nella vita di tutti i giorni a volte anche un po' pesante, perché anche se non si direbbe, la mia flemma nasconde una grande ansia e a volte la vita di tutti i giorni proprio mi alimenta quest'ansia. Io sto male se arrivo in ritardo, sto male se devo fare le cose in fretta, perché la fretta mi logora, appunto, vivendo insomma un po' di ansia, la fretta è terribile. Ho un ritmo che in certi momenti so che è troppo lento. Poi c'ho anche quei momenti in cui...
0: Però forse magari... ti fa godere anche più la vita, te la fa assaporare lentamente, ti fa capire a cosa stai andando incontro.
1: Sì, io ho bisogno di tempi lenti, ho bisogno di
0: riflessione,
1: tempi lenti.
0: Anche.
1: Sì, e anche degli attimi di solitudine, perché un attimo devo capire dove mi trovo.
0: Forse serve come camera di decompressione, dopo che uno è entrato e uscito da vari personaggi, ha bisogno un attimo di trovarsi da solo e con se stessa e dire chi sono, a che punto sono.
1: Sì, assolutamente.
0: In questa tua lunga carriera ci sono stati dei momenti di dubbio o di crisi che però poi si sono rivelati essenziali per la tua crescita professionale e umana?
1: Di dubbi tu dici sulla carriera, sul lavoro?
0: No, in generale.
1: Ci sono stati degli arresti dovuti a fatti miei privati, diciamo di vita privata, e sono state un po' delle battute d'arresto, ma non ho mai sospeso la voglia di fare questo mestiere, non l'ho mai pensato, però magari quella lentezza nel senso che ho agito meno, ho pensato di più, ho pensato un po' troppo e agito meno, questo sì. Però da lì poi sicuramente capisci che invece devi dare una marcia in più e ci devi mettere ancora più forza, perché ci sono dei momenti nella carriera dove tu devi cogliere le occasioni e avere chiaro l'obiettivo davanti a te. Non sempre io l'ho fatto, questo lo so.
0: Hai qualche rimpianto, Rosalia?
1: Questo che ti ho appena detto, sì. Di non aver visto tutte le occasioni nel momento giusto, essermi fatta prendere da difficoltà mie emotive private senza trovare subito la forza invece nel mio lavoro, in quello che sono, in quello
0: secondo
1: che faccio.
0: Secondo te perché ci hai rinunciato? Per paura di mettere
1: no,
0: gioco?
1: No, non ci ho rinunciato, mi sono rallentata. Non ci ho rinunciato, è stata proprio una lentezza, perché sono tanti i motivi per cui una persona è fatta in un modo anziché in un altro. Però ecco, questo probabilmente non mi accade più, perché è una cosa che in qualche modo ho pagato.
0: Può capitare un giorno che ad esempio uno è di cattivo umore, però deve andare comunque in scena e deve far ridere le persone, trasmettere questa comicità. Dove trovi la forza di farlo?
1: Non trovo la forza di farlo. In realtà salgo sul palcoscenico e quando sento il pubblico mi dimentico. Per tutto quel momento che sono in palcoscenico non ci penso più, mi viene la voglia di stare con loro, di farli divertire e di divertirmi anch'io, e poi ci ripenso quando ho finito. È proprio un momento magico il palcoscenico.
0: È il posto in realtà dove ti senti al sicuro.
1: Ti senti a tuo agio, sì. Ti senti che stai parlando a cuore aperto e gli altri lo capiscono.
0: Quando interpreti il ruolo di Assudan, spesso riesci a dire delle verità anche dure, fai una satira potente con questa voce quasi, quasi ingenua, sembra che quasi ingenuamente tu riesca a denunciare cose gravissime anche a livello politico internazionale. Sono capitati dei momenti in cui hai subito una censura?
1: È capitato all'inizio, la prima volta che ho fatto Assundam credo fosse 2005, quindi sono passati ben 21 anni e ci sono state delle polemiche. Un imam disse che offendevo le donne, mentre invece un'associazione di donne musulmane si schierò a mio favore, addirittura mi fecero i complimenti per come portavo il velo. E quindi questa cosa mi restituì subito, diciamo, fui contenta che quello che diceva lui non era quello che sentivano le donne. donne, visto che io rappresentavo una donna. E poi sì, anche altre censure ci sono state, un programma che non è mai andato in onda con Sabina Guzzanti, che lei stava preparando, io facevo parte del cast, ma non andò in onda. Le ho vissuti i momenti di censura. Poi ci sono dei momenti in cui purtroppo in qualche modo ti autocensuri, perché sai che certe cose non le devi affrontare,
0: non sono politicamente corrette,
1: non sono, più che politicamente corrette, non le puoi proprio fare, oppure le fai e qualcuno ti dice no, pensa un'altra cosa, e quindi magari a quel punto già sai e dici è inutile che le propongo. Insomma, la satira è un po' così, nel senso che ovviamente secondo me andrebbe lasciato libero un comico di poter parlare, anche se c'è sempre un rispetto degli argomenti che tratti, un modo di trattarli, non è che ci si può permettere il lusso di dire delle... Politicamente scorretto per me ha un altro valore, non trattare un tema, ma come lo tratti.
0: A volte infatti tu parli anche
1: la
0: di dolore,
1: vedo politicamente scorretta.
0: Infatti a volte uno pensa che la risata sia qualcosa che vada di pari passo alla superficie, alla leggerezza, sì. Però invece i tuoi personaggi sono sempre molto complessi, comunque tu tratti sempre temi importanti col sorriso, sì, sulle labbra, con l'ironia, con la satira, sì. Però sei sempre molto attento al sociale, e anche quando parli di dolore lo fai sempre con rispetto per il dolore.
1: Sì, certo, certo, assolutamente. Anche perché i miei personaggi nascono un po', diciamo, come la chiave dei miei personaggi, spesso sono così anche i comici, no? In generale fanno un po' quello che è sfigato, ok? E quindi sei un po' dalla parte dei
0: deboli.
1: Poi ti crei il paradosso per vedere il mondo dal loro punto di vista, e quindi quello fa ridere. Però andare a sfottere, no? Si dice che il comico deve essere cattivo, se non è cattivo non fa ridere. Io non la penso proprio così, anzi mi auguro che non sia così, perché sennò significa che tra un po' non mi vedrete più.
0: No,
1: non perché io non voglia
0: perché...
1: più fare, ma perché se è vero che un comico funziona solo con la cattiveria, non è proprio quello che mi rappresenta appieno.
0: Tu funzioni soprattutto secondo me perché dici cose vere, e quindi la gente si riconosce.
1: È vero, perché comunque la suggestione che ricevo dalla realtà poi mi fa pensare ai personaggi, alle cose, e quindi sono personaggi che arrivano anche in maniera spontanea, per questo, e non è che mi impegno a pensare a tavolino, affronto questo tema, no. Non faccio così, è esattamente l'opposto. La suggestione della realtà è così forte che io dico: a questo punto devo per forza fare questo, perché non faccio che pensarci, allora mi concentro su questo tipo di personaggio.
0: A volte, tra l'altro, i tuoi personaggi sembrano sprovveduti, sembrano molto ingenui, e invece poi mentre parlano denunciano e dicono cose invece molto pesanti, sì, molto importanti. E secondo me la comicità sta anche in questo, in una sorta di accettazione di tutto quello che avviene,
1: sì,
0: nel mondo,
1: sì.
0: Ma in realtà accettandolo non è che non se ne rendono conto.
1: No, esattamente, sì, è un modo per farlo venire più fuori, questo, no? Di non ribellarsi, di
0: questo
1: dare...
0: Questo forse
1: come
0: è anche un po' la forza delle donne, no? Non trovi?
1: Sicuramente, perché sì, le donne abbiamo questo modo di affrontare, perché siamo state portate a imparare a sopportare, a tenere, diciamo, duro. Quindi tutte queste cose fanno parte anche del mondo femminile.
0: Secondo te essere oggi donna sul palco è difficile anche rispetto a un uomo? Hai incontrato delle difficoltà?
1: Ma guarda, no, più...
0: O sono dei luoghi comuni?
1: No, non sono dei luoghi comuni, perché comunque ci sono dei ruoli maschili che, per quanto riguarda anche i compensi, vediamo che ci sta una disparità, e questa disparità esiste. Esiste come se ci fosse un mondo maschile che c'ha ancora un po' di potere in più rispetto alle donne. Poi questo può essere anche un modo perché le donne possano in qualche modo rifarsi, che ne so, adesso ce ne sono di più di comiche, no? Magari prima era proprio appannaggio dei maschi la comicità, anche perché loro facevano meno fatica a farsi a pezzi, perché la comicità un po' ti mette in questa condizione, no? Abbiamo sì, parlato di la bellezza che ti imprigiona, tutto il contrario la comicità, non puoi essere prigioniera, devi essere libera. E quindi questa cosa le donne la possono... Però una disparità esiste tuttora, esiste, lo vediamo a grandi livelli, anche più piccoli.
0: Con le tue colleghe che rapporto c'è? Hai incontrato nel tuo cammino delle colleghe con cui ti sei trovata, con cui avete fatto, diciamo, cordata, gruppo, o c'è rivalità?
1: Ma la rivalità, diciamo, è un lavoro molto competitivo, questo assolutamente, ma non credo che sia per le donne, non lo so sinceramente, non ti so dire. Conosco chiaramente tante comiche che fanno questo lavoro come me, le ho conosciute a Zelig, ho lavorato con altre comiche, ti ho citato prima Sabina Guzzanti, a Zelig, però fare gruppo, boh, no, forse non abbiamo fatto veramente gruppo, no.
0: Cosa fa ridere invece a Rosalia Porcaro? Cosa ti diverte?
1: Ma mi diverte vedere le persone molto convinte di sé, che arrivano a dire delle cose senza accorgersene, che sono dei paradossi, e in quel momento mi viene da ridere, però mi accorgo che quella persona ci crede talmente tanto che continua a parlare in maniera convinta e neanche si accorge di quella cosa che esce fuori dal suo discorso che fa ridere. Io lo colgo dall'esterno perché trovo sempre che le persone troppo decise, troppo sicure di sé, dicano delle cose buffe.
0: È
1: mi
0: vero.
1: Fa ridere molto questo, e a volte però non rido apertamente perché mi accorgo che l'altro non si è accorta del paradosso che ha detto.
0: Anzi, forse queste persone sono talmente convinte di se stesse che non capiscono
1: sì,
0: di essere poi
1: sì,
0: ridicole,
1: sì,
0: in un certo
1: momento,
0: senso.
1: Sì, non se ne accorgono.
0: Cosa ti emoziona ancora quando sali su un palco?
1: Ma mi emoziona.
0: Se senti ancora emozione quando sali?
1: Sì, certo che sento emozione.
0: Non ci si abitua.
1: Ultimamente sono stata alla Cacia, c'era una sala piena, il teatro è molto grande, per cui sentire tutte le persone che ti aspettano, che stanno lì per te, mi emoziona. Mi emoziona poi sentirle ridere, applaudire, che non si alzano subito e lo spettacolo è finito e loro continuano ad applaudire. Questo mi emoziona molto.
0: E quando torni a casa dopo uno spettacolo del genere? Cosa provi?
1: Mi sento come se qualcuno mi avesse coccolato, non lo so, per 2 o 3 giorni consecutivi. Mi sento riscaldata, è una sensazione molto bella.
0: E che consiglio daresti ad un giovane che voglia intraprendere la tua carriera?
1: Che consigli darei? Di non omologarsi, di trovare la sua strada personale, di non ispirarsi a nessuno, perché credo che la strada di un comico sia forte quando è proprio personale, molto personale, non deve assomigliare a qualcun altro, perché magari all'inizio uno ha più paura e quindi segue qualche modello. Meno modelli si seguono nel comico e meglio è.
0: Oggi le donne vogliono fare tutto da sole, però alla fine sono sempre stressate, come anche un po' i tuoi personaggi. Secondo te questo è un limite anche delle donne, che vogliono dimostrare sempre di essere comunque efficienti, indipendenti?
1: Sì, credo che sia un limite di oggi questa mania del controllo, ma non è solo delle donne, anche degli uomini. E il momento che viviamo che ci porta a dover essere al massimo per noi stesse, già per gli altri e per noi stesse, se quasi uno vorrebbe raggiungere la perfezione in tutto, e questo ti fa avere una mania del controllo, uno stato di ansia superiore, e poi dopo non ti godi nulla. quindi questa penso che è una cosa che dico agli altri, ma la dico prima a me stessa, perché succede anche a me.
0: E quando ti prendi finalmente dei momenti di pausa e di relax, ti senti in colpa o te la godi?
1: È difficile godersela al 100%, è difficile, perché già pensi a quello che vorresti fare.
0: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, uno spettacolo da portare in giro, e ho sempre questo desiderio di fare del cinema, e poi spero...
0: Hai un regista da cui ti piacerebbe essere diretta?
1: Ma non lo posso dire.
0: Perché?
1: No, perché poi si offendono gli altri.
0: Va bene.
1: Teniamo aperte tutte le possibilità.
0: Va bene, mi sembra giusto.
1: Ok.
0: E ti ringraziamo ancora tantissimo,
1: te,
0: veramente,
1: grazie
0: per il tempo che ci hai dedicato, esserti aperta così tanto con noi, di averci raccontato di te, soprattutto di averci fatto capire che ridere è una cosa in realtà
1: una cosa seria.
0: Una cosa estremamente seria.

0: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1 luglio, per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB, potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale. Le prime aree interessate saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria, coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
1: RAI Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Yeah! Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: il 10 giugno dell'85 e Giancarlo scrive: un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da pagare proprio l'eliminazione del boss di Torre Annunziata e quindi una nuova distribuzione dei grossi interessi economici dell'area vesuviana.
1: Continua sempre a girare la terra col sole.

85. Giancarlo scrive nel suo ultimo articolo: li chiamano i muschilli, gli spacciatori in calzoncini, i corrieri Beppi, un lavoro da intermediario, un compito di appoggio. Ma per loro quale futuro? Il ragazzo di Torre Annunziata ha 12 anni, non è né il primo né l'unico caso.

dato statistico. Certo è che il fenomeno esiste in proporzioni molto più vaste di quanto si creda. Gli spacciatori li utilizzano per non correre rischi.

musica mi ha difeso come il grembo di una madre. Sì, un treno salta le fermate, il capolinea sarà una vittoria che resti nel tempo, con la città davanti che si abbraccia con il mare.

0: Oh no.
1: Uno, nove, due, sei, che stai sempre

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, la carrucciata addosso mare blu. La piccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi faccio arrangiare.
1: Io
0: mi conosco in oppa da Trianda, tu ancora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, gli non si è voluto più, ma che voi non parlate, anche facciate l'andata, tutti lo castagli in piano piano, perché a sta signorina. La poppa malallata la mattina è vincita con chi? E stizzere che se che lo beve, la signorina è impaziente, non vedi?
1: Ma chi siete?
0: Chi sono io? Niente, sono

sa che invidia volando in stasera, è una politana e poi straniera, tedesca spagnola, ma che lei scena voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

signorina mia, conchiere pronto, ha già salito sul tavolo e sotto tu. Ma prima faccia completo racconta, di chi tu frate mia, calunque chiù. Tu frate mia credetta la straniera, se confidai con ora, ma sta straniera era una spia d'amore, sta spia tu hai a picco. Via te conosce in onda l'Adrianna, sta mano da cercata l'Adrianna, lo condannata a morto, frate mia, e in natta vandica, un chiede un pierdagone.

0: capito fatta, la vita accesa, non deve essere a paura così, a sua pubblicata frata, ma a stessa da così.
1: E ora, ospitale, ospitale!

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Rimana, non fa neura si non sbatte mana. Ripeti su, si fa impressione, si è fatta hit, chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo.
1: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.
2: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
3: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
2: Bentrovati, benvenuti, siamo qui pronti per un nuovo appuntamento di Napoli Underground, come ogni lunedì in diretta alle ore 21, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e in podcast sul grande portale di Rai Play Sound. Ovviamente trovate i podcast di Napoli Underground della prima stagione e della seconda stagione in corso proprio nella sezione apposita sul sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, la scorsa settimana ho avuto ospite Edoardo De Felice, oggi invece avrò ospite un altro progetto, ossia i Bandamai, un progetto che viene da Salerno e che viene guidato, ideato da Peppe Maiellano, che sarà qui nei nostri studi per raccontarci del disco appena uscito, un bel lavoro, tra l'altro vi svelo, è già arrivato qui nei nostri studi, sta al mio fianco, ma più tardi gli aprirò il microfono. Il disco che vede appunto il titolo di Costa Sud per la Four Flies Records, ma ascolteremo anche qualche altra novità. Se avremo tempo segnalerò anche qualche appuntamento live nei prossimi giorni nell'area campana. E allora vi ricordo che mi potete contattare attraverso i social Facebook e Instagram Gianluca Polverari, e chiaramente insomma poi condividerò anche la scaletta e i link del podcast sui miei profili social, scaletta che va ad iniziare proprio con una novità. Capitan Capitone e Fratelli Costa, ossia il progetto che vede protagonista Daniele Sepe, insomma un personaggio attivo da tantissimi anni. Lui, come Daniele Sepe e progetti paralleli, ha inciso ben 33 album. Come al solito anche in questo nuovo capitolo c'è parecchia ironia, parecchio sarcasmo e parecchi suoni al rock, al funk, al blues, al jazz, anche frammenti di pop sono coinvolti, 20 musicisti, insomma un bel purpurrì di suoni all'interno del progetto che vede, ripeto, protagonista Daniele Sepe come capitone Fratelli della Costa. E apriamo con Anche i rapper hanno una mamma, eccolo qui.
4: Uè, figa, dai, che c'entro dentro sta roba, dai. Porta il beat, dai, figa, andiamo, dai.
5: Sono il migliore dei migliori, migliore dei meglio del meglio. Figa, e c'è milioni di milioni

0: Uè, figa, sta canzone va a 60 euro al grano, si pippa! Ah, se no ce la fumiamo con la bottiglia,
1: E questa è la musica di Capitan Capitone e i fratelli Costa, un brano, anche rapper anonima, insomma molto sarcastico, come dicevo prima, nei confronti anche di un certo linguaggio che usano rapper, trapper, il tutto eseguito dalla mente di Daniele Sepe con tanti bei musicisti che sono con lui. E come dicevo in precedenza, la scorsa settimana abbiamo avuto ospite il cantautore Edoardo De Felice. Ricordo che eventualmente potete ascoltare quella puntata anche con l'intervista in podcast pescandola proprio dal sito di Rai Radio Live Napoli. Allora, il suo album, quello che abbiamo presentato

E andiamo ad ascoltare la traccia Come stai? Voi come state? Spero bene, noi stiamo benissimo e tra poco avremo ospite Banda Maglie, ma intanto Edoardo De Felice.

La musica è quella di Edoardo De Felice, un brano che abbiamo ascoltato insieme che si intitola Come stai, dal suo album che abbiamo analizzato ben bene la scorsa settimana, il suo quarto, intitolato In ogni giorno vissuto. In questa giornata invece viviamo intensamente l'ascolto dell'album nuovo, secondo, di Banda Maje, a 5 anni di distanza dal precedente UFO Bar, un progetto guidato da Peppe Maiellano. Lo abbiamo qui nei nostri studi, sonorità anche qui dove il groove vive, bello, dinamico. Neapolitan Power, Afro Funk, un certo tipo anche di pop molto solare e vivace. È un viaggio che si compie anche attraverso una vecchia auto, una vecchia Alfa Sud che è proprio nella copertina del disco. Ma adesso poi ne parleremo meglio con l'artista stesso che ci è venuto a trovare qui nei nostri studi di Roma, di via Asiago, da dove trasmettiamo Napoli Underground. E allora, questa è una traccia

0: La musica è quella dei Banda Mai e Costa Sud, un brano dal titolo Mo, una rivisitazione assolutamente riuscita di una canzone che fu di Peppino Di Capri. E allora al mio fianco ho proprio non Peppino Di Capri ma Peppe Maiellano. Ciao.
1: Buonasera,
0: Peppe,
1: ciao,
0: che
1: Gianluca.
0: Il leader dei Banda Mai, diciamo, è un progetto che nasce dalla tua mente, che in passato ha coinvolto altri musicisti, ma poi in seguito, dopo una fase così di, ecco, artisti random, hai trovato una lineup un pochino più definitiva, ma ci arriveremo. Intanto Banda Mai, primo disco ormai 5 anni fa, e adesso torni con questo Costa Sud, con in copertina una bella Alfa Sud, una vecchia auto che ci porta in un'altra epoca, ci porta a fare un viaggio. Che tipo di viaggio proponi?
1: È un viaggio che possiamo dire è la continuazione del viaggio che abbiamo fatto in UFO Bar, però diciamo UFO Bar erano i luoghi iconici della nostra città, quelli abbandonati che a noi piacciono tanto e ci ispirano tante, tante cose.
0: Lo ripeto, è di Salerno, Peppe.
1: Però diciamo in UFO Bar c'era uno spirito più di anche di omaggio ai tempi che sono stati e che non ci sono più, quindi tutti i ricordi di quando eravamo ragazzini e il tipo proprio di vita che è cambiato tra gli anni 80 rispetto ad oggi, ok? Quindi con Costa Sud c'era anche una sorta di malinconia in UFO Bar per aver perso tante cose belle di quei tempi e ritrovarci oggi un po' stressati dalle ansie, dalle cose. Quindi Costa Sud, a differenza di UFO Bar, è un lavoro dove c'è un po' più di speranza, come vorrei dire, un po' più di luminosità, anche di resilienza rispetto alle cose che non ci piacciono, perché poi alla fine stare solamente male, stare nervosi non ti aiuta nella vita reale. Quindi invece pensare che la musica ci possa invece allontanare dalle sensazioni negative che ci porta la vita quotidiana di oggi, per cui...
0: Però UFO Bar, diciamo, non era un disco dark, insomma.
1: No, dark no,
0: come sonorità, per chi non l'ha mai ascoltato,
1: aveva,
0: ecco, che indicazioni
1: luci
0: possiamo
1: ombre,
0: dare?
1: Luci e ombre per chi riusciva a percepire,
0: ok,
1: diciamo.
0: No, ma come sonorità, su che stili ci muovevamo? Sempre su un afro-funk?
1: Sì, UFO Bar, vabbè, era molto più un omaggio alla disco fine 70.
0: Okay.
1: In Costa Sud, appunto, espandiamo, insomma, ci apriamo all'oggi, cioè, quindi
0: certo,
1: abbiamo raccolto un po' tutte le influenze che ci stanno interessando in questi anni, quindi dall'afrobeat, un po' di musica dal sud del mondo, la musica brasiliana che mi sta piacendo tantissimo,
0: sì,
1: sto scoprendo
0: sì,
1: tantissime cose brasiliane che mi fanno impazzire, quindi c'era la voglia di innestare queste influenze sulla base, diciamo, nostra, quella che ci appartiene musicalmente, che è legata alla tradizione appunto della musica napoletana, del Napolitan Power, eccetera.
0: Banda Mai cosa significa?
1: Banda Mai è il mio cognome tagliato, quindi la banda di Maiellano.
0: È
1: stato
0: okay,
1: un
0: sì,
1: gioco
0: sì,
1: di
0: sì,
1: parole.
0: Ok, non ci ero arrivato. Ok, perfetto. Ma UFO Bar era un vecchio locale, perché allora diciamo, tra un po' ascolteremo una canzone che fa riferimento, e ne avevamo già parlato, se qualcuno ha buona memoria, di questa canzone che poi ascolteremo, dedicata a un locale che non c'è più e che, o diciamo, è stato rimesso in sesto solo ultimamente. Qui questo UFO Bar invece cos'è? Un locale immaginario, uno
1: UFO
0: reale?
1: UFO Bar esiste adesso come Rudere, è un locale che è chiuso da tantissimi anni, sta cadendo a pezzi. E, oggi si porta molto l'urbex, no? L'esplorazione di questi luoghi abbandonati, che effettivamente già solo a guardarli, quindi già solo esteticamente, hanno un fascino fortissimo. Poi quando sono legati invece ai tuoi ricordi di bambino, sai, che andavi, magari tuo padre ti accompagnava, mio padre ti accompagnava a giocare a pallone che lì c'erano dei campetti attorno, insomma. Quindi vederlo oggi in queste condizioni è stata una fonte di grande ispirazione.
0: Certo, e invece adesso c'è questo Costa Sud che, ripetiamo, è un viaggio. Tu parli di Salifornia, cos'è questa Salifornia?
1: Salifornia è un concetto che è nato nell'ambito della scena hip hop salernitana, dove c'è il nostro fratellone Tonico 70 insieme al suo socio Morfugo hanno tirato fuori questo concetto. E poi a livello popolare il luogo fisico Salifornia è diventata una spiaggia che sta in centro città, la spiaggia di Santa Teresa.
0: Ah, Salerno sempre.
1: Per i locals è diventata Salifornia, questa commistione quindi tra la California, la rilassatezza che c'è nella West Coast, quello stile di fare, di prendere anche la vita, non solo di certo. Fare musica. Quindi da questo punto di vista, insomma, ci definiamo saliforniani.
0: Fantastico. E quindi un disco che esce per la Four Flies, etichetta che a noi piace molto, spesso ascoltiamo produzioni per questa label. Quindi anche per te, insomma, è una bella soddisfazione incidere per loro, anche perché è un catalogo che per certi versi trova delle affinità con le tue, con i tuoi suoni.
1: Certo, con Four Flies l'incontro è stato abbastanza casuale, ci siamo trovati veramente in un periodo strano, era il Covid.
0: Sì, perché mi dicevi in privato, tu hai provato a mandare in giro anche un po' il tuo materiale, però non arrivavano grandi risposte dalle etichette. E poi quando, come si dice, quando meno te lo aspetti,
1: quando ci hai proprio rinunciato a quella cosa là, poi succede. E quindi con Four Flies abbiamo provato col primo disco a fare questa operazione, questo cammino insieme, e fortunatamente è stato ben recepito dal pubblico. Poi Pierpaolo è un finissimo conoscitore di tutta la library music del cinema italiano, quindi tutta quella scena di grandissimi compositori che sono una grandissima parte anche del mio bagaglio musicale.
0: Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare Africana, ma prima di, ecco, gustarci il brano, ritorniamo un po' a quello che dicevo prima. Africana è un locale storico per l'area, così possiamo dire salernitana, più che altro no, è un altro punto preciso dove si trovava e si trova questo
1: il
0: posto.
1: Luogo dove si trova è Praiano, che è un comune della costiera amalfitana,
0: okay.
1: Tra Amalfi e Positano.
0: Ah, okay.
1: Ed è stato un nightclub storico che ha fatto un po' la storia dei locali italiani, perché negli anni 60, diciamo, la costiera amalfitana ebbe questo boom con Amalfi, e Praiano, che era un semplicissimo borghetto di pescatori, a un certo punto c'è questa persona, Luca Milano, che si inventa dal nulla questa grotta a picco sul mare dove si inizia a fare il nightclub di quegli anni là. Quindi iniziano a suonarci tutti i grandi nomi dell'epoca, appunto anche Peppino Di Capri, Fred Buongusto, era frequentato dai VIP, Jacqueline Kennedy, ho letto di una famosa spaghettata improvvisata a mezzanotte con la regina di Svezia,
0: però,
1: cioè fatti proprio di un'altra epoca. E niente, quindi poi rivederlo anche questo posto qui decadente, un giorno facemmo una gita in barca con degli amici, mi portarono davanti a questa Africana, rimasi completamente affascinato dalla visione di questo posto così malinconico adesso, che
0: aveva un importante passato, certo.
1: Sì.
0: Però mi dicevi che ultimamente invece qualcuno lo ha rilevato e quindi
1: vedremo,
0: di nuovo forse
1: vedremo se diventerà di nuovo un faro del by night della costiera.
0: E senti, a livello musicale come lo hai pensato di interpretare? Ecco, cioè, quali sono le pietanze che hai voluto, sonori che hai voluto inserire per poter descrivere questo ricordo di Africana?
1: Per me Africana è... c'era questa assonanza anche con l'Africa proprio sul nome del locale, che quindi mi ha portato ad usare degli elementi ritmici abbastanza ossessivi come la marimba che fa quel giro, insomma, continuativo durante tutto il pezzo, e innestato quindi con dei ritmi di stile tribale. E poi mi è venuto in mente qualche reminiscenza, tante anche colonne sonore che si sentivano nei programmi Rai di fine anni 70, quindi con quest'uso dei synth. E ho cercato, insomma, di unire queste varie influenze in questo brano.
0: E allora ce lo andiamo ad ascoltare, Africana, Banda Maje, disco uscito da pochissimo, il 15 di maggio, dico bene, sì,
1: Sì.
0: giusto, ed eccola qui, Banda Maje, l'album è Costa Sud e ne stiamo parlando con il suo leader Peppe Maiellano.

0: E questa canzone che abbiamo ascoltato si intitola Africana dall'album Costa Sud, un lavoro che esce in digitale ma anche in vinile, con questa bella copertina dove c'è appunto ripresa da dietro una vecchia Alfa Sud che così ferma davanti a un panorama marittimo. Ecco, è tua questa auto? Qual è la storia di questa copertina?
1: Allora, questa copertina era un'idea che avevo in testa e che volevo realizzare proprio a tutti i costi. Infatti ci ho creduto talmente tanto che quest'auto è uscita fuori dopo un anno di ricerche, grazie ad una cara persona, Antonio Torrefiorita, che è una persona che ha un garage, ho scoperto di macchine d'epoca che fitta pure per il cinema. Quindi il giorno che siamo riusciti a trovare questa cosa eravamo felicissimi e siamo riusciti appunto a fare questa copertina che guarda l'orizzonte, guarda il mare. È un po' un simbolo, un'icona che frullava in testa da un po', non solo per un chiaro riferimento, un omaggio, sai, all'Alfa Sud di Carlo Verdone, di Bianco Rosso e Verdone, ma approfondendo poi anche la storia dell'Alfa Sud. È uscita fuori una storia simpaticissima, cioè particolarissima, perché quest'auto che doveva essere progettata interamente nel meridione perché c'era la Cassa del Mezzogiorno che finanziava le cose al sud, no? Quindi fabbrica di Pomigliano d'Arco, che in quegli anni là erano anni bollenti per quanto riguarda le lotte operaie, eccetera. Quindi c'era a livello ingegneristico, studiandomi questa storia, è uscito fuori che quest'auto era stata progettata benissimo, però poi tipo le forniture delle lamiere venivano dall'Unione Sovietica, quindi si arrugginivano, aveva tanti difetti, gli operai che erano in lotta contro la fabbrica boicottavano la linea di produzione, quindi uscivano ste macchine difettate, quindi ebbe una riuscita non proprio.
0: Invece, ecco, a livello di sequenza dei brani, lato A, lato B, come lo hai voluto strutturare? Con che sequenza, con quale idea poi di trasportare l'ascoltatore? Ecco, quando uno seleziona i brani, metto questa per prima, questa per seconda, questa la metto come lato B. Ecco, come hai fatto questa scelta?
1: Guarda, a volte lo studio di una tracklist si basa più poi sull'istinto, su quello che, sulle emozioni che ti dà una certa sequenza. Insomma, dopo varie prove, la quadra, diciamo, è stata questa qua che poi abbiamo pubblicato, dove ci stava per esempio bene questo pezzo di Peppino Di Capri sul lato A, che andava un po', diciamo, a raccontare una storia un po' più personale rispetto ad altri pezzi che sono nel disco. Mo è un pezzo che parla di una relazione che finisce, dell'amarezza che prova la persona che viene lasciata. Questo pezzo è comparso nella mia vita sempre per caso, perché queste cose sono una casualità.
0: Certo.
1: Compare per caso, io non lo conoscevo, è un pezzo forse meno conosciuto di Peppino Di Capri. Quando l'ho sentito per la prima volta, stavo terminando anche nella mia vita una relazione molto lunga, di tanti anni, quindi è stato un po' un esorcizzare poi questo grande dolore che mi ha provocato questa separazione, quindi ho voluto cantarlo anche personalmente proprio per questo motivo.
0: Oh, e quindi un album che immagino adesso porterai dal vivo. Intanto, ecco, vuoi citare qualche nome che ti accompagna e che sarà anche, che ti accompagnerà nel disco e sarà magari anche live, una formazione diversa?
1: Allora, nel disco ci sono dei musicisti, la live band per motivi di impegni vari, insomma, non siamo riusciti a incastrarci. Abbiamo alcuni musicisti che non fanno parte delle registrazioni, però stiamo insomma cercando di portare avanti il discorso dei concerti, perché poi alla fine è la cosa che ci mantiene in vita come band, come... perché insomma per noi è importantissimo avere lo scambio emozionale con il pubblico e quella scintilla che ci porta sempre ad andare avanti, a cercare sempre di migliorarci nel nostro suono, nel nostro sound, con tutte le difficoltà del caso, perché abbiamo scelto di uscire fuori con una band live abbastanza numerosa.
0: In quanti siete?
1: Siamo in 10.
0: Eh sì.
1: Però insomma stanno venendo fuori le date, fortunatamente, speriamo di farne sempre di più.
0: E ce n'è qualcuna già prossima che possiamo annunciare?
1: Iniziamo, esordiamo il 2 giugno a Conversano, in provincia di Bari, Poi saremo per la festa della musica vicino Pestum, il 26 giugno l'Imen Festival a Salerno, e poi abbiamo 7 agosto una data bellissima, che anche questa è arrivata dal nulla, ad Agrigento, il festival, grazie a Fausto Savatteri che mi ha raccontato che lui ha sentito per radio questo pezzo e ci ha
0: Ah sì?
1: scritto. Quindi sono quelle
0: Ah,
1: cose che
0: bello.
1: succedono proprio grazie alla musica che fa muovere le persone, insomma.
0: Fantastico. E quindi mi raccomando, non perdete l'appuntamento con Banda Mai e possiamo dare anche qualche indicazione internet dove vi si può trovare, dove si
1: Ci
0: può.
1: trovate su Instagram, Facebook, quindi i classici social, sulle piattaforme digitali potete ascoltare tutte le nostre produzioni. E poi abbiamo questo lato vinilico, grazie a Mister Pierpaolo De Santis, che fa delle stampe che sono sempre di altissima qualità. A noi piacciono proprio tantissimo come.
0: Poi anche riferimento a una certa epoca, e all'epoca c'erano i vinili, e quindi il suono in questo senso deve risultare più che mai caldo.
1: E questo ritorno del vinile oggi negli anni 2026, insomma, e anche questa è una cosa bellissima perché forse non se lo sarebbe aspettato nessuno
0: Certo, sono un
1: nell'epoca del
0: po' di anni,
1: digitale.
0: assolutamente. Forse si devono regolare un po' con i prezzi di vendita, perché
1: Sì.
0: ultimamente devo dire dei prezzi stanno diventando. Io che compro vinile da una vita, anche i CD, ma ultimamente devo dire che si sta andando un po' troppo oltre con dei prezzi per dischi a 40 euro un disco singolo, mi sembra veramente allucinante. Abbassate un pochino, anche perché vidi una volta una scena che mi ha lasciato molto riflettere. Mi trovavo in un negozio di dischi di una grande catena. E c'erano dei bambini, bambini diciamo 13enni, 14enni, che stanno lì scrutando i vinili e se li sarebbero comprati, però hanno visto il prezzo e non hanno
1: Giustamente
0: potuto
1: non hanno
0: comprare.
1: potuto.
0: E questo è stato un limite, no? Anche per poter poi portare avanti anche una certa idea, perché no, di recupero anche del disco fisico tra nuove generazioni.
1: Ma infatti io penso che comunque i ragazzi hanno una grande apertura verso le cose nuove, perché per loro il vinile poi è una cosa nuova, no? Soprattutto per i
0: Assolutamente.
1: nativi digitali che
0: Sì,
1: sono nati già con gli
0: sì, sì.
1: smartphone. Quindi sì, il possedere fisicamente l'album è una sensazione completamente diversa
0: Cioè,
1: rispetto.
0: non può diventare una cosa classista, ecco.
1: Sì.
0: Chi se lo può comprare, solo chi se
1: Speriamo
0: lo
1: che
0: può
1: ci aiuti
0: permettere.
1: anche lo Stato italiano, magari a bassa l'IVA sulla
0: Certo,
1: musica, come si fa
0: assolutamente.
1: anche per i libri, quindi.
0: Sono assolutamente d'accordo. Bene, quindi mi sembra che abbiamo toccato vari aspetti della proposta proprio di Banda Mai, che ricordiamo, ecco, tu diciamo cosa suoni poi, insomma, tu
1: Io
0: sei il
1: sono le tastiere,
0: compositore con le tastiere.
1: compositore, arrangiatore, insomma, dirigo questa band infinita di persone.
0: Quindi i tuoi brani nascono con la tastiera inizialmente.
1: Sì, si fa sempre un po' di provino, ma a volte ci sono pezzi che nascono fischiettati e registrati su un telefono, quindi ci sono vari tipi di ispirazione sulle bozze
0: Che poi vengono sviluppate insieme. Allora, adesso ci salutiamo proprio sulla title track. Cosa ci puoi dire di Costa Sud?
1: Costa Sud è riferita alla Costa Sud di Salerno, che sarebbe tutta la parte litoranea, cioè che costeggia il mare, una lingua d'asfalto che da Salerno parte e arriva fino a Pestum. Ok, questa zona è molto caratteristica, è pinete secolari, sai, i templi greci che trovi a Pestum, e si vive questo contrasto. Con tutto il degrado che invece siamo riusciti a fare nei tempi moderni in questa terra,
0: Ok.
1: per cui c'è tutta una schiera, sai, a destra c'hai la pineta secolare, a sinistra invece c'hai una casa abusiva, per dirti, cumuli di immondizia,
0: Che fa male al cuore proprio vedere, sì.
1: vedere delinquenza, c'è cioè persone disperate, sai che poi là ci stanno quelli che vanno a lavorare nelle terre della Piana del
0: Certo.
1: Sele, che abitano nelle baracche, insomma, è una situazione che mi ha sempre colpito, per cui ho voluto mettere un po' in musica questa cosa, perché forse è il sud del mondo che viene accomunato da questo contrasto tra bellezza nativa e degrado che invece l'uomo porta, non rendendosi conto di cosa sta andando a deturpare.
0: Perfetto, e allora siamo giunti al termine di questa chiacchierata con Badnamai e con Peppe Maiellano. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro a cui tieni in particolar modo, che reputi che non abbiamo, insomma, affrontato.
1: Allora, no, vabbè, io volevo ringraziare innanzitutto te per questo spazio che ci hai dedicato, che per noi è importantissimo. E poi, visto che mi scordo sempre di ringraziare e salutare, ringrazio i ragazzi dell'etichetta For Flies, Gabriella di Foresta Promotion, e soprattutto ringrazio tutti i musicisti che con la loro opera sono riusciti a dar vita a queste idee musicali di Badnamai.
0: Benissimo, e allora poi torneremo ad ascoltare anche in prossime puntate la musica di Badnamai. Ora arriva Costa Sud, quindi grazie a Peppe Maiellano per essere stato con noi.

La musica di Banda Mai è nostro ospite oggi qui all'interno di Napoli Underground. L'album ce lo siamo gustati su tre brani, si intitola Costa Sud e poi l'ultima canzone che abbiamo ascoltato era la title track. Bene, ancora pochi minuti in compagnia di Napoli Underground, andiamo a segnalare qualche data dal vivo. Ad esempio il 23 maggio all'Auditorium 900 di Napoli ci saranno i Fanfara Station, questo gruppo multietnico con artisti statunitensi ma anche tunisini, anche italiani, il tutto guidato dal musicista tunisino Marzouk Mejiri, che già abbiamo citato in passato anche per sue varie collaborazioni, ad esempio anche con Daniele Sepe, con Edoardo De Crescenzo, con i 99 Posse e insomma la musica prende spunto dall'elettronica ma anche dai sapori del Maghreb, dell'Europa, delle Americhe, e a questo punto noi ci andiamo ad ascoltare un brano intitolato Nagran, 23 di maggio all'Auditorium 900, i Fanfara Station.

Beh, gran bel tiro, no? C'è poco da fare. Fanfara Station, gruppo di base a Napoli guidato dal tunisino Marzouk Mejiri, quindi live da non perdere. Il 23 maggio all'Auditorium 900, sonorità etniche ma anche sonorità elettroniche. Sonorità elettroniche ma molto più rarefatte, notturne, le troviamo in questo gruppo, questo duo inglese chiamato Kyoto. Allora, loro saranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. La particolarità di questo duo è che fa parte della band Lou Rhodes, colei che è stata la cantante dei Lamb. I Lamb sono stati uno dei gruppi importanti del trip hop inglese degli anni 90. E lei, Lou Rhodes, dopo anche un'esperienza solista già da un po' di tempo a questa parte, va avanti con un nuovo gruppo condiviso con Rowan Helt, che è un tastierista e compositore, ecco dietro la sigla Kyoto. Ma ripeto, la voce è quella di Lou Rhodes, ex Lamb. È uscito il loro secondo album dal titolo Black Salt, che presenteranno dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Kyoto. Even in the light, how do you shine so bright? I fly to you.

La musica è quella dei Kyoto con la sempre affascinante voce di Lou Rhodes, quella che è stata la voce di una formazione importante del trip hop e del downbeat inglese di fama internazionale quale i Lamb. Bene, quindi Kyoto dal vivo il 22 maggio all'Auditorium 900. Abbiamo tempo ancora per un'ultimissima data, il 21 maggio al Museo Campano di Capua e il 24 maggio a Ovigo le Lallerie di Battipaglia ci sarà Roberto Colella, lui che suonava con La Maschera, ha intrapreso una carriera solista, è uscito di recente l'album intitolato C'è sta sempre una via. Tra l'altro Roberto Colella lo abbiamo ascoltato anche nelle trasmissioni della nostra Valeria Saggese, Intramontabile Carosone, le puntate dedicate proprio al grande maestro Carosone, e con gli interventi musicali proprio di Roberto Colella. Podcast che trovate sulla pagina podcast per l'appunto di Rai Radio Live Napoli. E allora sulle note di Roberto Colella che sta per iniziare io vi vado a salutare. Napoli Underground si conclude qui. Oggi abbiamo avuto ospiti Banda Maie con il suo leader Peppe Maiellano, tra poco arriverà Around Naples con Silvio Martino, la replica della diretta andata in onda alle ore 15. Napoli Underground si conclude qui, grazie di essere stati in mia compagnia, in compagnia di Gianluca Polverari, Roberto Colella dal vivo il 21 maggio al Museo Campano di Capua, il 24 maggio a Ovico e Lalleria di Battipaglia. Saranno degli showcase per presentare il suo disco che, ripeto, si intitola C'è sta sempre una via.

Questa sigla è diventata tipo un avviso, l'ora esatta. Ogni volta che la sentite significa che sono le 15. Siete sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli e sta iniziando una nuova puntata di Around the Naples con Silvio Martino. Quindi buon pomeriggio a tutti e benvenuti, cioè per essere fiscali potrebbero essere anche le 22 se ascoltate la replica di questo programma, e per essere ancora più fiscali potrebbe essere qualsiasi altra ora del giorno se ci ascoltate attraverso il podcast su Rai Play Sound. A tal proposito saluto tutti coloro che ci seguono, ci riascoltano, ci recuperano attraverso il podcast. Comunque inizia una nuova ora di musica e news da Napoli e dai dintorni di Napoli. Questo 2026 è iniziato col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana e italiana. Sono usciti tanti progetti che abbiamo commentato insieme, c'è stata poi la settimana di Sanremo che abbiamo vissuto in diretta su questa radio attraverso lo speciale Sanremo in diretta proprio dalla città dei fiori, e sono in arrivo altri progetti radiofonici sempre su queste frequenze digitali. Ma per sapere tutto potete seguirci sui nostri profili social. Nel frattempo oggi parliamo ancora del successo di alcuni artisti napoletani, Lady H7, Luchè, parliamo della vibe del 2016 che sta tornando praticamente 10 anni dopo, nel 2026, di una probabile reunion anche della DPG, parliamo di Shiva che ha finalmente annunciato un nuovo album e poi scopriamo altre release di domani, venerdì 13 marzo, una data non particolarmente simpatica alle persone scaramantiche che ci stanno ascoltando. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è anche l'immancabile rubrica della Top 20 Naples. Insomma, è tutto pronto, partiamo con la musica, lo facciamo con la carica di LDA H7 e Turo d'Episcopo con la loro versione di Andamento Lento.

Wayuma, che versione hanno fatto? Che cosa hanno cucinato? Abbiamo ascoltato Andamento Lento, LDA, H7 e Tullio De Piscopo su Rai Radio Rap Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Ridendo e scherzando, tra una cosa e un'altra, si è già fatto giovedì e sta volando anche quest'altra settimana del mese di marzo. Comunque, abbiamo più volte parlato della performance di questi tre artisti, della cover che hanno fatto durante la serata dei duetti di venerdì nella settimana sanremese, una cover molto apprezzata sia dal teatro Ariston che dai social, e mi hanno ricordato un po' la stessa operazione che è stata fatta l'anno precedente a Sanremo 2025, l'anno scorso, da Roquante e Clementino, che decisero di omaggiare il grande Pino durante la serata dei duetti appunto sul palco dell'Ariston. Sono testimonianze di come l'eredità di grandi artisti che hanno fatto la storia della musica napoletana degli ultimi anni, degli ultimi decenni, come Pino, come Tullio, sia in buone mani, ed è una testimonianza del fatto che la musica continua a vivere nelle generazioni, negli anni, e che il groove scorre nel sangue di tutti gli artisti partenopei che praticamente scopriamo giorno dopo giorno in questo programma in Around Naples. Ieri abbiamo parlato del grande successo mondiale e del debutto storico per questo album dei Due Luca, che ha debuttato al 9° posto tra i progetti che sono stati rilasciati la settimana scorsa in tutto quanto il mondo. Continua il loro successo anche per quanto riguarda gli in-store in Campania e in tutta quanta Italia. I loro fan stanno riempiendo i centri commerciali, librerie, nei vari incontri che i due artisti e coinquilini stanno facendo in giro appunto per l'Italia. E dando uno sguardo alle classifiche nazionali, possiamo vedere che questo singolo che abbiamo appena ascoltato, cioè Andamento Lento, sta al 49° posto tra i 50 brani più ascoltati in generale in Italia, mentre Poesie Clandestine sale al 7° posto nelle charts di streaming. Quindi sicuramente un periodo d'oro per loro, così come un periodo d'oro per tutta la musica napoletana in generale, e anche per Luchè, che con la

0: dovresti scordare di me, di me, di noi.
1: Ho letto tanti commenti sui social di persone che ritengono che questa sia una nessuna parte 2. Credo che le due canzoni siano abbastanza diverse, ma ci sono sicuramente dei punti in comune, ad esempio degli effetti vocali che sono stati utilizzati nel ritornello. Secondo me, Labirinto di Luchè, che abbiamo appena ascoltato, è tra le canzoni urban di questo Sanremo 2026 quella più internazionale proprio a livello di sound ed effetti vocali, e sta andando benissimo nelle piattaforme digitali di streaming, quindi è molto apprezzata soprattutto dalla Gen Z. Abbiamo visto prima che praticamente sta al sesto posto delle charts delle canzoni più ascoltate in generale in Italia in questi ultimi ore, in questi ultimi giorni. Praticamente ogni giorno parliamo di classifiche perché ci sono cambiamenti su cambiamenti, ci sono canzoni che entrano in classifica, new entry, canzoni che sono spinte da trend sui social, quindi è un argomento sicuramente molto vivo e sempre attuale. Proseguiamo con le news e parliamo di una notizia che ha scosso un po' di fan della trap in Italia, perché a distanza di 10 anni da quell'iconico 2016, anno in cui sono cambiate le regole del gioco per quanto riguarda il rap game in Italia, perché è subentrata questa nuova wave della trap, sembra esserci un comeback della DPG. Tony e Side hanno annunciato i vinili di Crack Music.

Musica è il primo album ufficiale della DPG, nonché il primo della trilogia del 2016, rilasciato appunto in quell'anno. Il secondo è stato poi Succo di Zenzero di Wayne e il terzo The Dark Album di Pyrex, ma non solo, perché i due, Tony e Side, hanno anche pubblicato un video sui social in cui cantano un remix di CC, uno dei brani più iconici appunto di Crack Musica. Non credo sia un remix ufficiale, ma credo sia un remix che è andato virale su TikTok in queste ultime ore e in questi ultimi giorni, ma comunque i fan credono, sperano in una reunion e magari in un comeback della DPG nella sua formazione originale, no? Quella composta da Tony, Wayne, Side e Pyrex, magari con le prod di Sick Luke, perché ricordiamo che Side è uscito dal progetto nel 2019, anno in cui il collettivo di artisti romani ha droppato Trap Lovers, il primo passo nel mainstream del rap per quanto riguarda appunto la DPG. Voi cosa vi aspettate? Io credo che dopo il 2025, anno di reunion per quanto riguarda gruppi musicali soprattutto del rap, questo 2026 possa regalarci altre reunion del genere e magari altri progetti che richiamano alla vibe storica e nostalgica del 2016. In quell'anno uscì anche una pietra miliare del rap italiano, e cioè Santeria, joint album di Marra e Gue. I fan continuano a sperare in un Santeria parte 2. Nel frattempo però hanno collaborato tante altre volte nel corso degli anni. Un feat particolarmente apprezzato è stato quello di Love, Marra e Gue.

0: Nuovi friends. Un manifesto di amicizia, di amore. Abbiamo ascoltato Marrakesh e Gue con Love su Rai Radio Rave Napoli, un singolo estratto da Noi Loro Gli Altri, un altro album dei record di Marra, che è stato recentemente certificato 8° disco di platino. Lo stesso giorno è stato certificato anche disco di diamante Persona. Ne abbiamo largamente parlato durante le puntate precedenti di questo programma, che trovate in podcast su Rave Sound. Comunque, prima parlavamo della vibe del 2016, che probabilmente sta tornando 10 anni dopo, e io, mentre ascoltavo questa canzone, sognavo un altro joint album, un altro album insieme di Marra e Gue, magari non Santeria parte 2, ma anche così un mixtape, 7-8 tracce, così, giusto per far contenti i fan. Speriamo. Nel frattempo, però, parliamo di altri annunci che sono stati fatti. Tra poco parliamo di Shiva e di altre release di domani, venerdì 13. Prima un po' di Neapolitan Jazz. Ascoltiamo il grande Walter Ricci, O Pianoforte.
1: Sai,

effettivamente Vagliù c'ha ragione, Walter Ricci, perché ogni volta che arriva la musica arriva anche la festa, cioè una festa senza musica, ma crei. Abbiamo ascoltato O Pianoforte di Walter Ricci, un altro brano estratto da Neapolis Mambo, l'ultima grande fatica del crooner napoletano, droppata il 16 gennaio, stesso giorno del drop di Tutto è Possibile di Emanuele, quindi sicuramente un giorno da incorniciare per questo 2026, perché ci ha regalato due grandi album che praticamente stiamo ascoltando da un po' di settimane a questa parte. Proseguiamo con le news e parliamo dell'annuncio di Shiva, perché finalmente il rapper di Milano ha annunciato il nuovo album che si chiama Vangelo. Io direi che l'avevamo capito, che ci azzeccava qualcosa il Vangelo, comunque la fede, la religione per questo nuovo progetto, perché ha seminato un bel po' di spoiler e di indizi in tutti questi mesi Shiva, sotto i commenti sui social, nelle sue stories, nei post che ha fatto. Nel post dell'annuncio di Vangelo non ha annunciato la data di uscita, ha soltanto pubblicato quattro foto che rappresentano le quattro copertine alternative diverse di questo progetto. La prima prende il nome di Tradimento, la seconda Condanna, la terza copertina si chiama Morte, la quarta invece Resurrezione, e rappresenta una foto insieme a suo figlio. Non ha svelato neanche tracklist ed eventuali collaborazioni contenute all'interno di questo progetto. Una data plausibile potrebbe essere quella del 10 di aprile, che è anche un venerdì, quindi sarebbe perfetto per la scena musicale, l'industria musicale italiana, perché potrebbe essere quella la data giusta, perché in bio Shiva ha scritto Andrea 4.10, che non in questo caso si riferisce a nessun passo del Vangelo, ma a una data 4.10, letto al contrario, insomma all'americana 10.4, cioè 10 di aprile. Vedremo, naturalmente poi faccio sapere per tutte le novità del caso. Lo ascoltiamo Shiva con un singolo estratto dal suo ultimo progetto ufficialmente pubblicato, e cioè il joint album insieme a Sfera Ebbasta, Neon.

0: Questo singolo conta più di 80 milioni di streaming nelle piattaforme digitali, direi che è andato abbastanza bene da quando è stato rilasciato. Abbiamo parlato dell'annuncio del nuovo album di Shiva, e cioè Vangelo, che non sappiamo quando uscirà. Parliamo ora delle release di domani, venerdì 13 marzo, una data che non sta particolarmente simpatica a tutti gli amici scaramantici che ci stanno seguendo in questo momento. Voi siete scaramantici oppure no? Io, devo dire la verità, chi mi conosce lo sa, un pochino sono scaramantico, anche da buon napoletano. Comunque, domani usciranno tanti progetti, di cui abbiamo parlato anche ieri, e tra i tanti album uscirà anche il nuovo disco di Batste, che conta 14 brani e dei featuring molto interessanti. Il primo brano della tracklist si chiama Palm Beach, il secondo Da Zero feat. Tedua, il terzo Nino Nino feat. Latrelle, il quarto Palese feat. Bresh, poi c'è Saif e Nader nel brano Drill Liguria dalla Costa, un brano che sarà sicuramente dedicato alla scena urban genovese. C'è Izzy nell'ottavo brano che si chiama Emoji, c'è Tormento nel decimo brano che si chiama Se non fumassi tre, insomma molte collaborazioni, molti feat, soprattutto degli artisti appunto genovesi, visto che Vaste è uno degli esponenti della Drill Liguria. E finalmente vediamo delle tracklist con dei nomi diversi da quelli a cui siamo abituati da un po' di tempo a questa parte. Proprio recentemente leggevo un po' di critiche e commenti riguardo i feat di alcuni progetti, ad esempio Nico Pandetta ha annunciato i featuring del suo disco, ci sono i soliti Simba, Gue, c'è Papa V, Generissima Serpe, c'è Baby Gang, Artifive, insomma nomi che siamo abituati a vedere spesso da un paio di anni a questa parte nei principali progetti urban. Tra poco parliamo di altre release di domani, ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Dedè.
1: Sono nato in un senza un granché da fare, mio padre è un artigiano cresciuto coi coralli a mare. Ma chi sei tu? Quanto vuoi sapere di me?

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero, mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Piccola, l'ultimo singolo di Dedè, un artista che viene dalla provincia di Napoli e che abbiamo intervistato all'interno del programma speciale Sanremo, che è andato in onda proprio dalla Città dei Fiori in diretta durante la settimana sanremese, un programma che è stato condotto da me, Silvio Martino, e da Fabiola Ciminella, che trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato con lui di un po' di musica che ha rilasciato, dei progetti che sono in arrivo e anche dell'esperienza che ha fatto quest'anno a Sanremo Giovani. Parlavamo delle uscite musicali di domani, venerdì 13. Domani uscirà anche il nuovo album di Fulminacci, come abbiamo detto anche ieri, e Fulminacci ha droppato la tracklist di questo progetto sui social attraverso un post in cui ha pubblicato anche la copertina ufficiale di questo album. Ci sono due feat all'interno di questo disco, uno è con Franco 126 nel sesto brano della tracklist che si chiama Fantasia 2000, mentre un altro è con Tutti i Fenomeni nel decimo brano che si chiama Mitomani. Anche Tutti i Fenomeni lo stiamo trovando un po' più spesso ultimamente nei progetti urban, l'abbiamo trovato nel disco di Kid Yugi e adesso anche nel nuovo album di Fulminacci, appunto Calcinacci, che uscirà domani. Chissà se l'ha fatta apposta a fare il titolo che fa rima con il suo nome. Comunque, come abbiamo già detto, domani uscirà anche il nuovo album di Enrico Nigiotti, dropperà un nuovo disco anche Hartman, questo album si chiama Più che Solido, e torna anche il maestro Riccardo Cocciante con il suo nuovo album che si chiama Ho 20 anni con te. Per quanto riguarda i singoli, c'è il Radio Date per Amélie di Kid Yugi, un brano che abbiamo più volte ascoltato, estratto da Anche gli eroi muoiono, un disco che già si prospetta essere un classico di Yugi, e poi uscirà domani un nuovo singolo di Emma in collaborazione con Comi. Questo nuovo brano si chiama Vacci Piano. E mentre aspettiamo tutte queste release, ascoltiamo proprio Comi in uno degli ultimi feat che ha fatto con 22 Simba, Girasole.
2: Non ho risposte, solo più domande, ma se vorrei stiamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra

Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? A dove?

Setten ui en arri, ancora mar ormi, belle buona magavit, che non può mai fornir, nessuno che non ti capir, nessuno che non ci credir, però

Per sempre, l'ultimo singolo di Gabriele Esposito, rilasciato venerdì scorso, il 6 marzo. Gabriele si sta preparando anche alla grande data che farà del suo Per sempre tour al Teatro Truisi a Napoli ad aprile, tra poche settimane. Comunque continua l'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato del grande successo di Luquel e di AK7, abbiamo parlato della DPG e del fatto che stia tornando un po' la vibe del 2016, 10 anni dopo, nel 2026. Abbiamo parlato del nuovo album di Shiva, Vangelo, che non sappiamo ancora quando uscirà. Abbiamo scoperto un po' di release di domani, venerdì 13 marzo. Ora, come ogni giovedì, è giunto il momento della rubrica più amata dal grande pubblico di Around Naples, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale scopriamo le 20 canzoni in generale più ascoltate a Napoli e i 20 brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ovviamente confrontiamo queste classifiche anche con quelle italiane. Partiamo dalla prima classifica, quella generale. Vi posso già spoilerare il fatto che sarà un mix questa classifica tra brani sanremesi e pezzi invece di Joelier. Al 20° posto c'è infatti 081 di Emanuele, al 19° c'è Italia Starter Pack di J-Ax, al 18° Arcobaleno, al 17° Due giorni di fila di Joelier con Sfere Basta e Anna, al 16° I Romantici di Tommaso Paradiso, poi Un'ora al 15°, al 14° c'è Uomo che cade di 13 Pietro, al 13° Stelle di Joelier. Vedete, c'è un pezzo di Emanuele e un pezzo di Sanremo, un pezzo di Emanuele e un pezzo di Sanremo. Al 12° c'è Qui con me di Serena Brancale, poi Canzone d'amore all'11° e Magica favola di Arisa al 10° posto. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni. Ascoltiamo prima la canzone di Emanuele più in alto nella classifica fino a questo momento, Canzone d'amore, Joelier.

Questa canzone è stata scelta anche per la rotazione radiofonica tra i tanti brani contenuti in Tutto è possibile di Emanuele. Abbiamo ascoltato Canzone d'amore, il brano all'undicesimo posto della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto occupato da un altro brano sanremese, e cioè Magica Favola di Arisa. Posso già dirvi che dal nono al primo posto ci sono solo pezzi sanremesi. Al nono posto c'è Prima Chiedi Night, poi Stupida Sfortuna di Fulminacci, al settimo Male Necessario di Fedez e Masini, poi Che Fastidio di Dito nella Piaga, al quinto Poesie Clandestine di LDA K7, al quarto Labirinto di Luchè, al terzo Tu mi piaci tanto di Saif, al secondo Per sempre sì di Saldavinci, e conquista la medaglia d'oro della prima classifica della Top 20 Naples di questa settimana, Ossessione di Samurai J, che è prima non solo a Napoli ma in tutta quanta Italia, come più volte abbiamo detto durante tutti questi giorni. E allora ascoltiamo il brano al primo posto, Ossessione.

correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, anche conosciuto come Samurai J, ha conquistato non solo le classifiche italiane, ma abbiamo visto anche quelle napoletane con la sua hit Ossessione, che sono sicuro ascolteremo per tutta quanta l'estate, perché dà proprio vibe da lido, spiaggia, aperitivo sul mare oppure nei locali. Comunque, passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella composta dai brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ci sono diverse new entry, diverse differenze con giovedì scorso, poi dopo confronteremo queste classifiche con quelle italiane e tireremo le somme. Allora, cosa sta andando virale a Napoli? Il nuovo brano di Josef e Susy Graziano, anche diversi brani di Dipinto Frezza come Money Dribbling, che sta al momento al sesto posto, anche Tamo e Todio di Peppo Red in collaborazione con Fresh Beats, Frezza e Dipinto sta al quinto posto, Jennifer Elino scende di un paio di posizioni con il suo ultimo singolo Come Si Bella, al terzo posto troviamo sempre DDM con Dipinto e Frezza, al secondo una new entry, e cioè Nero su Bianco di Calionte, Fit, Peppe Sox e Emivi, mentre al primo posto c'è sempre Emanuele, sempre Juillier, con uno dei brani più rap e con più incastri estratti da Tutto è Possibile, e cioè Facile Facile. Ascoltiamo Liberato, poi parliamo di Emanuele in classifica, di un po' di novità e appunto di queste differenze con le classifiche italiane. Liberato.

Liberato con Lucia Stay With Me, un brano che tra l'altro è stato anche la colonna sonora del film Il Segreto di Liberato, rilasciato il 9 maggio di un paio di anni fa, perché sappiamo insomma che ogni anno il 9 maggio dobbiamo aspettarci qualcosa, è rosso sul calendario perché Liberato ci droppa un singolo, un album o addirittura un film. Chissà cosa starà preparando, se starà preparando qualcosa per quest'anno, per il 2026. Allora, prima di chiudere la rubrica della Top 20 Naples anche per questo giovedì, tiriamo un po' le somme. Cosa abbiamo trovato nelle classifiche napoletane in questa settimana? Allora, nella seconda classifica abbiamo trovato come sempre tanti diversi artisti che vengono da background musicali diversi, tanti brani di Frezza e di Pinto che nella scena urban e nel sottobosco musicale napoletano stanno macinando tanti numeri ultimamente, mentre nella prima classifica abbiamo trovato un po' meno Joelier del solito, perché il Festival di Sanremo è riuscito a scalfire un po' dalle classifiche napoletane Emanuele, il suo ultimo album Tutto è Possibile. Sembra quasi strano non trovare 10-15 brani di Joelier in classifica, eppure insomma i brani di questo festival sono riusciti a occupare delle posizioni molto importanti per questa settimana. E rispetto alle classifiche italiane ci sono in realtà poche differenze. Le uniche differenze stanno in alcuni brani che in Italia stanno andando straordinariamente bene, come Donne Ricche Acoustic Version di Tony Pitoni, che sta al 10° posto, come Davvero Davvero di Artify. Abbiamo parlato del fenomeno di questo brano nella puntata di ieri e della viralità di questa canzone data da dei trend su TikTok e sui social. Sta andando molto bene anche Perdutamente di Achille Lauro al 17° posto, e poi c'è una similitudine importante, e cioè anche in Italia ci sono un paio di brani di Joelier che stanno andando molto bene, che sono Canzone d'amore al 18° e Due giorni di fila al 19°, mentre al 20° posto in Italia c'è Halo, un'altra hit di Samurai J, che tra l'altro è stata certificata disco di platino proprio in questi giorni, sulla scorta probabilmente anche del grande successo di Ossessione che abbiamo ascoltato prima. E con questo si chiude la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples e ascoltiamo Night, prima che...

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: E anche l'ora di oggi, giovedì 12 marzo, di Around the Naples con Silvio Martino è già quasi finita, perché mancano pochi minuti alle 16. Anche oggi abbiamo parlato di tantissima roba, del tour di Luque, del successo di LDH7, abbiamo parlato di questa vibe del 2016 che sta pian piano tornando 10 anni dopo, nel 2026. In particolar modo abbiamo approfondito l'argomento di PG, Pyrex e Tedua. Abbiamo parlato di Shiva, che ha annunciato il suo nuovo album Vangelo, che uscirà non sappiamo ancora quando, e poi abbiamo iniziato a scoprire un po' di release musicali di domani, venerdì 13. Poi oggi, come ogni giovedì, c'è stata l'immancabile e amata rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale abbiamo scoperto i brani più ascoltati in generale a Napoli e i brani di artisti napoletani cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Ovviamente abbiamo confrontato queste classifiche anche con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e ricordo a tutti che le puntate di questo programma sono disponibili in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

oscura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

Babilonia Gang, Acerra, N.A. Stiamo tornando, frate, ma.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tempo dell'està. Un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Utra mera pienissima a miezare in diafor, quando alla via Partenope sagliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza n'andrangheta, ma s'assettaia, signora. E allora dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise, poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verenna la tanta na gamba fora, come sospira i Cesare per coscerà signore. Allora dissi: è di Napoli, non mi son de Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, grazie, e zammucaia signore. E allora qua ad un anno mi cadi in tuo tram, uè, a gente ci guardavano, dissi: signor, scendi, e mi pigliai in un taxi. Ha vinto l'ira allora, gli affrisi e maniette, io sono ca signore. E allora io dindo tac se ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora? Feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci magnaiamo 200 lire giù. Tornando immaginata da stevo con l'occhia fora, quando all'hotel Vesuvia scennette ca signore.

Steve, a Steve proprio va abbracciò. Are da port tuc da santetti tuzzulia. Ci sarà mai sta bestia, si mandi alla malora. Un cameriere in smoking, cogunt da signore. E allora ci guardaiamo curiosi tutte e tre. Le prese il conto e pagalo 2083. Con avanzate e spirito disse, ma non è ora. E il cameriere pratico, pardon signore e signora. E allora lei fa sei stupido, qua stupido ma da.

E allora ebbi la prova di una grande verità, signori miei, cari e vecchie panove, non s'ha da mai cagnare.

della pallida, dolce di vincettaia del pitugliano. Non è una notte che io non sogno qui, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo.

tempi di Baldoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua, al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

anni e i giorni passano eguali, ricchi, col monofonia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, che malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami tanti al poterario. Io qui sono diventato il buon don Cesare, porto il mantello a ruota e poi lo so.

voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te non ho cuore, vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui filure, perché sai...

insieme di Cirilla, una decina di casarelle, s'aiutente scesumente, che sta via per ci tornare. Stazioncella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa ria

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata in rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto, vostro marito così m'oppillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina si è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curaggio supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curaggio supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimblate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così m'oppillicchia. Oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curaggio supporta, nu marite che st'età. Certo, la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni puff solleva, arrivo professore e ve lo dà signor, ve lo dà. O curaggio supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O

Ogni anno che tormento aumentano i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città. Ognuno si è scocciato, si sente assi avvilito, quando piglio stipendio non si sa pa' chi ha da dà. Pagano fitte case, acqua, gas e luce,

ricordi del passato, questo mondo si è cagnato, mo ci stanno scienziati, metto cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato, tieno fede con crussata, lieva chilla e miettenata, fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e vendalum, chi sta fanno cose pazze, custi sonde e custi razze, c'hanno tutto troppo.

È nato scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata, a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde banca trova morta, fanno ship calambretta, poi si parla dell'aborto, piglio treno e sacca a botte, rinde lettere sta botte, fanno guai all'aeroporto.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Ma te ne metti scuornano? Come te l'ha già detto, andando, suonando, l'uomo, il setto forte, ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano la vunnella. La femmina è sta sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in sotto.
1: Facimmi pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ai, non ti posso fare.
1: Ma che buca, mi accire sotto all'occhio tu.
0: Spara, t'accidete, che sti a fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo è bre-bre-bre-gi.
1: Ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmè?
0: Sto tremando sana, va, va, pizza fuori, champagne a bella.

andati a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglia, mo lo pizzi che muniglia, mo la tiella, mo con moglie, mo la paletta, mo la radiglia.

0: marito, che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosia.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non voglio potrosino, non la manca più a volere, non vero scarafone, non la chiamo da polina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gambe se viola, trasparente con mio velo, non lo servo strufinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Nee.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schierata.

quando era giovanotto, gioco sempre da quaterna, non è uscito mai un numero, quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua. Sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante, San Gennà. E che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlia, porta spassa a Margellino tutta quanta la famiglia. Manda

per una vita m'hai tenuto sotto torchio, sono stato il tuo rimorchio postargato 23. Per me puoi pure genufletterti in ginocchio, puoi sputarti dentro a un occhio, non mi incanti più perché ho imparato a dire no, a subire non ci sto e perciò stupire ti farò.

Massimo sergente, sono stato il tuo attendente, attendente chissà che. Mi hai fatto prendere su poste per violare per un fatto tracheale. Non mi hai detto mai perché, ma ho imparato a dire no. A subire non ci sto. E perciò stupire ti farò. Smargiassa, vai assa, porta via la tua carcassa. Prendi questo e metti in cassa. Stupire ti farò, stupire ti farò.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

affezionata, semplice e gentile. Dopo 3 anni, a capo le ha mutate e le è venuto sfizzimolassa.

Succede che mi accatto il giornale e trovo scritto Rosa Imperatore. Oggi si sposa con il tale di tale, a chi lui urna che mi ha già sposato.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

mio posto figlia, casa aperta presso me.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.